0: Fernando, questa secondo me è la puntata più bella della settimana.
1: Dai, Proce, alza sta serranda che c'è la signora fuori che aspetta dalle 5. Alzala.
2: Fernando, è tutto il fine settimana che ti aspetto.

0: 8 minuti dopo le 9 di mattina, avvio di settimana da...
1: Urla!
0: Madonna, che belle che siete a guardarmi qui nel monitor dal caldo Salento. Buongiorno dal Tacco d'Italia, collegati con Milano, con un quadretto straordinario. Ma guarda, che bell'uomo poi quell'Aldo Preda, guarda.
1: Ma stai bene?
2: Buongiorno Fernando.
0: Ma belli tutti. Ma aia, guarda, io sfido adesso voi, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Dite ai vostri amici di andare, cioè fate scanalate, andate su qualche televisione, delle radio, vedete se c'è un quadretto come quello che ho io qua. Io sono veramente fortunato ad avere due bellezze uniche. E poi non parliamo delle capacità artistiche.

0: No, è stato
1: un pareggio.
0: Io sono brasiliana. Io amo il Brasile. Adesso è andata così. Grazie a Carlo Ancelotti. Grazie a tutta la nazione del Brasile e a tutti gli italiani che hanno avuto fiducia nel Brasile.
1: Che sembra un porco spino, guarda che
0: la
1: roba,
0: vita
1: brava,
0: non
1: regina,
0: è se... fatta solo di vittoria, ma anche di derrota. Forza Brasile, saremo sempre grandi. Bene. Grazie.
1: Abbiamo basta.
2: Sembrano
1: abbiamo
2: le
1: perso
2: di Ancelotti.
3: Brava.
1: Sì, abbiamo perso anche noi un po', se vuoi, perché era l'ultimo brandello tricolore che era rimasto in questo mondiale, cioè la presenza di Carletto Ancelotti. Adesso è un forino. Buongiorno caporedattore, buon lunedì.
2: Buongiorno, altrettanto Fernando.
1: Vogliamo aprire la borsa. Ah, intanto aspetta, prima di aprire la borsa poi andiamo. Salutiamo Giuseppe Milano che dirige l'orchestra stamattina.
4: Ciao!
1: In sostituzione del nostro Marcello Zoara che festeggia il suo 61esimo compleanno.
3: No, non è il 61esimo, ma auguri a Marcello.
0: Auguri Marce.
1: Quant'è?
2: 10 di meno.
3: Almeno 15 di meno.
1: Ma sì, 70 di meno adesso, aspettiamola. Auguri Marcello, gli facciamo subito un happy birthday.
3: Certo.
1: Dai, facciamogli l'happy birthday, dai. E lo facciamo anche a Cristina D'Avena che oggi ne compie 72. Prego,
3: no,
1: prego, prego.
3: No, 27.

0: Auguri amore!
1: E al regista premio Oscar che ha lavorato con tanti, anche con Stanley Kubrick, Marcello Soara.
0: Ciao Marcello! Auguri Marcello! Tanti auguri. La borsa la apriamo dopo perché si è fatta la certa. Apri,
2: positiva, apri, più 031, più 031.
0: Bene, codice per entrare nel procediamo. Attenzione, si autodistruggerà a mezzogiorno, per cui memorizzatelo, prego.
3: 331 80 90 101.

0: musica di 101, tutto il resto può andare a fanculo.
1: Così, no, direttamente.
2: Ma per dire, contenete l'entusiasmo adesso, non è che hai capito? Va bene, allora iniziate la puntata del Procediamo di Via di Settimana, collegati tra il tacco dell'Italia e Milano. Allora, questa Italia tutta coinvolta da questo concerto che, insomma, su questo parlo di Ultimo. Salutate Ultimo, per favore.
3: Ciao,
2: e fate
3: Ultimo.
2: Complimenti.
3: Complimenti.
2: Che, insomma, ha coinvolto tutti, anche la Premier ha fatto un complimento, tutti, da Vasco alla signora Meloni, tutti a fare i complimenti a questo ragazzo che ha una storia straordinaria, che ieri ha realizzato un sogno, ma anche un record per la musica italiana, caporedattore. No?
4: Esatto, 250.000 persone, il concerto più grande di sempre, ha ricevuto i complimenti anche di Vasco Rossi, che a Modena aveva raggiunto la cifra di 225.000 spettatori, e i complimenti, come dicevi tu, anche da parte della Premier, che ha scritto: Roma ha vissuto una serata straordinaria. E lui,
2: sì,
4: sicuramente
2: anche sta capitale ultimo. Insomma, sì, che si è dimostrata all'altezza ancora una volta di eventi importantissimi, perché considerate 250.000 persone, e quelli davanti erano a Tor Vergata, gli ultimi erano a Frosinone, poi proprio gli ultimi arrivavano fino a Canosa.
1: Beh,
2: di
1: no,
2: Puglia,
1: a Frascati, dai. Cioè,
2: immagina 250, ma come, e che impianto c'è lì, Regina, tu che hai calcato tutti sti palchi, cioè,
1: sì,
2: che,
1: ma quello no, perché è recente.
3: Allora, ragazzi,
2: no, ma voglio dire, no, cioè far sentire bene e coinvolgere 250.000 persone dal punto di vista tecnico, ma pare che
4: no,
2: sia,
4: non è facile,
2: abbiamo lavorato
4: no,
2: per mesi, un evento davvero straordinario. Vogliamo omaggiarlo con un live, perché io ero indeciso tra due canzoni, una molto bella che era la prima in classifica quanti anni fa, Infinito di Raff, era la numero uno il 6 di luglio del 2000, 26 anni fa. No, giusto, sì, 26.
4: 2001 per la
2: precisione. Oppure 25, oppure un pezzo di Ultimo. Quale le piace di Ultimo? Mi dica due o tre pezzi di Ultimo che valutiamo, dai.
3: Gli ultimi particolari, spendo.
1: I tuoi particolari.
3: Ah, sì, i tuoi.
2: I tuoi particolari.
1: Vabbè, essendo di, Regina, gli ultimi.
4: Essendo di Ultimo, sono anche gli ultimi particolari.
2: Aspetta, scusa, dimmene un'altra di Ultimo. No, che comunque è singolare, no? Lui, cioè, non ha una discografia sterminata. Tu sei più fan.
1: Beh, come
2: di
1: no, sì.
2: Metri.
3: Allora, romantica, sì. Romantica molto bella anche.
2: E come fa?
3: Oh, tu sei romantica.
4: No, non è quella.
2: No, tu sei. Chi era? È morto. Come si chiama?
4: Tony
2: simpatico
4: Dall'Ara.
2: Lui.
3: Ah, scusa.
2: Tony Dall'Ara. Non era un. Vabbè, vuoi fare Ultimo o Raff? Cosa vuoi fare?
3: No, io vorrei fare Raff. Sei la più bella del mondo.
4: Abbiamo parlato
2: no,
4: fino adesso di Ultimo.
1: Ma no, dai.
2: Registrati col cervello un attimo. E allora, per no, favore, Giuseppe, puoi accompagnarla fuori, la signora, dai suoi musicisti. Accompagnala, arrivederci. Saluti tutti i musicisti, buon lavoro in live. A che ora è previsto in scaletta, Sabrina?
1: Io direi alle 10:11 minuti.
2: 10:11 minuti, segnatevelo se siete a Milano, nei paraggi largo Stati Uniti d'America, dove c'è la sede di Radio Mediaset, quindi gli studi di R101. La signora farà live Infinito, che mi ricorda una bella storia d'amore, vedi? Ecco perché.
1: È finita, però.
2: Eh sì, non è manco cominciata.
1: Ah, ok.
5: Procediamo!
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
1: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.

0: Insuperabile Grigna. Un paio d'anni fa, proprio in questi giorni, Grigna era di qua, nei vecchi studi di R101 nel Salento. Adesso, come vedete, se state seguendo il canale 67, è tutta un'altra storia. Che sfarzo,
1: Te l'invidano allora.
0: Vabbè, non ho più notizie di Grignani da un bel po', lo saluto intanto. E facendo il trasloco, perché da un anno che stiamo lavorando agli studi, ho trovato dei cimeli. Aldo, guarda cosa ho trovato, un triplo CD del Giardino dei Semplici.
1: Che meraviglia!
0: Ma guarda che cofanetto, secondo me non ce l'hanno. Sì, sì, DVD, allora 1975-2005. Quanto fa, Regina?
1: Beh, fresco.
2: Ah, ma fa tanto.
0: 75.
1: 51 anni.
2: Brava,
3: 50,
2: Sapere.
3: Era per il cinquantesimo.
0: Vedi, era per il cinquantesimo, non ce l'hanno nemmeno loro. Varrà almeno 17-18 mila euro.
1: Euro? Questo. Ah,
0: no,
1: 18 mila.
0: Vabbè. Lo metto lì, Giardino dei Semplici.
4: Che non vedevo l'ora di sentirvi. Cioè, sono stati gli ultimi due mesi di un inferno. Passati proprio infernali. Non potete capire. Se ve lo racconto, non ci credo.
2: Oh, caro.
1: Cavolo, un abbraccio forte.
0: Ma cos'è successo al nostro ascoltatore?
1: In due mesi poi.
0: Ah, sì, già subito come test psicoattitudinale. Cosa sarà mai successo, Regina? Non pensare al peggio, piccola, dai.
2: Infernali, avrà avuto dei momenti sabbatico. Ha voluto prendere due mesi sabbatici. O sabbatico.
0: Due mesi sabbatici. Caporedattore.
3: No, secondo me ha avuto un momento di due mesi economici. Di lavoro molto impegnativi. Lo hanno completamente assorbito.
0: Non essere tragica. Cosa mai avrà avuto il nostro ascoltatore due mesi infernali? Non puoi capire.
1: Beh, se
0: non
1: infernali, penso a bruciori. Magari ha avuto le emorroidi.
0: Le emorroidi. Due mesi. Sentiamo. Due mesi, cosa vuoi?
1: C'è chi ce l'ha da vent'anni.
0: Sentiamo la risposta.
4: Non potete capire che mi è successo. Due mesi che non si sentiva più R101 a Fiumicino.
1: Allora peggio delle emorroidi.
4: Adesso non puoi capire come se sta bene.
0: Non puoi capire come sta, amico nostro. Ci devo ancora iniziare a parlare? Questo era il preambolo dell'intervento.
1: A dopo.

0: come la droga per i tossici. Capito? Mandateci la canzone del Procediamo, che altrimenti la mattina non parte giusta.
1: Ma porca miseria, ma perché l'ascolto più su Radio Subasio che qua da noi? Ma perché è la nostra canzone. Salutate Beppe Cuba.
2: Ciao,
1: tra l'altro tutti a cantare al concerto di Ultimo, cantavano tutte le sue canzoni. Conosciamo più
2: nostre. E Beppe Cuba?
1: E certo, Cuba. Che era... Ciao Beppe. Proposito di droga, sta roba del fentanyl, che storia questa qua, questo furto a Roma, questo ospedale. Pare che con questo, con quanto abbiano rubato, perché di furto si tratta, possano buttare sul mercato, spero si risolva questa cosa, più di 40.000 dosi, ma di una droga, ragazzi, che veramente uno schifo, cioè in generale le droghe fanno schifo.
3: Questa,
1: ma questa è veramente come lanciarsi dal pianerottolo, ma smettetelo. Vabbè, andiamo verso una canzone che ti fa stare bene. Avete già scelto delle robe straordinarie, adesso tocca a noi individuarne 7 e abbinarle ai 7 colori della ruota. Tra poco
4: procediamo.
5: Dalle 9 a mezzogiorno la risata è assicurata. Procediamo.
6: Io vi adoro e quando vi ascolto mi sento bene.

Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: stato semplice.
1: Magari.
0: Come magari? Ma tu non hai mai pensato di fare un cofanetto delle tue hit?
1: No, io ce l'ho, il mio primo album di 98, Situations, che è andato alla grande, dappertutto, anche in Francia. Eh sì, è un
0: ma
1: album.
0: È un cofanetto? Cofanetto, cofanetti, dico cofanetti, robe importanti, insomma.
2: Ma forse
0: capisci?
2: Partono da un minimo di un numero di pezzi, no? Un cofanetto.
0: Tu dici non ce l'è abbastanza, no, per il cofanetto, no, fatene prestare due dalla D'Avena.
2: I cofanetti hanno almeno 40 canzoni.
1: Allora chiedo a Cristina.
0: Va bene,
1: Cristina,
0: noi ne abbiamo 7 nel nostro cofanetto della ruota. Sì, la ruota della musica del Procediamo. Allora, beh, è stata dura qua individuarle, perché ne avete segnalate tante. Ne abbiamo scelte 7. Aldo, stiamo parlando poco io e te. Aldo, dovremmo parlare di più. Mi hai pensato durante il weekend?
3: Moltissimo,
0: per caso?
3: Moltissimo.
2: Ma che è una terapia
0: tantissimo
2: di coppia?
0: Lasciaci stare. Lasciaci stare a noi maschetti, va bene?
2: Oh. Ok.
0: Allora, dicevo, 7 legate ai 7 colori della ruota. Eccole.
4: Canzone verde.
5: Buongiorno, incredibili. Sono Paolo. Oggi, visto che è la giornata mondiale del bacio, mi piacerebbe ascoltare Kissing the Fool di George Michael. Ciao.
6: Canzone viola.
7: Ciao Fernando, sono Greta. Dopo il concerto di sabato a Lucca di Jamiroquai, la canzone che mi fa stare bene è Cosmic Girl.
6: Canzone blu.
8: Buongiorno R101, la canzone estiva che mi fa star bene, Copacabana, Barry Manilow, ciao.
9: Canzone azzurra.
10: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è La lunga estate caldissima degli 883. Un abbraccio a tutti.
6: Canzone rossa.
11: Oggi ho una richiesta da fare e sarebbe la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa.
12: Canzone fucsia.
13: Buongiorno 101, sono Alessandro da Napoli e la canzone che mi farebbe stare bene è Sara di Pino Daniele.
6: Canzone gialla.
14: La canzone che mi fa stare bene oggi è una bella canzone di Stevie Wonder, You are the sunshine of my life.
0: Bella, belle, tutte belle. Barry Manilow, come faceva Copacabana? È roba tua, regina,
1: sì.
0: Te ricordi? Bella. Come faceva? Come faceva? Aspetta, where are you wish la bana?
1: Ok,
0: la
1: è l'inglese, sarebbe... macaronico.
0: Anche un Jamiroquai, grande successo a Lucca, tra l'altro concerto legato alla nostra radio, siamo la radio partner degli eventi di Jamiroquai in Italia. Ora giriamo, regina, vediamo la sorte, cosa vuol farci sentire, come vuol farci vivere i prossimi 3 minuti e mezzo della nostra vita con un bel azzurro.
9: Canzone azzurra.
10: Ragazzi, buongiorno Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è La lunga estate caldissima degli 883. Un abbraccio a tutti.
0: Ecco.
1: Olè.
0: Questo ha voluto la sorte. Andiamo.

0: la musica oggi su R101?
1: Ma dai, dite la verità, la verità, voglio la verità, la verità. Oh, diciamo la verità.
2: Sono maleducato se dico che questa fa proprio cagare.
3: Dai, no, è bella.
1: No, ma non è quella. La sorte è canaglia, regina. C'erano sette altri sei pezzoni, da Stevie Wonder a Barry Manilow a Jamiroquai, e ha scelto gli otto.
3: È così,
1: così, riduzione.
3: Ciao, viva Max. Sempre.
1: Non era un capolavoro assoluto, però la sorte è voluto così. Allora, tra un'ora si cambia registro. Ancora la canzone che ti fa stare bene, però legata ai sentimenti, legata all'amore, legato al vostro stato attuale. Io mi auguro sia positivo, però magari mi passa per la testa qualche storia passata, sai, l'estate è vigliacca da questo punto di vista, capito? Quando meno te lo aspetti ti tira fuori di quelle cose, qualche momento di nostalgia, di sofferenza, oppure magari di gioia. Beh, insomma, apritevi se ne avete piacere, condividetelo con noi scegliendo una bella canzone d'amore, mettendoci una dedica d'amore con un vocale a questo numero
4: 331

0: un coro, dai, fate un coro, buttatelo lì, dai. Esatto, quello non sapete come farlo. Da stadio va bene, dai, ancora, ancora. Dai! Brava!
1: Allora, complimenti, complimenti allora, a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie, grazie. Questi sono momenti radiofonici che rimangono proprio impressi nella memoria per sempre, sono proprio scolpiti.
3: Sono segnanti.
0: E in replica che ore sono? Semplice regina, dai.
2: Ah, sono le 2:59, ragazzi.
3: Perfetta.
2: Ah, okay. Perfetta, precisa. Perfetta.
0: Ormai è entrata nel meccanismo. E allora, a proposito di cori, bella sigletta. Introduciamo Aldo Preda. È il momento di Aldo Preda. Sigla, sigla, sigla, Peppino. Sigla, dai.
4: È il momento di Aldo Preda.
0: Oh, finalmente. Io non vedo l'ora di ascoltare quella brava persona, brava e bella persona di Aldo Preda.
2: Anche noi.
1: Grazie regina. È stata pubblicata questa mattina la classifica del Sole 24 Ore sul gradimento dei sindaci di 92 comuni capoluogo di provincia. Al terzo posto, facciamo come se fosse un podio, una classifica.
0: Eh no, partiamo un po' più giù, dai, dal quinto.
1: Partiamo
0: almeno,
1: un po' più
0: no?
1: giù. Allora, partiamo dal quinto posto. Al quinto posto il... Puoi indovinare?
3: No, ma posso... qual è l'argomento? Sì, scusate.
0: Sentito,
1: abbiamo appena detto.
3: No, ho capito una classifica, ma dico.
0: dei sindaci.
3: Ah, dei sindaci, oh, ok.
0: Allora, secondo me tra i primi cinque c'è il sindaco da capitale.
3: Spero.
0: Ranieri
1: non c'è il sindaco di Roma, no.
0: È carino, suona la chitarra, canta, intrattiene.
1: Non ha un bel rapporto con i propri
0: regina,
1: cittadini.
0: Regina, un sindaco che conosci e che se, secondo te sta lavorando bene al gradimento del pubblico, che ne so. Sala non credo.
3: Immagino di
1: Sala è al decimo posto. Sala,
2: wow.
0: È al decimo posto. Allora, altri sindaci.
5: Al primo posto il sindaco di Firenze, donna.
1: Hanno trovato evidentemente la notizia su
0: Google. Certo, sono andati Google. A googolare. Vabbè, allora vai pure.
1: Comunque,
0: vai.
1: La sindaca di Firenze, Sara Funaro, con il 66% di gradimento, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia ed è la prima volta che una sindaca è al comando di questa particolare classifica. Al secondo posto Marco Fioravanti, che è il sindaco di Ascoli Piceno, con il 65%. Al terzo posto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, con il 64%. La classifica dei primi cittadini continua poi con al quarto posto Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. Al quinto posto il sindaco di Messina Federico Basile. Sesta posizione per il primo cittadino dell'Aquila Pierluigi Biondi. Alla pari in settima posizione Mario Conte di Treviso e Chiara Frontini, che è la sindaca di Viterbo, oltre a Michele Guerra, sindaco di Parma. E poi in decima posizione abbiamo già detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano,
0: e la sindaca
1: e
0: di
1: Clemente
0: Lecce,
1: Mastella,
0: giusto per parlare
1: sindaco
0: della mia...
1: di Benevento.
0: Ah, a Mastella lo salutiamo tanto, Clemente Mastella, storico politico.
3: Ma non c'è neanche
0: italiano.
3: Silvia Salis di Genova.
1: Queste sono le prime 10 posizioni, la classifica conta allora tutti i 92 sindaci capoluogo, quindi saranno nelle posizioni più basse.
0: Senti Aldo, su Mastella vorrei spendere due robe, a parte che lo conosco personalmente, anche la moglie e tutto il resto, ed è stato protagonista, insomma, di una confidenza, di una roba che riguarda la sua vita privata, è malato, insomma, lo ha detto in un'intervista pubblica, se ne è parlato anche su Weekend, mando un abbraccio, insomma, una persona simpatica.
3: Auguri,
0: i ruoli, no? È stato ministro della giustizia, insomma, è stato ministro di un sacco di governi precedenti. Invece la sindaca di Lecce non c'è, l'ex onorevole senatrice.
1: Adesso vado a scorrere tutta la classifica dei 92 sindaci e ti dico in che posizione è la sindaca di Lecce.
0: Chi tra l'altro della sindaca di Lecce, che è stata vittima di un furto, poi ha postato, insomma, sta notizia sui social, l'hanno attaccata un sacco di sti odiatori qua, sta gentaglia, e ha fatto una denuncia, Velletri, li ha denunciati tutti risalendo anche agli autori, e molte donne tra questo, che insomma fa riflettere.
3: Beh, non
0: anche
3: mi stupisco.
0: Sindaco Poli Bortone, anche là un passato da ministro, eccetera, eccetera, e insomma una persona di una certa età e di una certa esperienza, più di 80 anni. Bene! Salutiamo tutti i sindaci d'Italia,
2: buon lavoro,
0: buon lavoro. E grazie Aldo, ci sentiamo dopo. Andiamo che è tardi.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: faceva preda. Esatto, così. Sei così, oh, oh, hai capito? Oh, così. Pazzo e tetera. Va bene, ad ogni modo mi comunicano ufficiale lunedì puntata da...
1: Da Urlo!
0: Vabbè, come al solito quando si parla di politica intervengono qualche critichella di qua, ma il sindaco di là, l'altro sindaco di qua. Questa era una classifica di gradimento, quella che ci ha appena dato Aldo, pubblicata su Sole 24 Ore, il gradimento dei cittadini nei confronti del loro primo cittadino. Ora, fermi tutti, perché arriva il test psicattitudinale. Cos'è?
2: Cos'è?

0: niente, il chi è costola, vertebra del...
1: come cazzo, del cos'è, cos'è, cos'è?
0: Insomma, figlio, figlio del cos'è, cos'è. È una roba molto particolare perché è racchiusa in una canzone realizzata dove, caporedattore?
2: L'abbiamo realizzata a Los Angeles negli studios della band heavy metal dei Metallica.
1: Wow.
2: Abbiamo scelto questo genere musicale, grazie all'aiuto del nostro amico Ringo, ci ha presentato James Hetfield, che è il frontman dei Metallica, che si è prestato a cantare, tra l'altro parla, canta in un italiano perfetto.
1: Wow.
2: E si è prestato a cantare,
0: trovo
2: questo...
0: Tutte le spese le trovo nell'estratto conto della carta di credito di questo mese,
2: tue personali,
0: o nel prossimo?
2: Sì, sì, nelle tue personali, il prossimo mese.
0: Ringrazio. Ormai, ragazzi, non badiamo a spese. Quindi, nato a Los Angeles, nel testo della canzone trovate delle indicazioni per il personaggio da individuare. Sentiamo Los Angeles.
3: Mamma mia, roba. Esagerazione.
4: Potente.
3: Porca troia.
0: Sei impazzito, Aldo.

0: chi sono. Chi è?
1: Wow.
0: Chi è questo matto? Mamma mia, me ne lavo le mani, ha detto. Parlo come un sovrano.
2: Esatto.
0: Un cartone giallo. Queste sono le prime indicazioni, ma sentiamo il testo, Aldo.
2: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese. Chi sono?
0: Paolo, allora, Bonolis. Abbandonate qualunque... Paolo Bonolis, no.
2: No.
0: Abbandonate qualunque googleria, ok? Qua funziona il vostro cervello, se funziona ancora. Lo stiamo verificando perché è un test psicattitudinale. 331 80 90 101. Parlo come un sovrano. Ho un cartello giallo in mano.
2: Un cartone, non un cartello. Un cartone.
0: Scusa, un cartone.
3: Biagio Antonacci.
2: No, non è Biagio Antonacci.
0: Non è Biagio Antonacci, sta pensando, è concentratissima la signora brasiliana Regina Sarabia Parassida Sargasso. Attenzione.

0: Nelle mani come Pilato. Qual era il nome di Pilato, Regina? Tu che sei una donna in chiesa.
1: Ponzio Pilatus.
0: Poi tu ti chiami Regina.
2: Riaggomitamelo, è l'arbitro delle partite di calcio.
3: No, è un personaggio preciso con nome e cognome. Non è un ruolo.
0: Nome e cognome. Allora, puoi ripetere, per favore? Intanto, certo. 331 80 90 101. Prego, Aldo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scortese.
4: Riaggomitamelo da Max, Greta Thunberg.
3: Non è Greta Thunberg.
0: Greta Thunberg non è Greta Thunberg. Attenzione, mettiamo in funzione il cervello, non lo facciamo ammuffire attraverso sempre il sostegno di supporti digitali. Il tuo
5: Lucio
0: cervello.
5: Battisti.
0: 33.
3: Non è Lucio Battisti.
0: Cartone giallo no. 331 80 90 101. Belletri, sei muta, Sei in ginocchio.
6: Ma sai,
0: piccola,
6: che io il cervello ce l'ho ancora in garanzia.
0: Dai. Allora. Muovilo, sbatti un po' la testa contro.
3: Non ho capito.
0: Donald Trump. No. Anche se è stato realizzato nella sua terra, poi di Trump parleremo dopo. Vi lascio riflettere.
3: Fabio Caressa, no.
0: No. 331 80 90

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: E vi ricordo che se vi perdete qualcosa ci sono le repliche.
1: Che grande cosa questa delle repliche. Un pezzo di Procediamo e la

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.

0: musica meravigliosa stamattina, grazie.
1: Negramaro, Giuliano, San Giorgi, salutate. Ho appena lasciato un vocale, l'ho invitato negli studi del Salento. Siccome abbiamo i migliori studi radiofonici riconosciuto e certificato d'Europa, vuoi che i cantanti, almeno quelli salentini che vengono, tornano al paese, non vengano a trovarci, Velletri? Che invitiamo? Invitiamo ufficialmente
2: Emma.
1: Bundabash, che sono di casa, sono venuti. L'Amoroso, poi che altro abbiamo di pugliese? Dai, Giuliano, salentini, pugliesi in generale. La Brancale, Caparezza, Alba,
2: Regina.
1: Ciao, una bella terronata.
3: Cioffi.
1: Regina, tu non sei. Cioffi, tu non sei pugliese. Va bene, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
2: imparagonabili.
1: Tantissimi complimenti ai realizzatori del test psicattitudinale del chi è chi è.
2: È vero.
1: Per la difficoltà, ma soprattutto per l'arrangiamento e per la produzione artistica. Risentiamo le indicazioni del test psicattitudinale. Sentite che chitarre nervose. Senti, senti, Peppino, tira su, tira su. Cazzo, lo distorce. Ciao, Ciurigo.

0: chi sono?
1: Chi sono? Chi sono? Secondo me sto pezzo, questo test va in programmazione musicale, perché sicuramente piacerà anche il mio amico Carlo Gallotto. Salutate Carlo Gallotto, per
2: ciao,
1: favore.
2: Ciao Carlo.
1: Che lo vedo da anni ormai. Ciao, dottore Gallotto. Allora, attenzione, sì, ripeta caporedattore il test, gli elementi su cui, insomma, focalizzarsi, prego.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso, me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
2: Eros Ramazzotti.
3: No.
4: Jeff Bezos.
1: No.
4: Kenny
1: no.
4: Il guerriero.
3: No.
5: Stefano De Martino.
3: No. No.
6: Buongiorno, Oscar no. Wilde.
3: Non è Oscar Wilde.
1: Oscar Wilde.
7: Robert De Niro.
3: No. Robert De Niro, no.
1: No, imparagonabili, no.
8: Antonio Valenza.
3: Mel Gibson, no. No.
1: Sentiamo i nostri concorrenti.
3: Van Allen, no.
1: No, non è banale. Sentiamo i nostri concorrenti abituali, la signora di Velletri e la signora di San Paolo. Prego, San Paolo.
9: Riagomitola me lo. Highlander.
1: Prego.
3: Highlander?
2: Sì, Highlander. Chi è?
9: Il personaggio Highlander.
1: Ma, okay, favore,
2: ma chi lo interpretava?
9: Coso,
1: datti
9: come si controllata. Chiama?
3: Christopher Lambert.
9: Christopher Lambert.
1: Ah,
9: no.
1: Christopher Lambert. No. Christophe Lambert.
9: Oui.
1: Velletri, il cuore dell'Italia.
2: Allora io dico Giorgio Panariello.
3: No.
1: Giorgio Panariello.
3: Devo dire, se posso dare un aiutino, che l'ascoltatore che ha detto Mel Gibson ha fatto un ragionamento che potrebbe portarlo sulla giusta strada.
1: Attenzione.
3: Ma non è Mel Gibson.
5: Zlatan. Scrivono Ibrahimovic. Ciao Davide.
3: No,
5: Dordino.
3: Zlatan Ibrahimovic. No,
1: non è Ibrahimovic. E per cazzo latti la flecella di Dio?
3: Diego Abatantuono, no.
2: Riagomitolamelo.
1: No.
5: Riagomitolamelo.
1: Dica.
5: Secondo me è il leader di Coldplay, Chris Martin.
2: Secondo
3: Chris
2: me
3: Martin, no.
2: È Russell Crowe.
3: No.
1: Cosa ridi?
2: È caldo freddo.
3: No.
1: Caldo. Russell
2: Crowe. Sono i Coldplay.
10: Per me è Homer Simpson.
1: No, no, no. No. Allora, attenzione, facciamo un ragionamento, ok? Ripeta elemento per elemento e poi andiamo.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
9: Ridicolo.
1: No, non c'è tempo per lei. 331 80 90 101.
0: Anche d'estate, noi.

0: Ulala. Ulala. E non vogliamo invitare anche l'Angelina Mango negli studi del Salento,
1: sì,
0: di R101? Allora, non solo i pugliesi, lei è di Lago Negro, no? E Lucana è qua vicino, dai. Anche
1: esatto,
0: la,
1: ma poi
0: anche
1: tutti,
0: la mamma,
1: tutti i VIP e tutti i cantanti Laura. Italiani sono in Puglia durante l'estate.
2: È vero.
0: No,
2: stato.
0: Noi vogliamo solo
1: puoi riempire l'agenda.
0: L'argenteria. Oggi sei un pochino scordinata,
1: sì, sì. Dopo il weekend
0: mi ha colpito Russell Cole.
2: Ah, sì, bravissimo.
0: Tra i personaggi segnalati per chi è che sta mettendo in ginocchio l'Italia. L'Italia, Aldo, si è fermata per il chi è, per il nostro test psicattitudinale. Ci torniamo dopo perché incombe l'amore, il momento in cui ci lasciamo andare un pochino, Regina. Stai pensando a qualche amore passato dell'estate? L'ultima estate infocata che hai vissuto a quando risale?
2: 1858.
0: No, dai, seria. Non sempre le battute. Seria, una bella storia d'amore che magari ti sta riaffiorando. Un pochino di nostalgia, sai, nel crepuscolo, al tramonto. Niente, non vi batte il cuore?
2: Batterà prima o poi. L'ultimo era veramente però l'ultimo, perché
3: no,
2: adesso.
3: Scusate, buongiorno, sono Lalla. Ma domanda: ma qual è il numero che non ho capito stamattina?
4: 331-80-90-101.
0: Con tanto amore, tra poco
4: procediamo! E meno male che c'è Proce!
5: Tutte le mattine, dalle 9 alle 12.
4: Procediamo!

0: racconta?
1: Che inserimento è questo, Aldo? Ma tu che ce l'hai vicina lì negli studi di Milano, come la vedi?
2: Ma oggi mi sembra un po' scossa dall'eliminazione del Brasile, però si sta piano piano riprendendo.
0: Ha visto?
1: Sta soffrendo ancora questa eliminazione dal palcoscenico del calcio per questo
0: sì,
1: Brasile,
0: caro.
1: Dai. Va bene, con tanto amore. È un momento in cui sentire i nostri imparagonabili con delle dediche, con dei pensieri d'amore e con delle canzoni che fanno stare bene. Sentiamo.
3: Buongiorno Proce, sono Anna. Allora, con tanto amore me lo dedico a me stessa, perché mi sto rendendo conto che sono una roccia. Io non ho una preferenza, però una canzone qualunque di Mengoni. Quindi sono roccia io e mi voglio bene.
4: Carissimi, buona giornata dal vostro Gennaro Bellini, Palma Campania. Voglio dedicare Please Forgive Me del mitico Bryan Adams a mia moglie Monica, una donna che mi ha completato. La amo da morire e gli voglio dire semplicemente che uniti insieme si supera ogni ostacolo, ovviamente con l'aiuto di Dio.
0: Bravo.
5: Buongiorno bravo, amici di Procediamo, bravo. Sono Sabina da Milano e questa mattina la dedica con amare va al mio caro maritino Alessandro. Ben 13 anni fa ci siamo sposati, avevamo in braccio il nostro Ricky e nella pancia la nostra Lauretta. Quindi voglio fargli gli auguri appunto per il nostro anniversario e dedicargli la canzone con la quale siamo entrati diciamo in chiesa lungo la navata ed è Stammi vicino di Vasco Rossi. Ti amo, ciao Sabina da Milano.
6: Buongiorno a tutti, vi ringrazio per tenere così la mia giornata bella allegra anche al lavoro e questo pensiero è rivolto ai miei genitori che il 30 giugno hanno fatto 53 anni di matrimonio. Gli avevo organizzato una cena bellissima, però purtroppo la mia mamma si è sentita male, è stata in ospedale, è un periodo non troppo bello, quindi a loro gli volevo dedicare la canzone Un corpo e un'anima dicendogli continuate così, siate bellissimi e vi amo da morire. Grazie mille, buona giornata a tutti, vi adoro.

0: potete mettere ste canzoni, dai, dai, va bene tutto. Qui abbiamo superato qualunque limite. Qui siamo proprio in Peter Flowers.
1: Wow!
0: Siamo in radio antenna dello
2: stretto.
0: Ma che
2: meraviglia di canzone.
0: Che pezzo, eh?
1: Sì.
0: Vabbè, perché insomma ha vissuto nell'infanzia, ascoltando, passato l'infanzia ascoltando la radio in bianco e nero, beh, questa se la ricorda e come. Un corpo e un'anima, Wes ed Orighezzi, era per la canzone d'amore che ti fa stare bene con dedica, belle anche stamattina, è inutile che sto sempre a sottolinearlo, è bellissimo condividere con voi ed è bello che lo facciate voi, insomma, in maniera diretta. Proprio mi piace sta roba. Lo facciamo di nuovo domani, 10:45 circa. La canzone ti fa stare bene, con dedica d'amore libera. Ti fa sempre piacere poi anche a chi li riceve. Fate una cosa bella. Con un vocale al 331-80-90-101. Belletri, dovremmo tirare fuori un termine da questa, dal testo della canzone appena ascoltata per la prossima canzone che ti fa stare bene. Cosa ti piacerebbe? Ecco, scegli tu oggi, dai.
3: Allora, io direi Anima.
1: Bella, bella, brava.
0: Anima. Quindi la prossima canzone deve contenere

the music. R101.

0: pensate di essere su una corriera, sul pullman, che vi affacciate dal finestrino e urlate come bambini? Siete delle professioniste, porca miseria, la ladra schifosa, maiala e macerata, ecco, vado nelle Marche. Allora fatemi salutare dei miei amici, ieri mi hanno accompagnato a fare giardinaggio, se sapeste cosa hanno fatto queste mani.
1: Ulala, raccontaci.
2: Mani. Era ora che facessero qualcosa.
0: Oh, bella! Ilario e
2: invece
0: Lorenzo
2: che adornare anelli
1: e braccialetti.
0: E poi bella, guarda che io metto le mani nella terra, nel fango, capisci? E poi devo salutare degli ascoltatori che sono venuti a trovarci, oltre la signora di Terni, Rosalba, che saluto.
1: Ciao.
0: Una coppia dolcissima di Trieste, sono venuti ieri mattina mentre io lavoravo qua, gli ho fatto vedere gli studi eccetera. E poi devo salutare un mercato di cinesi che qua c'è nel paesello, dove ci sono dei fan. Mi ricordo solo un nome dei tanti, Manola se non sbaglio. Saluti lei in cinese.
2: Ciao,
0: che
2: Manola.
0: Lei è poliglotta.
1: Ciao Manola.
0: No, Regina, dico.
1: Cici.
0: In cinese.
1: Cici.
0: Oh, e ne ha... E visto che ci sono sotto gli altri cinesi di Piazza Oberland di Milano.
1: Cici.
0: Ma io non lo so. Aldo, dobbiamo
3: Hai
0: fare una ricerca.
3: Dimenticato qualcuno?
0: Perché... No, perché tutti
2: ma questi ascoltatori vengono in vacanza là o fanno un pellegrinaggio lì agli studi?
0: No, non siamo arrivati ancora al pellegrinaggio. No, no, non ho ancora fatto nessun miracolo. No, vengono in vacanza qui e poi vengono tra... No, ma carinissimi veramente. Vabbè, mi chiedevo come mai in tutti i posti dei cinesi c'è sia la radio che la nostra televisione. Ora, io questo me lo devo spiegare, devo approfondire.
3: Gli saremo simpatici.
0: Va bene, se vuoi... non lo so, c'è qualche corrispondenza di amorosi sensi, come ricordava, come diceva Foscolo. Ora resto da Aldo, parliamo di trasporti?
3: Sì, parliamo di disagi relativi ai treni, trasporto ferroviario in particolare, perché intanto sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze per la sostituzione del cavalcavia stradale di Ponte Alpino. Da ieri sera e fino alla notte del prossimo 10 luglio sono previsti ritardi e cancellazioni. Ci vorranno, per fare un esempio, circa 6 ore per andare da Milano a Roma con i treni ad alta velocità deviati sulla linea tirrenica e poi a cascata limitazioni di percorso e variazioni sulle ramificazioni delle linee regionali. Questa mattina però un guasto anche sulla linea alternativa, la linea tirrenica nei dintorni di Grosseto, ha provocato ritardi fino a 80 minuti sui treni dell'alta velocità, gli intercity e i regionali. È stata una mattinata, un inizio di lunedì nero anche per la circolazione ferroviaria attorno al nodo ferroviario di Milano. Controlli sulla linea elettrica vicino alla stazione centrale stanno causando ritardi superiori ai 40 minuti. Contestualmente anche la circolazione ferroviaria tra Malpensa, Varese e Treviglio è nel caos a causa di un guasto tra le stazioni di Varese e Gallarate e anche qui ritardi, variazioni e cancellazioni. Insomma, un inizio di settimana difficile. Per il trasporto ferroviario.
0: Ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, nelle ultime puntate, anche di, insomma, record di... Ma per lavori o per... Sai che però adesso non so se posso dirle certe cose, perché sai che io ho servizi segreti, cioè io sono poi proprio il tipo a cui confidare un segreto. No, adesso seriamente, perché spesso non ne danno comunicazioni ai vertici, ma ci sono molti hacker che intervengono anche su, sai, quella sorta di terrorismo che ormai è cambiato, perché i matti, insomma, persone che avanzano pensieri un pochino eversivi, i vertici, diciamo, governativi non ne danno informazione per non allarmare. Vado per sentito dire, però insomma qualcosa di vero c'è. Tu cosa ne pensi?
3: Beh, che il fenomeno degli hacker penso si stia già contrastando a livello governativo, non solo nel settore dei trasporti, ma anche in tanti altri settori, quindi ormai è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. In questo caso dei disagi sono legati a interruzioni già programmate o guasti sulle linee.
0: Va bene, auguriamocela buona. Una bella chiusura estiva, che ne dite? Dai, su!
2: Grazie Aldo Preda! Oh oh! Oh.
4: procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale.

0: Comunque l'Italia è ferma, è bloccata in attesa del live di Regina. Mi chiedono anche del test psicoattitudinale che è frizzato al momento. Non è che possiamo fare tutta la giornata il test, abbiamo un sacco di altre cose. C'è la ricerca di Aldo, arriva la canzone dell'estate del Procediamo. Insomma, c'è tanta roba. Intanto saluto chi da poco è dei nostri, sia in diretta 11:15 e sia in replica. Che ore saranno adesso, Regina, in replica? Dai, veloce.
1: Ma tesoro, sono le 4, amici. Quattro di notte?
0: No, no, no.
1: E 14
0: se adesso
1: di...
0: sono le... Ah, ok. Ah,
2: sì,
0: si è messo il timer. Ah, se... ha capito, ormai hai il timer sulla replica. Brava, Re, sei furba. Allora, attenzione, Aldo.

0: Live. Allora, noi per rispondere all'evento musicale, insomma record, quello di ieri a Roma, a Tor Vergata, di Ultimo, con 250.000 persone, noi lo facciamo in studio, senza nessuno, in solitaria, ma omaggiamo questo ragazzo, Niccolò. Quanti anni ha? È giovanissimo ancora, no Sabri? Trentello?
1: Una trentina d'anni.
0: 32 anni, che bravo, sto ragazzo,
1: no,
0: che bella
1: 30
0: storia.
1: 30 anni preciso, ora, perché è del 96.
0: Precisi, va bene, va bene, va bene, va bene. Invecchierà anche lui come te, piccola, prima o poi.
1: No, ma anche come te, non come me.
0: Regina di fuori si fa per dire, andiamo. Non va fuori, no, risponde ad Ultimo da sola, in solitario. Allora, la scelta è ricaduta su quale canzone, Regi? Su quale?
2: Una canzone meravigliosa.
0: Non sa manco il titolo.
1: I tuoi particolari.
3: È sfuggito un attimo di mente il titolo.
0: Dal vivo, attenzione, 11:15, dal vivo in radio e in TV. Regina Seria.

0: sento che mi manca tutto cosa? Quei tuoi particolari. Quando dicevi a me,
1: no?
0: Sei sempre stanco perché tu non hai orari.
1: Era buono l'inizio? Era
2: sì,
1: buono.

0: chiuse in sé. Quando piove ride per nascondere.
1: Belletti mi sembra Buon'anima di Vessicchio che gli dà il tempo.
0: Mi manca tutto quel tuo particolare.
1: Oh, mamma, mamma. Detto, ragazzi.
0: Quando dicevi a mamma me
2: adesso si
0: ti
2: apre.
0: Sento solo perché non sei.
1: Aspettate,
0: come
1: adesso si squarcia come un fuoco.

0: in ordine sparsi.
1: Ci sono Aldo, però è bello da parlare. La stai confondendo, Sabrina, lasciala da sola.
0: D'amore cantarla qui.
2: Brava Regi.
0: È da tempo sì, bravo, che l'hai detto, cammino.
3: Ma basta,
0: e
3: però
0: ho sempre rumore
1: stare,
0: dietro me.
1: Non parlateci
0: poi
1: addosso.
0: Mi giro pensando che ci sei te, e mi accorgo all'altra non so che c'è. Mi mancano tutti quelli particolari. Oh sì, quando dicevi a me
1: adesso
0: sei
1: lo sta facendo
0: stanco
1: sua.
0: Perché
1: vedi
0: non
1: che
0: hai orari.
1: Senti adesso.

0: Ultimo, grazie.
1: Senti, regina, hai fatto la figura della nazionale, una bella figura di merda.
2: No.
3: Perché? Maleducati, ma come vi permettete?
2: Però che per la voce la canzone difficile estiva, che devo sentire la mia voce.
3: Calma, mo la mettiamo la canzone estiva. Regina,
4: secondo
3: brava,
4: me
3: questa ora
4: è l'ultima volta che facciamo ultimo.
2: Ma no, è andata bene, no. Dai.
3: Aldo, ci sono le attenuanti generiche.
4: C'è il 41
2: no, ragazzi,
4: bis.
2: Guardate che la canzone fa così, eh. Non la conoscete voi.
3: Infatti, capito? È la canzone è perfetta. Dai, mettiamo la nostra.
5: Ho dovuto abbassare la radio perché mi stavano guardando malissimo quelli in coda.

0: estate 2026 al doppi Zoa. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.
1: Se vuoi essere sicuro dell'informazione, ascolta Aldo Preda, non è un c***o.

0: Scusi, signor Fernando, la crema.
1: Ma quale crema?
0: No, intendevo dire la signora quando muore, la crema.
1: Ma quale crema?
2: Grazie ragazzi, la canzone qua del procediamo è stata come l'intervento del defibrillatore che ti salva la vita dopo che hai ascoltato la canzone di Regina.
3: Addirittura. Ma Regina, ti vedo basta, ti sei seduta piccola, ti vedo solo che il collo tagliato. Ah, queste sono le riprese nuove. Chi lavora in televisione? Non l'abbiamo salutato. Chi lavora?
4: No, va risistemata sicuramente Regina.
3: No, sta facendo degli esperimenti evidentemente. Allora, leggo al volo. Caro Aldo, dopo averti visto nel video della canzone estiva del Procediamo, mi sono innamorata persa di te. Mi scuso con tua moglie, ma il cuor non si comanda. E Giulia.
5: Lei sei innamorata del personaggio, non di me.
4: Adesso, Aldo, sei tu.
3: Del personaggio. Arriva la canzone che ti fa stare bene tra poco. Forza!
6: Vorrei fare veramente un grande complimento, ma sul serio, senza scherzare, soprattutto per la vostra grande cultura.
7: Sto scherzando.

Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Il mio nome è Bond, Broce Bond. Dai, Ferna, sei il numero uno.
1: Sa stare, ho parlato, accennava ai servizi segreti. E se io fossi dei servizi segreti?
2: Capito. Oh,
3: sarebbero nella melma loro.
1: Che sei morto? Ma cosa vuoi? Ma perché uno che è nei servizi segreti, cosa c'ha la scritta qua? È segreto.
2: No.
1: E metti che fosse Aldo dei servizi segreti.
2: Infatti.
1: Molto bello.
4: Dei servizi segreti quella non deve rivelare segreti. Tu sei la persona che rivela più segreti in assoluto.
1: Ma è la mia maniera per nascondere la realtà.
4: Per confondere le acque.
2: Capito.
1: Tu le cose devi interpretarle bello. Ho già parlato troppo. Ora 11:30. Attenzione. Allora, ti siete stamattina? Non riusciamo nemmeno ad ascoltare tutti i vostri messaggi. Allora, il test psicoattitudinale è frizzato. Se ne parla domani. Ok?
3: Bene.
1: Vi abbiamo già testato stamattina. Non eravate al meglio. Vediamo domani. La canzone che ti fa stare bene la prossima, vi ricordo, deve contenere il termine anima nel testo o nel titolo, anche in inglese o in qualunque lingua vogliate. Un esempio, Regina, una canzone.
5: Anima mia, torna a casa. Brava. Tua.
1: Basta. Velletri.
3: Allora io ne do
1: Velletri.
3: Due. Cercami di Renato Zero e con il cuore Massimo di Cataldo.
1: Perfetto, caporedattore.
4: Beh, con la parola solo in inglese ce ne saranno centinaia di canzoni.
1: Centinaia, una Soul Man.
4: Soul Man.
1: Allora, tocca a voi. Imparagonabili 331 80 90 101. Velocemente, ma proprio velocemente, una ricerca di Aldo Preda in un momento in cui faresti volentieri altro. Sigla!
5: Le ricerche di Aldo Preda in un momento in cui faresti volentieri altro.
3: No, un altro.
1: Questo è malato del bambino.
3: Lei volentieri se ne farebbe un altro.
1: Un bagno gelato con la pallina. Aldo, la fonte.
4: La fonte è Susan Brown, psicologa della Bowling Green State University, università americana. Un articolo ripreso anche dal New York Times.
3: C'hanno pure il bullying questi all'università.
4: Esatto.
1: Lascialo
4: è un fenomeno che è esploso negli Stati Uniti, ma che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, degli empty shell marriages, cioè i matrimoni vuoti, si chiamano così, matrimoni dal guscio vuoto, questa è la traduzione letterale. Cioè sempre più coppie over 50 e 60 non scelgono il divorzio perché restano insieme, ma di fatto si allontanano sempre di più. E allora ufficialmente sono sposati, vivono insieme, frequentano magari anche gli stessi amici, ma quando si è in casa si diventa degli estranei. Ciascuno coltiva i propri hobby, arrivando anche persino a cucinare ognuno per sé il piatto che si preferisce. Questi sono i matrimoni dal guscio vuoto. La
1: ma
4: forma,
1: perché costretti
4: la forma
1: a stare
4: rimane
1: insieme per una questione, scusami Aldo, per una questione economica, sono costretti a stare
4: perché
1: insieme
4: non
1: proprio
4: perché
1: una
4: non, si vuole, non si vuole scegliere la strada del divorzio, però ognuno fa vita a sé stante all'interno delle quattro mura.
3: Quindi diventano coinquilini.
4: Esatto.
1: No, ma sai cosa? Perché delle volte, no, magari tu stai per chiudere una storia d'amore, ma non lo chiudi solo con quella persona, la chiudi con i suoi amici, che magari sono diventati tuoi amici. Quindi diventa difficile, può essere anche quella, no? Una giustificazione, diciamo, perché se altrimenti non è che sto con una, questa la cucina una cosa, io l'altra, dai.
3: Però no, questi non credo che sono separati in casa.
1: Sentiamo la riflessione veloce.
3: Questo ruolo
1: della
3: serenamente.
1: La più anziana del gruppo, la più saggia, la più vissuta, insomma, sentiamo.
6: Io credo nell'amore.
1: Io credo, il titolo è Io credo.
6: Qualsiasi situazione voi stiate vivendo a casa, stiate di stare. Verbo, vocabolario. Amici,
1: cosa hai detto, scusa?
6: Stiate. Vivete bene, scegliete voi.
1: Dai,
6: e viva l'amore, grazie e ciao.
1: E per chiudere, amici, amici, amici, e
6: ti
1: poi
6: ruba la bici.
1: Ti rubano.

0: Il divertimento continua per tutta la giornata.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiornissimo.
0: Dalle 5 alle 7 non perderti Buongiornissimo con Riccardo Russo, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: R101.

0: Ma tu sei più da vela o da motore, per dire?
1: Ah, io sono più da vela. Da vela,
0: sei da vela, quindi non ti piace scorazzare ad alta velocità nel mare, sei da vela un po' così.
1: Sì, tranquillità.
2: Ma lei è più favela che...
1: Ma che favela? Favela sei tu, Aldo.
0: Attenzione, fermi, la battuta del giorno è più favela. Mamma mia. Allora, imparagonabili, c'è la ruota, c'è la ruota.
3: Poi dite delle mie de battute.
0: No, cioè, lei è favela, è bella, è carina, dai, è da bar, diciamo, da bar di una stazione dismessa.
3: Sì, da barcollo però.
0: Esatto. Allora, attenzione, la ruota della musica del Procediamo, il format che rompe la nicchia, qualunque forma di nicchia, quotidianamente in radio, in TV, collegati dal tacco, insomma, è Milano, ad unire gli uni con gli altri e gli altri...
4: Con gli uni!
0: Allora, sentiamo i sette, le sette canzoni con il termine anima nel titolo o nel testo legate ai sette colori della ruota.
5: Ura! Canzone verde,
6: la canzone bella senza anima.
7: Canzone viola.
8: Allora, amici di R101, io direi molto L'anima vola di Elisa.
9: Canzone blu.
10: Proce, per la canzone a tema di oggi, Man in the Mirror di Michael Jackson. Ciao, Anna Maria da Ruvo.
11: Canzone azzurra.
12: La canzone che vorrei sentire è Ti sento dei Mattia Bazar.
13: Canzone rossa.
14: Per la canzone che ti fa stare bene con la parola anima, Sei nell'anima di Gianna Nannini.
15: Quella. Canzone fucsia.
16: Ciao Fernandone, ciao a tutti. La canzone a tema che mi farebbe stare bene è La musica che gira intorno di Ivano Fossati.
17: Canzone gialla.
18: Sono Luca, provincia di Udine, e per la canzone che mi fa stare bene a tema anima vorrei ascoltare Soul Man dei Blues Brothers.
0: Wow. Vabbè, ce n'erano tante, ce n'è una bellissima di Ron, ma con anima, vabbè, insomma. Ma anima mia dei cugini, non l'è chiesta nessuno?
1: No, purtroppo
0: Porca.
1: No.
0: E invece Aldo, cosa vorresti? Un adesso siediti su quella seggiola?
2: Ci vorrebbe adesso.
3: Ma già sei seduto?
0: No, vabbè, dai, Cocciante, tira fuori Cocciante, dai,
3: gira.
0: Regina, impegnati un po' in questo giro di ruota, dai, lo fai così, un po' gialla!
3: Ma la rossa! La
17: canzone gialla! Ma...
18: Sono Luca, provincia di Udine, e per la canzone che mi fa stare bene a tema anima vorrei ascoltare Soul Man dei Blues Brothers.
0: Wow! No, vabbè, ma io ho visto una manina su quella ruota. Sabrina, hai vista pure tu?
3: Anch'io!
0: La puoi segare,
3: rossa,
0: per favore?
3: Ma in che senso?
0: Tagliala, prendi un macete. Ho visto che... Ma

0: questo è un gran varietà. Questo non è un programma.
1: Ma perché le antilopi cantano?
0: Che cazzo? Allora, la mano non la mettere più sulla ruota. Aldo, hai visto pure tu, eh?
2: Io ho fatto un movimento strano, sì.
1: Un movimento.
0: Se no, qua domani
1: sexy.
0: Sabrina, vai a prendere un macete che ho a casa, che mi ha regalato Roberto Cenci per il compleanno, che è sempre utile.
1: No, alla
0: chi
1: violenza.
0: Tocca la ruota. Chi tocca, ma una mano, ne hai due. Chi tocca la ruota lascia la mano,
1: okay? No.
0: Questo è il claim del procediamo. Chi tocca la ruota lascia la mano. Ripetete con me.
1: Chi tocca la ruota lascia la mano.
3: Lascia la mano.
4: Procediamo.
0: Allora.
4: Procediamo.
5: Anche sul canale 67 del digitale.

0: ma che puntata da urlo!
1: Comunque anche oggi mi ha chiamato Tognacca e oh, è stata una puntata da urlo!
2: Oh, la Peppa! Beh, qualcuno si lamenta del nuovo regista. Qualcuno ha detto di qua di là mi banna.
3: Ma nessuno no, è bravo. Pugliesi.
4: Fernando, mi avete bannato oggi. Ma sto sui maroni al nuovo regista. Ma...
2: No. Ciao, questo è del nord della Puglia. Noi del sud della Puglia.
3: Vabbè, deve conoscerli tutti ancora. Sono tutti bravi.
2: Salutate e ringraziate con un applauso il direttore dell'orchestra,
5: Giuseppe Milano.
2: Chi ha lavorato per la TV?
5: Canevan.
2: Il caporedattore senza pallone oggi, scusami Aldo, è andata così, domani ci rifacciamo. Grazie. Sabrina Bambi e Regina Saraiva. E che Dio ci

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.
1: Buongiorno!
2: Buongiornissimo!
3: Voilà, buongiorno a tutti!
2: Buongiornissimo!
0: Buongiornissimo! I più svegli d'Italia!
1: Tocca di già noi alle 5 del mattino, siamo sicuri? Sì, siamo sicuri ormai da anni e anni e anni, lo sanno bene i più svegli d'Italia a diventare subito protagonisti sulla loro radio preferita, sono proprio loro al 331 80 90 101. Buongiornissimo da Riccardo Russo al microfono e Edoardo Mondino in regia, fatevi sotto per queste prime due strepitose ore magiche, magiche.
2: R101.
0: Buongiorno! Buongiornissimo!

0: apre la diretta di R101 in questa nuova giornata tutta da affrontare, dove diventare assolutamente protagonisti con tutte le nostre sfide, le cose che vi andremo a richiedere da qui fino alle 7 del mattino, diventando protagonisti anche a livello musicale, lo sapete, tra i minuti 40 e 45, insomma, un principale recap di quello che potreste fare. Ecco, nella nostra radio, sempre attraverso il numero che tutto il mondo ormai conosce, il 331 80 90 101. Ma andiamo con ordine, sono le 5.05 di questo martedì 7 di luglio.
1: Col bene che ti voglio, vedrai, non finirai.
0: Cantatela voi, cantatela voi. Vai, vai.
1: Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore tornerà.

0: tanto sole, tanto sole. Ah, freddo al cuore non ce l'ho nemmeno proprio da lontano, proprio come impressione, caldo, tantissimo, anche in queste nottate gli esperti l'hanno detto, insomma lo sappiamo dal punto di vista meteorologico, dobbiamo ancora affrontare periodi di temperature altissime, ma attenzione, la temperatura sale già al nostro numero perché vedo la messaggeria è già piena, ma dai, non ci credo, i salutisti, cioè coloro che salutano per primi. Nel buongiornissimo, eccoli qua, prego, buongiorno.
1: Buongiornissimo a tutti, salve. Alessandro Lattaio di Roma. Dai,
0: un po' alla Gianni Morandi, vecchia maniera, molto bene, abbiamo il signor Lattaio, vedremo se la prima chiamata del giorno riguarda i mestieri a questo punto, perché leggo anche buongiornissimo da noi giardinieri già operativi, giardinieri, devono lavorare prestissimo perché poi appena esce il sole, ciao, buona... si sciolgono, poveracci, quindi buongiorno, buon lavoro, ma i mestieri li abbiamo affrontati da poco però, la sfida sui mestieri più svegli, quindi non lo so, andiamo avanti, sentiamo un altro.
1: Buongiornissimo, dottor Riccardo, Daniele Pascali, senatore, sempre sveglio e sempre pronto, andiamo per un caffè, la pasta d'acqua e poi ci va a lavorare presso Hotel Play, giù dalle Brande.
0: Dove si trova lo stiloca? A Milano? Credo proprio di sì, salutiamo il nostro amico, ci ha dato spunto sul caffè, no, non l'ho ancora preso, ma lo prenderò. Io c'ho un torcicolo stamattina, come ho dormito stanotte? Malissimo, perché mi sono svegliato, sono tutto incriccato sulla parte destra. Vabbè, cose che alla radio possono anche fregare assolutamente poco, se non niente, però è giusto raccontarvelo qualche notte abbia passato. Passerei invece la parola al nostro nostro chi c'è in regia? Non mi ricordo più. Edoardo Mondino? C'è sempre lui. Figurati, se non c'è lui, io come potrei essere qua col microfono aperto a dire così cose a caso alle 5 del mattino? Dicevo, a lui la parola, ma non può esprimersi con la parola. Lo fa con le siglette, giusto? Vai! Ma che caldo fa! Certo, la nostra rivisitazione estiva del grande successo di Nada ci porta alla prima sfida da qui fino alle 6 per capire in giro per l'Italia le temperature, il giro Cruscotti, voglio capire la città più calda come se la passa alle 5 del mattino, quindi basta geolocalizzarsi, molto bene, dire da dove si sta ascoltando R101 e la temperatura che si legge magari sul cruscotto, che si percepisce magari dentro di sé, e raccontarlo al 331 80 90 101. Il primo proprio giro d'Italia assoluto, tra i più svegli d'Italia, il pubblico migliore del mondo, non so più come dirvi, siete veramente una banda di gente pazzesca. C'è Lola Young!

0: Eh già, come diceva quello spot televisivo, andò fa caldo, fa caldo, lasciami perdere. No, invece non vi lascio perdere assolutamente sul tema che vogliamo trattare nella prima ora del buongiornissimo stamattina. Il famoso giro Cruscotti per capire la situazione là fuori, com'è, anche il percepito, insomma, è tremendo anche già dalle 5 del mattino. Vi dico solo che ho aperto le pagine meteo per capire un po' la situazione della settimana, forse lo saprete già, temperature di nuovo in aumento, caldo e afa di nuovo in salita, settimana attesi picchi fino a 38, signore e signori. Beh, dov'è che andremo a sudare? Boh, da chi vuole partire a sudare insieme a noi? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Buongiorno a tutti, Gianluca, tassista da Roma.
0: Roma.
1: 09 sì. A Roma, zona Piazza Navona, 25 gradi.
0: Ecco. Giusto così per partire sprint, diciamo, dalla capitale, non potevamo partire meglio, dal centro della capitale, al cuore addirittura della capitale, la Piazza Navona, stupenda cornice per un 25 gradi proprio freschi freschi, delle 5:13 per essere proprio precisi, quindi voglio dire, se vai 25 gradi a quest'ora, intorno alle 11:30, mezzogiorno, puoi scioglierti come te pare, magari nel fontanone. Andiamo dove? Da Roma e poi passiamo dove?
2: Buongiornissimo a tutti. Oggi da sono Lucia, da Volpago, provincia di Treviso. Sì. Adesso alle 5, quasi alle 5:10, come gradi ci sono 19 gradi per ora. Buongiorno a tutti.
0: Beh, allora siamo già scesi di brutto con la temperatura. Beh, giustamente Treviso. Quindi passiamo dalla capitale del nord, quindi 19, io lo segno, questo è il posto più fresco per il momento. Facciamo così, la gara al posto più fresco, cerchiamo. Voi ditemi tutto quello che ovviamente vedete, percepite al 331 80 90 101 in questa prima chiamata, ovviamente geolocalizzandovi per benino, e poi alle 6, alla fine della prima ora, decideremo in quale posto freschissimo ritrovarci magari questa mattina in base a quello che mi raccontate. Chi è?
3: Antonio, fa caldo. Fa caldo.
4: Il tè freddo che rinfresca a fondo.
0: Certo.
3: Melody. Antonio.
0: Fa freddo. Sapevo che finiva così. Era un po' che non sentivo il campanello, mi stavo spaventando. Degli artisti che non si svegliano più al mattino presto per dare il loro buongiornissimo. Vabbè, però ce ne facciamo una gran bella ragione. Ragazzi, fa caldo quanto? 331 80 90 101.
5: Enjoy the music.
6: 101.
7: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
8: Ciao, siamo i Pinguini Tattici.

0: anche Taylor Swift in questo martedì mattina appena iniziato con il buongiornissimo, i più svegli d'Italia. Da tutto lo stivale mi raccontano un po' la situazione a livello temperature, il giro cruscotti partito da qui alle 6, cerchiamo il posto più fresco e devo dire ci sono temperature anche gradevoli. Tra poco sentiremo tutto al 331 80 90 101.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
3: Buongiornissimo.
4: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
6: Apri R101.
5: R101. R101 Meteo.
7: Un saluto da Federica De Boni e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni del tempo per le prossime ore: cielo prevalentemente soleggiato, salvo qualche annuvolamento sparso in più sulla sud peninsulare. Nel pomeriggio velature in transito al nord e sviluppo di cumuli a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio e del sud, con possibili temporali isolati in locale sconfinamento verso l'Alto Ionio. Non si esclude anche qualche temporale sui monti della Sardegna. Temperature in lieve aumento al nord-est e tra Umbria e Marche, in calo invece nelle aree temporalesche. Per maggiori dettagli consultate meteo.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: chitarrata finale per i Red Hot Chili Peppers, la loro scar tissue, come la definiremo? Delicatissima, sì, ci stava in maniera molto delicata alle 5:30 quasi di questo martedì mattina, iniziato qua nel Buongiornissimo con i più svegli d'Italia che mi raccontano un po' di loro faccende, le loro cose, ma soprattutto andando al punto della questione che abbiamo voluto proporre in questa prima parte, cioè il giro classico delle temperature, perché di nuovo una settimana bollente. Però secondo me non proprio da oggi, da domani salgono proprio di brutto, già nelle ore come le nostre, quando ci ritroviamo noi dalle 5 alle 7, però abbiamo voluto anticipare oggi giro cruscotti per capire la situazione. Siamo partiti da Roma con un bellissimo 25 gradi a Roma, passando a Treviso verso nord, quindi al nordissimo, 19, quindi la situazione era già calata. Adesso continuiamo questo giro per capire che situazione c'è. Buongiorno, buongiorno, venite.
1: Buongiornissimo,
0: salve.
1: R101, qui da Fiuggi, sono Fiuggi. 16 gradi, ecco, venite a Fiuggi, vedi. Non serve andare al nord, noi facciamo tutti i giorni 10 gradi di escursione termica, viviamo a Fiuggi, lavoriamo a Roma, buongiornissimo.
0: Certo. Infatti ne avete 16, ma incontrerai i 25 raccontati poco fa dal nostro amico romano. Le 16 però è buono a quest'ora, no? In linea di massimo, in questo momento è la più fresca, temperatura più fresca che abbiamo trovato. Sentiamo il prossimo, magari lo batti.
2: Silvia da Bari, qui ci sono già 26 Bari. Gradi, e infatti le cicale cantano. Ciao.
0: Ma dai, le cicale cantano. E cosa cantano le cicale, scusa? No, ma veramente. Che gona tremenda, vai, canticchiatela, vai.

come siamo canterini noi nel buongiornissimo. No, va bene così, bravo Edo, grazie. Sfuma, sfuma, sfuma. Va bene, segniamo anche Bari 26, la più calda per ora, ricevuta al 331 80 90 101. Altra cantata con lo Stato Sociale.

0: Mamma mia, che acuti, oh ragazzi, sul finale di questa vita in vacanza, gente che parte anche per le vacanze, sto sentendo stamattina nel giro Cruscotti al 331 80 90 101, sentiamo dove andiamo, qua, che temperatura c'è.
1: Buongiorno, salve. Ricky, buongiorno a tutti, Luca è il vostro pasticcere della provincia di Modena,
0: provincia di Modena,
1: qua nella bassa modenese, sì. San Felice, 22 gradi percepiti, dentro al furgone ne ho ormai 12, visto che ci stanno appannando anche i vetri. Quindi dovrò alzare un po' la temperatura, se
0: sì,
1: no
0: eh.
1: Lo vedo fuori.
0: Occio,
1: mi
0: occio.
1: Mettereste Ricky Sabrina
0: Cosa?
1: Salerno dei Gem Boy come canzone che mi farebbe star bene? Grazie mille.
0: Allora, innanzitutto, ciao, non è il momento. Vedremo poi 6 minuti 40 e 45. Ai Gem Boy, io non conosco la canzone, conosco il gruppo, che è un gruppo di mattacchioni, potremmo definire così. Andare a mettere in onda in radio senza averla ascoltata prima, ho i miei dubbi, ho le mie perplessità, però grazie, mettiamo da parte la richiesta, prendiamo i 22 gradi di San Felice vicino Modena. E ti potrei però presentare Shakira con la sua Dai Dai, eccola qua, ci porta ai mondiali di calcio. Pagina dedicata ai risultati nella notte, nella serata di ieri, l'attesissima Portogallo-Spagna. Abbiamo deciso tra i più svegli d'Italia ieri di simpatizzare dopo aver fatto fuori il Brasile, il Portogallo, e infatti ha vinto la Spagna.
2: Sì!
0: Eh sì, però non... Ronaldo, niente, è ufficiale. È ufficiale, portiamo veramente sfortunissima noi alle squadre che andiamo a simpatizzare, per cui direi di chiudere qui i sondaggi calcistici e le varie richieste di questo mondiale. Facciamoci i fatti nostri, ti fate o simpatizzate quello che volete senza più raccontarlo alla radio, no, perché sennò mi dispiace, ogni volta andiamo a distruggere una formazione, un nazionale piuttosto che l'altra. Insomma, vabbè, è passata la Spagna, è passato anche il Belgio che ha fatto fuori gli Stati Uniti. Cristiano, sei contento che anche gli Stati Uniti sono usciti?
2: Sì!
0: Anche noi, anche noi. 331 80 90 101. Vabbè, vabbè, vabbè. C'è The Weeknd, ragazzi.

0: inedita qui su R101 di artisti. Stiamo parlando come Fabri Fibra, Emma, la loro antidroga. Attenzione, attenzione, arriva l'appuntamento con la canzone che vi fa star bene. È il primo di oggi, per cui scegliamola bene, ma come sempre fate voi con i vostri gusti al 331 80 90 101. Tra poco in onda accontenteremo qualcuno di voi.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Fatto, fatto. Sono già tante le richieste, per cui bisogna accontentarne una a caso, presa nel mucchio tra le canzoni che fanno star bene i più svegli d'Italia. Sentiamo chi c'è e che desidera, signori.
1: Sono Stefania da Brescia. Vabbè, e sì, voglio dedicare una canzone a mio marito Fabio, ed è quella di Biagio Antonacci, Sappi amore mio. Ti amo, ciao ciao.

0: Abbiamo capito, eri proprio tu. Biagio Antonacci, richiesto dalla nostra amica già sveglia Stefania da Brescia per un momento romanticissimo, con tanto di dedica, quello mi piace. Quando arrivano le richieste, le canzoni che fanno star bene con dedica speciale, particolare, è perfetto il messaggio e la richiesta, per cui grazie a lei, grazie a tutti coloro che vorranno partecipare e contribuire a questo spazio che R101 vi regala ogni ora in ogni programma, ovviamente in tutta la giornata, tra i minuti 40 e 45. Il numero è sempre quello, il 331 80 90 101, dove i più svegli d'Italia mi stanno ancora raccontando la situazione legata alle temperature in questa prima ora di buongiornissimo. Stiamo cercando la località più fresca dove ritrovarci tutti stamattina. Sentiamo, andiamo avanti.
1: Ciao,
0: con il nostro giro.
1: Ciao, sono Timothy e messaggio dall'Olatica Cibio, dove ci sono 21 gradi e sono sveglio così presto perché devo partire per un campo di ginnastica. Ciao.
0: Ma ciao, avevo intuito la tua giovane età dalla tua giovane voce. Camping di estivo, camping di ginnastica estivo. Si prepara i nuovi atleti e i ragazzi all'orizzonte. Il nostro Timothy già sveglio oggi, mamma mia che sveglia paurosa per il nostro amico. Io vedo mio figlio 12 anni, ha preso quest'estate come io me la dormo, ha detto, e basi ieri tipo era insvegliabile, russava alle 11 del mattino, che faccio? Lo lascio dormire, non a camping, invece no. Timothy, sì, ciao, buona giornata, andiamo avanti.
2: Buongiornissimo, da Gallo di Petriano in provincia di Pesaro, sono sì. 16 gradi.
0: Eccola, attenzione, un 16 l'avevamo già, l'avevamo già ricevuto da Fiuggi, però anche in questa località che vado a scorgere e a capire per voi, perché io non la conosco, cosa detto? Gallo di Petriani, proprio lo scrivo mentre l'abbiamo sentito. Andiamo avanti, poi io lo cercherò. Un altro
3: Manuel
0: giro.
3: Manuel da Merano in direzione Bolzano, ore 5:14, sì. 14 gradi. Sta benissimo.
0: 14 gradi, sempre più bassa. Merano, vicino Merano. Invece prima era Gallo di Petriano. Oh, capito. Provincia di Pesaro Urbino, un paesino di 2000 anime. Compresa la nostra amica che ci ricordava i 16 gradi, ma ha già battuto, vedi, Merano è arrivato con 14, sempre più basse. Io, ad essere onesti, ho proposto la sfida a temperature perché pensavo molto più caldo, già a quest'ora. Però vedo che in gran parte d'Italia la situazione è ancora abbastanza freschina, per essere il 7 di luglio, essere anche le 6:50 del mattino. 331 80 90 101 con Dua Lipa andremo incontro ancora all'ultimo giro di voci per questa prima ora.

0: Dai, pochi minuti alle 6 del mattino, chiudiamo la prima ora del buongiornissimo con l'ultimo super giro Cruscotti, prego. Andiamo, andiamo.
1: Ricky da Loris, Carpi, 21 gradi, si sta decisamente bene. Buona giornata.
0: Poteva andare peggio, effettivamente, sentendo anche altre situazioni. Ancora, ancora, ancora.
2: Riccardo, Simona da Legnano, 24 gradi,
0: vedi?
2: Buonissimo a tutti.
0: Ecco lì, va 24, vedi che c'è gente che sta peggio, abbiamo incontrato anche i 26 di Roma e altre località, ancora, ancora, ancora.
3: Buongiornissimo, siamo in viaggio per Riccione ed ora siamo a Fiorenzuola, ci sono 21 gradi.
0: 21 gradi, per andare a Riccione per vacanze? Credo di sì, è meta super turistica in questo periodo, tra l'altro, attenzione, attenzione, vi spoilerò già. La seconda parte del buongiornissimo torneremo sul torneo Spiagge d'Italia, quindi dovete assolutamente partecipare da nord, sud, isole comprese, e non è un caso se ho detto isole, andiamo avanti.
4: Buongiorno,
0: andiamo avanti.
4: Per Paolo da Mala, la provincia di Savona, 13 gradi, si sta bene, peccato
0: bene,
4: che tra due ore siamo di nuovo da capo. Ciao a tutti,
0: ma non ci
4: e viva!
0: Non ci pensare, goditi queste prime ore del mattino con 13 gradi e la località più fresca, ma dalla regia mi dice che qualcuno la batte in Abruzzo.
5: Buongiorno amici di R101, qui all'Aquila abbiamo la bellezza di 12 gradi, quasi
0: gradi. Ha vinto la sfida del Giro Cruscotti come località più fresca, ok, va bene. Ci troviamo verso le 9 all'Aquila tutti quanti insieme, ma la temperatura sarà già decisamente più alta per quell'ora, secondo me. Ok ragazzi, grazie a tutti, vi aspetto dopo Baby K, la seconda parte. E buongiornissimo.

0: tutti.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiornissimo. I più svegli d'Italia.
3: 6 in punto su R101, i più svegli d'Italia, già raccolta qui nel buongiornissimo. Dalle 5 alle 7 come ogni mattina diamo la sveglia, date voi la carica anche qui a quelli che devono condurre, tipo Riccardo Russo al microfono. C'è Edoardo Mondino in regia per una seconda parte, la ricerca di un torneo spiagge, ve lo dico già, spiagge d'Italia, tra poco.
1: R101.
2: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.

Per lei che ad aprire la seconda ora del buongiornissimo in questo martedì 7 di luglio alle 6.04, buongiornissimo ancora da Riccardo Russo. I più svegli d'Italia ci sono, lo hanno già dimostrato nella prima parte, alcuni molto accaldati, abbiamo fatto il nostro bel giro Cruscotti, altre situazioni abbiamo trovato anche abbastanza freschine, quindi ci sta, ma la temperatura cresce, sale anche l'attesa per le vacanze vuol dire anche destinazione di mare, soprattutto in questo periodo mare significa anche spiagge. Spiagge, certo. Dove? Nell'Adriatico, ma non solo. Noi stiamo cercando nel torneo intitolato Spiagge ormai da diverse settimane, stiamo cercando di capire qual è la migliore spiaggia italiana, le migliori spiagge italiane, la regione che ospita le migliori spiagge italiane. Noi delle classifiche pubblicate da chissà chi, interessa poco, vogliamo capire quale regione d'Italia ha le migliori spiagge secondo i gusti dei più svegli d'Italia. Quindi abbiamo preso le 8 regioni più votate dagli italiani e le stiamo mettendo a confronto sfida dopo sfida. Oggi ultimo quarto di finale con due regioni che secondo me si contenderanno il passaggio del turno punto dopo punto fino alle 7 del mattino, fino al verdetto finale. Vado a presentarvele, va bene. La prima sfidante è una regione con 512 km di costa, isolette tra le più famose ed esclusive del mondo, con 20 bandiere blu 2026 la rendono una regione con le, una delle regioni, scusate, con le spiagge più belle d'Italia. Stiamo parlando di che c'è da dire costiera amalfitana, per dire una cosa così. Capri, vogliamo dire Ischia, vogliamo dire tutto quello che c'è da dire, le vostre vacanze preferite, quei ricordi indelebili sulle spiagge della Riviera Campana, e allora votate per questa regione al 331 80 90 101. Ma contro chi deve vedersela le spiagge della campagna? Contro una regione che ha ben 1800 e passa chilometri di costa, 17 bandiere blu per le sue spiagge e il suo mare, la meta preferita da italiani e stranieri che vogliono trascorrere vacanze indimenticabili. Dove?

potrei stare qui, dovrei avere tempo tipo 3 o 4 buongiornissimi per raccontarvi tutte le mie vacanze in Sardegna, del passato, del recente, insomma. Anche voi, secondo me, avrete tanto da dire, soprattutto capire se scegliere o la campagna o la Sardegna da far passare il turno in base alle spiagge, alle vostre vacanze, al mare, come vi siete trovati, non i piatti tipici. Non parliamo di cibo, mi raccomando, teniamo fuori questo argomento perché l'abbiamo già affrontato in un altro torneo, quindi capitolo chiuso. Tutto chiaro, tutto pronto, diamo inizio a questo quarto di finale al 331 80 90 101, campagna contro Sardegna. Dove andiamo, ragazzi? Dove andiamo?

0: Il ritmo dei Maneskin su R101 609. È iniziata una nuova sfida nel torneo intitolato Spiagge. Stiamo cercando di capire quale sarà la migliore a passare il turno quest'oggi. Sfida molto difficile, ovviamente dovete legarlo alle vostre vacanze del passato. Fate o magari il futuro. Avete già prenotato in Campania, per esempio? In qualche meravigliosa località della costiera? Io sono reduce da un weekend clamoroso in quel di Capri, non c'ero mai stato, ma scorci panorami incredibili, mozzafiato. E dall'altra parte però risponde la Sardegna, ragazzi, reduce da decine di vacanze in quella regione. Ogni anno si andava in un posto diverso ed era sempre più bello. Dice: no vabbè, quest'anno no, questa spiaggia non la batterà mai nessuna. Invece c'era sempre una spiaggia migliore. Sardegno, Campania, vediamo i primi voti da che parte vanno. Prego.
1: Buongiorno. Giuseppe dalla

0: Se risponde la campagna, prego.
1: Guarda, io voto la Sardegna.
0: No, non ha risposto.
1: Spiaggia di Riso. Ciao, ciao, Graziana da Roma.
0: Tanto di spiaggia preferita. Non ho capito bene quale sia per la nostra amica, però intanto ho capito che qua siamo già 2-0 per la Sardegna, le sue coste, le sue spiagge, quello che offre, insomma. Al 331 80 90 101 vi voglio così, però anche, diciamo, racconti sulle vostre vacanze.

0: Ce la portiamo dietro tutta l'estate, la Summer Funk di Francesco Gabbani, a fare un po' da cornice anche al nostro torneo che è in atto, in corso, con i più svegli d'Italia, che devono decidere qual è, secondo loro, in base alle loro esperienze, la regione con le migliori coste, spiaggi, mare, tra Campania contro Sardegna. 331 80 90 101, tra pochissimo.
1: Buongiorno. Buongiornissimo. Hip

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Su R101 il buongiornissimo passa solo dalle 5 alle 7 in attesa della banda con i protagonisti assoluti, ovvero i più svegli d'Italia al 331 80 90 101.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti

0: elegante copertura con pistacchio. Nuovo MaxiBon pistacchio. È irresistibile. È MaxiBon.
1: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
2: Fantastico!
1: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
2: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
1: Sì, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
2: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
1: Scherzavo!
2: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
7: Il muro dà, il muro prende.
6: Con Max Giusti.
7: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
6: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
18: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
17: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
19: Deghi arredare il tuo giardino?
16: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
19: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
16: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
20: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
16: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
19: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
16: Deghi provare.
19: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
21: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
22: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
21: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
22: Sì, sì, come no.
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: R101 Meteo.
0: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24 le previsioni per le prossime ore. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso su tutta Italia. Nel corso della giornata però velature in transito al nord e sviluppo di nuvolosità a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l'Appennino meridionale e le zone interne della Sardegna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati, in locale sconfinamento verso le coste dell'Alto Ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo, con valori pomeridiani dai 30 ai 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: possiamo definire delicatissima Vanessa Carlton, delicatissima in questo suo brano ritrovato alle 6.26 per la precisione di questo martedì 7 luglio nel buongiornissimo ancora da Riccardo Russo, al microfono i più svegli d'Italia che stanno decidendo in base alle loro esperienze, le loro vacanze, dove si sta meglio e quali spiagge sono migliori d'Italia. Le spiagge, ho detto spiagge, è partito Carillon, si sa perché,
1: immense da solate,
0: esatto, quelle spiagge là. Tra Campania e Sardegna oggi la decisione è difficilissima, secondo me, anche se è partita fortissimo la Sardegna, la prima mezz'ora se l'è portata a casa. Vediamo se rispondono gli amici dalla campagna oppure gente che è andata in visita e in vacanza e si è trovata benissimo e vuole votare per quella regione. Sentiamo, prego.
2: Buongiornissimo,
0: prego.
2: Ricky, buongiornissimo a tutti. Luca da Perugia. Il mio voto va alla Sardegna.
0: Ancora
2: perché
0: Sardegna.
2: In Sardegna ho conosciuto mia moglie.
0: Allora
2: in Sardegna ho chiesto a mia moglie di sposarmi.
0: Allora.
2: L'ultima vacanza fatta con la famiglia l'abbiamo fatta in Sardegna. Io e mia moglie e
0: lì.
2: I nostri due figli. Buongiornissimo a tutti.
0: Sì, direi che sono tre motivi validi, diciamo, per un altro punto alla Sardegna. Amici della campagna, che fate? Rimanete a zero? No, mi sembra brutto con tutto quello che offrite. Io ho detto che ho passato un weekend clamoroso a Capri, ma c'è un altro posto nel mondo come quell'isola lì? Incredibile. Vabbè, ancora.
3: Buongiornissimo Ricky, che dirti? A me la Sardegna non è piaciuta, ci sono stata un paio di volte e non mi ha fatto impazzire. Le coste della campagna non le ho mai viste, però mia figlia mi ha detto che la costiera è fantastica.
0: Titana,
3: quindi tutto la campagna. Posso aprire una parentesi? Ma
0: cosa?
3: Siete dei cecchini. Avete votato Portogallo e il Portogallo ieri sera è uscito?
0: Sì,
3: ma ragazzi, non facciamole più queste votazioni.
0: No.
3: Ciao,
0: bravo,
3: da Renata Milano.
0: Bravo. Questa parentesi sui mondiali di calcio. Lo so. Non volevo neanche più affrontare l'argomento, volevo bypassarlo così nel silenzio assoluto, ma devo dire è ufficiale sta cosa. Noi siamo dei cecchini, avevamo indicato come il Brasile la squadra da seguire per simpatizzare, no? Tra i più svegli d'Italia si era detto questo in larga maggioranza. Ale, dai, Brasile, Ciancelotti, niente, fuori. E allora ieri ho riproposto il sondaggione e è venuto fuori il Portogallo come tanti di voi avevano votato, la maggior parte di voi. Niente, ieri sera Portogallo fuori, proprio in giornata, cotta e magnata così. Allora adesso, oggi ero indeciso, tifiamo, cosa facciamo? Stasera c'è l'Argentina, che simpatizziamo per gli amici argentini che in questo momento saranno lì con le mani, oppure lasciamo perdere completamente, ognuno faccia quel che crede, segua i mondiali, simpatizzi quel che vuole, però noi ne stiamo fuori perché non vogliamo diventare antipatici al resto del mondo, giusto? Va bene, torniamo a noi, andiamo in Sardegna o in campagna?
4: Buongiorno Beppe dalla Sardegna, naturalmente il mio voto va alla mia amata isola che non è paragonabile con nessun'altra isola al mondo, non solo con la campagna, niente da togliere alla campagna, la Sardegna è la numero uno. Buongiorno ancora a tutti.
0: Altro punto portato a casa, tanti sardi che stanno cercando di portare in semifinale in questo caso la loro amata isola, amata non solo da loro evidentemente, anche da questo sondaggio ne stiamo vincendo questo. 331 80 90 101. Yes.

0: Siamo fatti una cantatina con Cesare Cremonini e alle 6.33 c'è da decidere quale delle due isole con coste meravigliose sia in Campania che in Sardegna far passare il turno e portarla in semifinale in base alle vostre esperienze, ciò che mi raccontate al 331 80 90 101. Dai,
1: ciao,
0: dai.
1: Riccardo, siamo ciao. Appena stati alla Pelosa a vedere l'alba. Ciao.
0: Bello.
1: Riccardo, siamo appena stati a vedere l'alba.
0: Ma ciao. Da sole, così, hanno preso questa iniziativa. Levataccia, domani, guarda, ci svegliamo per andare a vedere l'alba in una delle spiagge più famose e più belle d'Italia. Lo so, lì a Stintino, no? La punta nord-occidentale della Sardegna, spiaggia famosa anche dal nome, La Pelosa. Tu dici, vai là, fino a deve... meravigliosa, e le nostre bimbe lo dimostravano, anche solo dalla voce traspariva insomma che la levataccia aveva avuto un senso. Grazie, brave, belle, ciao, ciao, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, ciao, ciao. Sono Massimo, io sì. Voterai la Sardegna, anche se ultimamente hanno messo in atto un sistema vessatorio sugli accessi alle spiagge libere,
0: che è diventato
2: veramente un
0: attenzione.
2: Fastidio grosso, grosso.
0: Attenzione, non mi aspettavo l'ufficio polemiche, poi soprattutto legato alla Sardegna, però questo è un tema che effettivamente si è affrontato proprio nei particolari. Adesso non abbiamo tempo e andremo fuori tema, appunto, quindi non possiamo farlo, però vedi, è un motivo per non dare il punto alla Sardegna, ma non l'ha dato neanche la Campania, quindi vabbè, niente, era soltanto una polemica così da fastidio. Beh, questo rientra nella sfida fastidio che abbiamo ancora in corso, i fastidi dell'estate. Vedremo domani, forse ci sarà un altro un'altra sfida su quello. Ancora.
3: Benissimo, Carmen da Val di Ledro, Trentino.
0: Sì.
3: Sono una rumena che ha visto, si vuol dire, tutta l'Italia.
0: L'Italia
3: è il paradiso. Ma vi dico che secondo me la Campania tutta, cioè Costa Amalfitana, è fantastica.
0: Bellissima,
3: matrimonio abbiamo fatto a Positano anni fa. E la Sardegna però la
0: vince.
3: Batte, è troppo bella.
0: Niente,
3: però
0: niente da fare.
3: La prossima volta vi prego, mettetemi la Sicilia. Nessuno me la deve toccare.
0: E chi te la tocca? Anzi, l'abbiamo già toccata la settimana scorsa, mi pare, fosse in gara e ha passato il turno, è già in semifinale la Sicilia, quindi non eri con noi la scorsa settimana, quindi rimani adesso tutte le mattine, così scopriamo poi cosa succederà in semifinale. Altro punto, comunque, la Sardegna. Chiudiamo con questo giro.
4: Ricky, buongiorno a tutti. Io voto per la Costiera Amalfitana, Campania. La squadra da seguire, perché secondo me coste e isole come Capri, Ischia. Costiera Amalfitana, Campania, tutta la regione.
0: Ottimo, così almeno c'è, no, perché sennò rimanere, cioè un cappottone tremendo rimaneva questa sfida qua stamattina tra Sardegna e Campania. 331 80 90 101. Abbiamo già capito da che parte, insomma, sta pendendo questa sfida, ma c'è ancora tempo per ribaltarla, amici della Campania.

0: Titolo della canzone Material Lover, artista Sienna Spyro, non so mai la pronuncia esatta, comunque brava, molto brava. Stiamo cercando un altro titolo e altri artisti, quelli che piacciono tanto a voi, perché sta per arrivare un altro momento dedicato alle canzoni che vi fanno stare bene. Sotto quindi al 331 80 90 101 vi aspetto, accontenterò qualcuno.
1: Buongiornissimo, i più svegli d'Italia.
2: Buongiornissimo, R101.
1: Il divertimento continua per tutta la mattinata.
3: È arrivata la banda.
1: Dalle 7 alle 9, non perderti la banda di R101. Con Chiara Tortorella, Riccardo Russo, Paolo Dini, Cristiano Militello e Leonardo Fiaschi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Scommetto che vi siete svegliati con quella canzone che vi ronza in testa e state aspettando che magari una radio ve la passi, tipo R101. Come si fa per richiederla? Mandate titolo e artista al 331 80 90 101.
2: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
9: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
16: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
17: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
17: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
17: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
18: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Eccola, un'altra richiesta tutta vostra, magari da dedicare a qualcuno, come è successo un'ora fa. Insomma, fatene ciò che volete di questo spazio al 331 80 90 101. Sentiamo quale canzone fa star bene chi.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Ele 101. La canzone, ciao, che mi farebbe stare bene è di Double, The Captain of Her Heart.

0: mattina c'è un livello di romanticismo nell'aria pazzesco, anche da parte vostra con le richieste. Su R101 va così, la nostra mattinata, la nostra alba di questo martedì 7 luglio, con i più svegli d'Italia impegnati a decidere quali spiagge, quale mare, quali panorami mozzafiato far passare il turno oggi nella nostra sfida che ha questa sigletta qui. Yes, spiagge! Vabbè, in base alle vostre esperienze, le vostre emozioni provate in Campania da una parte, vai con la Campania, sentiamo. Quante tarantelle ho vissuto nel weekend, non ve lo posso dire, weekend caprese. Il mio voto oggi sarebbe sbilanciato da questa parte, benché io abbia passato delle vacanze meravigliose anche in Sardegna. Dopo una prima parte 30-40 minuti dove la Sardegna era in stravantaggio, mi dicono dalla regia che la Campania stia recuperando terreno. Vai, sentiamo.
1: Buongiornissimo Ricky, ciao, sono Anna dalla Val di Noni in Trentino. Sì. Campania forever.
0: Davvero,
1: e soprattutto Ischia, dove Ischia. Si canta, si beve, si fischia.
0: Si fischia, ciao. lo sapevo, non me la ricordavo questa roba qua, però ok, prendiamo il punto, vedi che la Campania recupera, è vero, ancora.
2: Buongiornissimo Ricky, yamma yamma ngoppe yamma
0: ya, dai.
2: Allora, io di origine sono napoletana, la sì. Sardegna bellissima,
0: sì.
2: Ci sono stata per 10 anni, spiagge bellissime come Chia, insomma, molto belle, però vogliamo mettere Capri, Ischia, Positano, Amalfi, cioè sicuramente sono dei panorami unici al mondo, quindi voto Campania sicuramente.
0: Si era capito, fin dall'inizio, guarda, però hai fatto bene a spiegare bene il concetto tuo, anche se hai visitato e piace la Sardegna, il tuo voto va in Campania e quindi guarda che recupero, ragazzi. Oh, sul finale proprio, dai, ancora.
3: Buongiorno
0: ancora.
3: Ricky, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, vabbè. Io voto la Campania perché vi cito soltanto alcune città.
0: Vai,
3: Positano, Amalfi, Pietri, Maiori, Minori, Cetara, Sorrento, Massa Lubrense, Vico Equense, Castellammare, Torre del Greco, Ercolano, Pozzuoli, Bacoli, Ischia, Procida, Capri, Maria di Camerota. Ognuna di queste c'ha una spiaggia che è bellissima. Buongiorno a tutti.
0: Ma tu devi lavorare all'ente turistico, amico mio, sai tutte le località a memoria, giustamente, le avrai anche visitate, apprezzate alla grande per votarle anche questa mattina. Sembrava l'elenco di Salvini, Ischia, Capri, Amalfi, eccetera, eccetera. Ok, con cosa chiudiamo questo
4: buongiorno,
0: giro?
4: Buongiorno Ricky, buongiorno. Attenzione, da buon milanese, che sono milanese, però c'è quel pezzo di cuore di Costa Re che ti rimane sempre nel
0: Sardegna,
4: cuore. La sabbia bianca color borotalco, imbattibile. Sardegna forever.
0: Pensavo la Campania facesse l'unplane in un intervento solo, invece ancora un altro punto alla Sardegna. Il tutto rende questo momento del verdetto finale tra poco abbastanza incerto, secondo me. C'è stato un grandissimo recupero, per cui devo andare al riconteggio finale e, come detto, sarà verdetto tra poco.

0: Ci siamo amici, nel buongiorissimo di oggi è arrivato puntuale il verdetto finale di questa sfida stamattina tra due regioni che offrono spiagge, mare, panorami mozzafiato incredibili. È stata una bella gara, abbiamo sentito tutte le vostre spiegazioni che portavano a votare la Campania oppure la Sardegna, due regioni meravigliose. Ma solo una passa il turno e va e vola in semifinale. Attenzione amici, attenzione. Chi vince la gara? Chi porta a casa questo giro, questo turno nella sfida spiagge? Alla fine ce l'ha fatta. La Sardegna passa il turno, va in semifinale grazie a chi? Chi conferma? Se la canta proprio.
1: È
0: brava, eh? Quelle parole giuste, per io non le so. Scusi? Non ho capito bene una parte, non si è capito, comunque non approfondirei, anzi andrei a sentire un altro che conferma.
2: Buongiornissimo, Ettore dall'Abruzzo, di origine campane, devo dire, pur essendo campano, questa regione stupenda, splendida, ma devo ammettere, soprattutto poi, parlando del tema spiagge, la Sardegna ha un qualcosina in più.
0: Il voto che mi va dalla Campania alla Sardegna, ragazzi, e questo ha determinato il risultato, il verdetto finale di oggi. Grazie, il buongiornissimo torna domani alle 5, ora c'è la banda di R101, grazie!
3: R101, buongiorno,
4: buongiornissimo,
5: buongiornissimo, i più svegli d'Italia,
3: ciao!
5: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno.
4: Tutto il giorno.
5: Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Esther Oletto. Fari su Ankara, dove tra poche ore si apre il vertice NATO. Donald Trump è in volo verso la Turchia, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni, con un post su Truffe che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati per il mancato sostegno nella guerra in Iran. Nell'agenda di Donald Trump in Turchia un bilaterale con Zelensky, che esorta l'Europa a prendere decisioni forti contro il Cremlino, e all'ONU chiede una riunione d'emergenza dopo i massicci attacchi russi su Kiev. L'ultimo bilancio è di 22 morti, dall'Ucraina verso Mosca lanciati oltre 400 droni. Svolta sull'attentato dinamitardo a Segefrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi quattro presunti esecutori. Non ha risposto al giudice per le indagini preliminari il 22enne che sabato mattina ha accoltellato un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro con 20 fendenti. È stato in carcere in Inghilterra, dove ha vissuto con la famiglia prima di trasferirsi a Conegliano Veneto. L'aeroporto Fontana Rossa di Catania resta chiuso sino alle 10 di stamane a causa del persistere dell'attività vulcanica. Chiuso lo spazio aereo sulle basi di Sigonella. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Ronaldo uscito tra le lacrime e il CT Martinez ha annunciato l'addio alla panchina. Tennis e Wimbledon, avanzano Coboli e Jasmine Paolini, fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi torna in campo Sinner, opposto al tedesco Struffe nei quarti di finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 Genova Ventimiglia è segnalata una coda di 2 km a causa di un incidente tra Celle Ligure, inizio con Planare e Savona. Sulla stessa autostrada rallentamenti per cantieri tra confine di Stato e area di servizio Bordighera in direzione Genova. Un incidente sull'Autosole crea code tra la 1 diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Milano. Code a tratti sulla 4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Infine sulla statale 11 Padana Superiore sono segnalati lavori di manutenzione tra il casello settimo torinese A4 Torino Trieste e Brandizzo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
9: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: banda di R101 è qui, è tutto in ordine, tutto preciso, dalle 7 alle 9 in radio e in TV ci trovate noi. Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ho sotto.
0: Buongiorno, carico.
1: Posto foto. Sto facendo tai chi sulla sedia perché dicono che in 30 giorni mi scende il girovita.
0: Sì, sì, hai visto anche su quei video che allora, mandano ultimamente.
1: Senza alzarsi dalla sedia. È interessante, poi vi dico come funziona. Buongiorno.
0: Risveglio muscolare anche con Cristiano Militello, allora.
2: Mi accontenterei del risveglio.
0: Diciamo ancora non è arrivato.
2: La mia parola, soprattutto lo sguardo, celato da un bel paio di occhiali.
1: Lo vedo.
0: Anche la voce, che, devo dire.
2: Anche la voce. Mm-hmm. Anche la voce, però un bel...
1: dillo perché... Sei stato in serata in Toscana.
2: Sono stato a Ponzacco fino a tre quarti d'ora fa praticamente. Sono sceso dal palco.
0: Bello spettacolo.
2: Piazza tutta piena, due ore di risate gratis, quindi buon per loro, anche che con una spesa giusta, diciamo, hanno avuto questo intrattenimento. Molto bella per me, insomma, tornare in Toscana per ovvi motivi è come fare l'aerosol, e c'è poi questa cosa che io la ricacherò tutta la settimana, cioè perché ormai alla mia età dormire tre ore non se può
1: non
2: più
1: sanno
2: fa.
1: Più come
0: sanno bene anche i nostri amici, con sto caldo non si dorme, quindi molti saranno nelle tue stesse condizioni, ma accettiamo qualunque tipo di voce messa in qualunque modo al 331 80 90 101. Altre due ore poi ti aspettano di grande comicità. Quelle della banda di R101 con The Voice, il nostro Leonardo Fiaschi.
3: Anch'io ti capisco molto, Cristiano.
0: Che c'è? Chi c'è lì a casa di Leo?
3: Sono Zucchero.
2: Zucchero.
0: Un'altra voce completamente.
3: Sono andato a vedere Zucchero a Bologna, quindi forse probabilmente ci siamo incrociati stanotte in autostrada.
2: Vedi?
0: Ma era Ponzacco the place to be, ragazzi, non avete capito niente.
3: Yes, però io ero a Bologna.
1: Quindi, cioè, scusate, di lunedì, la giornata dove tutti dovrebbero tenere le ali basse, uno va a Ponzacco e rientra alle 4 del mattino, quell'altro va a Bologna a vedere Zucchero e arriva 10 minuti fa.
0: Non male che c'è, ragazzi. Riccardo Russo che alle 5 del mattino è pronto, sveglio in piedi per i più svegli d'Italia, compreso Zucchero e Cristiano.
4: 9:30 a letto ieri.
1: No, bravo.
4: 9:30 a letto.
5: Sei buongiorno, banda. Ciao. Riccardo, ti sta cercando Cristiano Ronaldo.
4: Madonna.
5: Per la bufata di ieri che vinceva. Il Portogallo era il favorito.
4: Mamma mia.
0: E ci arriviamo subito perché con grande soddisfazione festeggiamo la grande vittoria del Belgio.
3: Bella Luria.
2: Ma dimmi te,
1: serviva un atalantino.
2: Dopo Decetelare migliore in campo, detto questo, c'è stato questo episodio che comunque incalcellabile in questo multiverso nel quale ormai siamo finiti, dove il presidente della nazionale ospitante chiama il maggior responsabile
0: della nazione ospitante.
2: Una delle nazioni ospitanti chiama il presidente del massimo organo calcistico mondiale per chiedere di rivedere una decisione già presa, arbitrale, sanzionata sia in campo.
0: Sì, gli toglie un cartellino rosso così perché aggiunge un potere alla sua lista.
2: Ecco.
0: E poi il Belgio stanotte alle 2 batte 4-1 gli Stati Uniti d'America.
4: Ma ha giocato quello lì poi alla fine?
0: Sì, ha giocato.
4: Devo dire. Dove avrà giocato benissimo dal risultato.
2: No, perché devo dire che lì per lì ho sperato, ho detto vabbè, Pochettino, allenatore americano da uomo di calcio, leverà le castagne del fuoco e dirà vabbè, sì, grazie,
1: lo tengo in
2: ce l'ho nei ranghi, non lo faccio giocare. Invece il puzzone fatto.
4: Ma voi siete sicuri che adesso Trump non chiami dicendo ma è giusto che gli Stati Uniti squadra ospitante esca agli ottavi?
2: Non c'è un articolo regolamento FIFA che fa vincere la Coppa del Mondo a chi perde 4-1 contro squadre con la maglia?
4: Perché no?
0: Ancora diamola
3: a quel tortellone di Trump.
0: La squadra vincente qui si completa tutte le mattine con Giuseppe Milano in regia, con Edoardo Mondino e Matteo Torre in produzione. Oh, visto che siamo belli caldi anche per queste vittorie sportive, per i mondiali, per tante cose che ci succedono intorno, oggi vi diamo la possibilità di sfogarvi al 331 80 90 101. Apriamo lo sfogatoio.
1: Sì, a tutti voi, a cui a tutti quelli a cui hanno chiuso l'account sui social perché si sfogavano prima sul web.
2: No,
0: usate cosa pure... che avete lì da...
2: Devo dire che prima di arrivare alla chiusura dei social devi averla veramente detta, sì, o sì, scritta, no, certo, grossa, certo, in questo, certo, caso, certo, quindi, certo, insomma, certo, ecco.
0: Mandateci un vocale su una cosa che vi sta a cuore, noi la mettiamo in onda e metteteci tutta l'enfasi che volete. Qualcosa su cui avete voglia di sfogarvi, quella cosa che vi tenete lì per voi.
1: Perfetto.
0: Condividetela con la banda di R101.
1: Poi vi spieghiamo il perché,
0: sì,
1: siamo,
0: sì,
1: arrivati
0: c'è un motivo
1: a questa richiesta. 331 80 90 101, l'abbiamo già detto. Adesso la musica, per
0: sì,
1: fortuna, ci salva sempre. Gianna Nannini, meravigliosa creatura su R101.

0: Ci sono quelle cose che non sopporto proprio. Sono Luciano Nannini.
1: Ma buongiorno.
0: E non è la prima volta che lo dico. Lo sfogatoio ve lo dico.
1: Vai.
0: Mancanza di rispetto. Sì, lo dico sempre che non lo capiscono neanche i musicisti, che se io canto loro perché suonano?
2: Ma come? Ti accompagnano?
0: O io loro.
2: Ammazza.
0: Cioè, capito? Una mancanza di rispetto se io suono. Se io canto senti risuonare sotto.
1: Eh sì. Ma anche quando rissano sotto i tuoi concerti.
3: Ma facciamo i suoi concerti sotto la doccia.
4: Beh, allora abbiamo chiesto lei a tutti di sfogarsi, l'ha fatto anche lei, ha voluto dire la propria.
3: Vabbè, a meno che non ci siano i musicisti anche sotto la doccia, mentre si lava Gianna Nannini.
1: Bella immagine. Ma sentiamo,
3: se uno al bagno grande, ieri l'ascoltatore ci aveva detto che c'aveva bagno 5 metri per 4.
1: Ah, tutti lo andavano a trovare per quello.
3: Esatto.
4: Pare che ultimo farà un nuovo concerto anche lì nel bagno del nostro ascoltatore.
1: Possibilità o di sfogarvi al 331 80 90 101 o di andare a Piacenza.
4: Esatto, perché a Piacenza parte questo esperimento sociale, così viene definito, 15 cassette blu, cassette della posta, con tanto di carta e penna a latere per permettere alle persone, a chiunque, che siano turisti, che siano cittadini, che siano abitanti del quartiere, di scrivere delle opinioni relativamente alla socialità in genere, no? O alle cose
1: sfogarsi
4: che funzionano,
1: proprio.
4: Ai suggerimenti, oppure sfogarsi tranquillamente. Ora uno dice, è un ritorno al passato, no? Non è una novità assoluta. L'evoluzione in questo caso sta nel fatto che questi messaggi, che pare arrivino già nell'ordine delle centinaia, verranno.
1: Si vede che avete proprio voglia di farlo.
4: Verranno pubblicati poi dai due giovani che hanno avuto questa idea di posizionare 15 cassette nei parchi pubblici della città. Verranno poi pubblicati in forma anonima su Instagram.
1: Su Instagram.
4: Ok, perfetto.
1: Vedremo gli sfoghi della gente, esatto. Senza capire da chi arrivano.
4: Quando permetti alla gente di agire in forma anonima, non lo so.
1: Volendo, noi possiamo picciare le voci se proprio volete sfogarvi, perché abbiamo tutti quella cosa che facciamo fatica a dire.
4: Ma non deve essere per forza una lamentela.
1: No, anzi, magari può essere un bello sfogo di gioia. Avete bisogno di dire a qualcuno quanto lo amate, quanto.
0: No.
1: Però non riuscite ad avvicinarvi di notte perché fa troppo caldo.
0: Chiara,
1: sì.
0: Io sto litigando con una signora su Instagram.
4: Perché?
0: Che siamo fatto? Arrivati al quarto giorno di messaggio.
2: Una signora, no, ma che t'ha fatto? Che t'ha detto?
0: Quota di sotto viene scritto altre 18, sono 18 i commenti.
4: Ascolta, fai così, va di moda, chiedi un ordine restrittivo. E dai che si sta lontana.
3: No, il bello è che è la sua fidanzata.
1: Ma scusa, sentiamo gli sfogli dei nostri amici.
3: Sì, no, poi entro le 9 ci spiega magari qual è il contendere.
1: Magari insomma. Chiederemo all'hater della banda di R101, quello anonimo, L. Benfi. Con sentiamo le voci dei nostri amici.
5: Ciao, una cosa che mi sta a cuore è che vorrei mandare a quel paese il postino di Pozzuolo Martesana, che non mette mai la posta.
4: Perché non? No, non basta questo.
1: Non mette mai la posta.
4: E se si fa la denuncia non si motiva.
3: Ma non è che hai picciato e non mette mai la pasta. Probabilmente.
1: Il postino.
4: Magari
1: postino.
4: Tu hai pastino. Hai sei Rottweiler in giardino. Il pastino.
3: A proposito di pastino.
1: Vai anche tu, Peppino, sfogati. Oggi puoi farlo.
6: Buongiorno, banda.

0: sto pregando perché domani c'è il pre-sale dei biglietti di Vasco per l'anno prossimo all'Olimpico e spero davvero, davvero, davvero, davvero di farcela.
1: Ammazza,
0: mi
1: sì.
0: sta proprio qui. Speriamo, speriamo, speriamo. Ciao.
1: Ciao. Dai, noi ti sosteniamo.
2: Sì, allora, sì.
1: In bocca al lupo e we will lupo per te.
3: La prevendita dei biglietti del tour di Vasco Rossi per
2: del
3: il 2027.
2: Anno.
1: Sì.
3: Beh, ricordiamo che spesso, almeno ogni anno, leggiamo un paio di casi di padri, solitamente, che vanno il giorno sbagliato del concerto, cioè vanno un anno prima. Cioè, gli pa costoro pare talmente strano prendere che arrivano lì
1: sì,
3: con i ragazzetti. Come no, certo, abbiamo dato anche la notizia.
4: È vero.
3: Capito che di ma come c'è nessuno
1: sì.
3: ma guarda
1: questi
3: l'anno
1: sono per il 2026 segnatevelo
2: però poi uno ti confondi dici ma mica ho prenotato un'ecografia è un concerto hai capito
5: No, ma scusate, tutti quei camioncini, camion furgoncini e quant'altro in quarta corsia sulla 4.
1: Non
5: ma non vi potete spostare, per cortesia. Dai, su, su.
1: Ma non dai vedi che molti hanno sentito.
2: Ma sono parcheggiati, senti che sto... Non hai capito niente.
1: Lo sfogatoio è aperto al 331 80 90 101. Se volete vi picciamo, voi ditecelo, come avete sentito non c'è nessun problema.
2: Spiega cosa vuol dire vi picciamo, perché la gente pensa...
3: Modificare la voce.
2: Modifichiamo la voce, ecco.
3: Si può picciare sì. in alto
1: oppure
3: picciare in basso.
1: Sfogati, che ci sono delle parole che di boomer ancora.
2: Insomma.
1: Sei molto swag oggi comunque.
2: Swag? Tai chi. Otto.

stanno spuntando come funghi delle cassette della posta dove ci si può sfogare dentro scrivendo qualcosa. Voi potete farlo oggi al 331 80 90 101. Mandateci un vocale su una cosa che vi sta a cuore, noi vi mettiamo in onda.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio in TV sul canale 67 del digitale terrestre o attraverso il vostro smartphone, lo so che ce lo avete già in mano, scaricatevi l'app così ci potete ascoltare e portarci ovunque stiate andando.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
2: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
3: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: R101 Meteo.
11: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24, le previsioni per le prossime ore. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso su tutta Italia. Nel corso della giornata però velature in transito al nord e sviluppo di nuvolosità a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l'Appennino meridionale e le zone interne della Sardegna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati, in locale sconfinamento verso le coste dell'Alto Ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo con valori pomeridiani dai 30 ai 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: All of Me, John Legend su R101 alle 7:31. Che bella canzone, ci svegliamo tutti belli romantici.
1: Volevo dire ad Anna che l'amo tantissimo. Il problema è il suo marito.
2: Ah, beh, ma è un problema relativo.
0: Devo dire la canzone perfetta per i matrimoni, sì, esatto. Visto che periodo.
2: Perfetto.
3: Cioè, non è lui il problema, ma il problema è il marito, hai capito?
0: Vabbè, cioè, così funziona, esatto. Ogni tanto. Buongiorno a tutti, lui si è voluto sfogare così perché abbiamo aperto lo sfogatoio al 331 80 90 101.
2: Adesso il marito, sentiamolo che risponde.
4: Martina, sono il marito di Anna.
0: Buongiorno.
4: Quello ha capito di che era tutte quelle baguette.
3: Ha trovato pane dappertutto.
0: Esatto, come fantozzi.
3: Poi?
0: Sì, ne avete parecchie di cose che vi tenete lì, che vi stanno a cuore, che volete dire in diretta con noi.
5: Buongiorno banda, io ho un appello da fare a tutti noi.
0: Vai.
5: Al mondo in generale.
0: Al mondo.
5: Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle che ci sono in questo mondo e che vengono fatte, e smettiamo di lamentarci e invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte, delle cose negative, delle cose che rovinano, pesa. E ci sentiamo, viviamo questa cosa che ci sentiamo in colpa sempre per qualcosa. Tanto nel mondo bello, brutto, buono, cattivo ci sarà sempre. Quindi iniziamo dall'altra parte.
0: Evviva!
5: Svegliamoci la mattina, guardiamo quello che è bello e quello che funziona. Ok? Ciao banda.
0: Okay.
3: Ma sai che non ha torto?
6: Non ha torto, no.
0: Già si lamenta del fatto che si lamentano alla fine.
3: Poi inneschi un volano, un circolo vizioso.
6: Un veleno.
3: Sì, sì,
6: un tossico.
3: Sì, che parte dalla fiocco di neve diventa valanga.
6: Stai zitto, deficiente.
0: Noi qui alla banda di R101 tutte le mattine cerchiamo di partire da ciò che troviamo di positivo nel mondo e cerchiamo di condividerlo con voi.
3: Ce n'è un'altra.
0: E poi potete sfogarvi oggi.
7: Ciao banda, questa per me è la settimana più bella dell'anno. Mia moglie e mio figlio sono in vacanza con mia suocera e mia cognata e io in una settimana faccio tutto quello che non faccio durante l'anno: calcetto, padel, palestra, cinema, aperitivi, troppo. Concentro tutto in un anno, poi svengo perché non ce la faccio più, però sono felice. Ciao.
3: Bellissimo,
0: è a posto.
3: È l'identikit ideale del marito di Anna.
0: di quello di prima.
3: Oh mamma mia. Abbiamo un problema di sicurezza perché i francesi se ne lamentano, usano lo sfogatoio per dire che c'è qualcosa che non quadra in termini di sicurezza e nel preservare il patrimonio nazionale.
0: E come si lamentano i francesi? Leo lo sa.
3: Come si lamentano?
0: Aspetta, non hai ancora sentito la notizia.
3: Appunto,
6: ho sentito un vacca Gerke, non mi sembrava.
3: Ma no,
0: francesi sono più.
3: Vi ricordate il furto del Louvre, dove la password della sicurezza era addirittura semplicemente la parola Louvre?
2: Sì.
3: La gente rubava di tutto, uscivano con le mummie sotto braccio. Ma non si può.
0: I gioielli di Napoleone.
3: Accade di nuovo, questa volta siamo in Alsazia, al museo Latique. Sono entrati, hanno rubato.
6: La password era Latique.
3: Era Latique.
2: Certo.
3: Hanno rubato gioielli per 4 milioni di euro. Ed è anche qui un problema grave, perché pare che sia stato assolutamente facile per i ladri avere accesso alle sale di questo museo. Una donna delle pulizie se n'è accorta all'indomani, quando si è trattato ad aprire le stanze.
6: In quale paese?
3: Siamo in Alsazia. Il paese è
6: Alsazia.
3: È Wingen-sur-Moder,
0: vicino alla Lorena.
3: Quelle zone Alsazia-Lorena sempre, sempre combattute tra tedeschi e francesi.
0: Ma come Cisle-Will
6: Di birra.
3: Di birra, sì, anche di vini alsaziani,
6: di
3: bianchi.
6: Vini, certo.
0: Come si è lamentata la donna delle pulizie della TIC? Leo?
3: Questa è la donna delle pulizie, parla così.
4: Dice tutto sto, qualcosa che rubetto.
3: Qualcosa è rubetto.
2: Quello è pugliese.
6: Ma dov'è?
2: Però,
6: di Zapponeta.
2: Sì.
4: Forse questo me la prendo.
0: Un brasiliano che si lamenta, come fa?
4: Io sono Pepe de Gertiso, può venire a tavola di mamma e rubare tutto quanto. C'ha più la macchina, c'ha più tanto gioiello a casa, non c'ha più niente.
0: È giusto, Paolo, perché
3: non ho capito niente, sembrava Ronaldo che piangeva dopo la partita di ieri.
0: Sì. Sì, diciamo che tutti quelli che parlano brasileiro, dopo il Portogallo fuori e il Brasile fuori.
3: Tutti quelli che parlano portoghese sono...
0: Oggi si possono sfogare insieme a noi al 331 80 90 101. Mettiamo però un'artista brasiliana e un po' italiana. Gaia

0: con Bossa Nostra. Beh, lei si era esibita all'Olimpico per la finale di Coppa Italia nel 2023.
1: Ha giocato? Sì. A calcio?
0: No, ha cantato l'inno di Mameli in quell'occasione.
2: Senza venire sommersa da pernacchie, peraltro, come era uso e costume di due o tre.
3: Semplicemente perché l'ha cantata come si doveva cantare, sì, cioè, senza stravolgimenti.
2: È anche vero. Ci hanno lasciato le penne in diversi, anche molto titolati. Oh, allora, solitamente in un mondiale a questo punto si comincerebbe già un po' a volgere al desio. Invece questa formula di 48 squadre, torneo veramente più numeroso di sempre,
0: sfogati Cristiano.
2: Ancora ci sono un sacco di partite e mi sembra già iniziato da un anno e mezzo sto mondiale. Leggevo che su 23 edizioni sono stati cambiati 10 format diversi, quindi questo è il decimo tipo di format. Ma tenete presente che, non so, nel 38 poi le squadre non c'erano perché la Spagna cominciò la guerra civile, Giappone invadeva la Cina.
0: Arrivare dall'altra parte del mondo non era facile, quindi non tutti riuscivano neanche a raggiungere il posto.
2: No, squadre che rinunciavano, andavano all'agenzia viaggi, ci facevano fare il preventivo, chiamavano il telegramma. Costa troppo, noi mandiamo.
1: Stai lanciando un messaggio dubbio, perché vuol dire che è per quello che abbiamo vinto nel 38, non c'erano gli altri.
2: Beh, oddio, c'erano solo 15 squadre, di cui 13 europee. Pensate, le squadre partecipanti, quelle un po' esotiche, erano Indie occidentali e Cuba. Cioè c'è stato un momento storico in cui Indie occidentali esprimevano esatto, la compagnia delle Indie occidentali, e poi Cuba, che erano veramente un po' tappabuchi. Insomma, nel 38 era anche un momento storico molto particolare.
3: Per chiudere questa pagina sportiva, rimanendo con un livello alto, no, Chiara, visto che ti sento bella preparata e carica su sti mondiali, benché non ci sia l'Italia, no?
0: Sono alcune partite che mi interessano.
3: Abbiamo detto purtroppo del Brasile fuori, Portogallo fuori, però le sudamericane sono rimaste. Oggi chiudono gli ottavi di finale l'Argentina, che ovviamente giocherà, e lo sa benissimo Chiara, contro
0: il Belgio, a questo punto.
3: No, il Belgio ha giocato ieri, l'abbiamo detto prima. Quindi non è che può rigiocare anche
0: più
3: oggi.
0: Più o meno in che continente sta?
3: Beh, siamo in Africa, quindi è facile.
4: Continente nero!
0: Senegal!
3: Il Senegal è sbagliato, però no. Poteva essere.
2: Ma scusa Riccardo,
0: il Capoverde sono fuori.
2: Ma Trump non ha costretto il Belgio a giocare tutti i giorni per rappresaglia, per aver eliminato gli Stati Uniti?
3: Quindi poteva aver ragione. Gioca con l'Egitto. Invece la Colombia giocherà contro questa, lo sai, Chiara, chiaramente.
0: Colombia non può che giocare contro
3: una squadra europea.
2: La Cristofora contro l'altro.
0: Inghilterra.
3: Inghilterra, no?
2: No.
3: Oppure, Francia! Sbagliato.
1: Dagli un aiutino, dagli, no?
3: Era la Svizzera, è andata vicino.
5: Comunque ve lo dico adesso: l'Egitto batterà l'Argentina.
3: Bon. Salutiamo l'Egitto per sempre, è stato bello partecipare.
0: Però potete continuare a sfogarvi se volete al 331 80 90 101, quella cosa che vi sta a cuore, che ci avete qua sopra lo stomaco, raccontatela alla banda di R100.

0: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Beh, parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
1: Dici così perché non l'hai assaggiato? È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Ma allora è la svolta! E che gusti ci sono?
2: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia. Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
3: È buono! È Yomo!
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
7: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
6: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
8: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
10: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
11: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
16: Via, via!
15: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
17: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
18: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
20: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
21: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
20: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
24: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
23: Ma che felicità scodinzolare!
24: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: di sfogatoio anche la canzone che ti fa stare bene, perché una volta ogni ora potete metterci lì una canzone che vi faccia stare bene e in qualche modo con i vostri racconti ci arriviamo. Mettiamo una canzone ogni ora per voi.
1: C'è poi una canzone che vi fa stare bene dell'estate, che ha delle sonorità belle calde, allora tanto meglio, più coerente.
0: Sentiamo.
2: Beh, io ti dedicherei Tu di Tozzi. Mi ricorda tanto un'estate davanti agli autoscontri.
1: Proprio ieri si parlava di un Umberto Tozzi calciatore?
3: Sì, brasiliano.
1: Ecco, vedi.
3: Umberto Tozzi.
1: Vedi.
4: Francesco Tozzi, non è della Roma. No.
0: È la musica che usiamo per prendere le macchine in scontro e venirci addosso.

0: Sì, che bello.
1: Abbiamo fatto Tozzi alla banda,
0: sì,
1: di Recentuno.
0: Sì, due tozzi di pane. Sapete che non la cantiamo più?
2: Perché?
0: Perché ci hanno detto dammi del lei.
1: Quindi diventerà lei, solo
3: bella.
1: Lei, sempre lei.
0: Questa è bellissima.
2: Sembrate più i fan Tozzi.
0: Tozzi fan.
1: Allora, il musical Gloria di fine carriera è in giro. L'ultimo tour l'hai fatto, Umberto.
3: L'ultimo tour che faremo.
0: Sapete come si chiama?
2: Sono 20 anni che stai facendo l'ultimo tour.
3: 20 anni di ultimo tour.
0: Sapete come si chiama il nostro ultimo tour?
1: Come si chiama?
0: È l'ultimo davvero, sì.
1: Poi si chiamerà l'ultimissimissimissimo,
3: ancora uno
2: e basta, prometto.
1: Esatto.
2: Quello del
0: poi
2: prossimo anno
0: mi fermo qui, si chiama.
2: Vabbè, tra Umberto Tozzi e i Pooh è una bella lotta,
1: vero,
2: ad annunciare,
1: sì,
2: ogni anno l'ultimo concerto, salvo poi riunirsi. Anche di questo vi potete sfogare,
1: esatto,
2: al 331 80 90,
1: perché
2: 101.
1: Spuntano a Piacenza delle cassette della posta dove ci si può sfogare anonimamente con carta e penna. Lo potete fare qui al 331 80 90 101, su qualunque cosa, perché poi se no uno va lì sui social, fa il commentino un po' al vetriolo e non va bene sfogarsi così. Abbiamo proprio un rappresentante degli hater
2: di questo malcostume
1: dei social,
4: sì, di chi avendo facile accesso alla messaggistica poi lascia il peggio di sé.
1: Si chiama L. Benfi, quindi anche lui anonimamente si presenta qui.
2: Devo dire.
5: Allora, devo dire una cosa.
3: Eccolo.
5: Sono L. Benfi.
3: L. Benfi.
5: Io sono quello che praticamente gestisce lo spam di Paolo Dini.
3: Lo spam? Aia, chissà che robe brutte legge.
2: Intanto noi qui vogliamo chiarire che noi non le abbiamo picciato la voce, ma la sua voce reale è questa.
1: Meno male che non gestisce lo spritz di Paolo Dini.
5: No. La piccionata. Come si dice che la voce è piccionata? Sono haters.
3: Sì.
5: Sono haters che tutti temono. Qualcuno pensa che io sia quello pugliese che faceva l'onno libero.
1: Ecco, no, chiariamo che lei non c'entra
3: nessuno
1: niente.
3: L'ha pensato.
2: Diradiamo le nubi.
5: Non farai mai quelle schifezze, porca puttana. Allora io.
3: Allora.
5: Io e Ciccio Gamer abbiamo fondato questa società.
4: Tu e Ciccio Gamer?
5: Sì, e nessuno ci spaventa. State attenti. E coi come sono contento. E coi cuore me lo sento. Il dollaro se passa musica se va un aumento.
3: Ma a me che me ne frega, tanti soldi non ce l'ho.
5: Scusate, voi ce eravate a Bogotà?
3: No.
5: Bogotà, voi mi sentisco persone. Tu c'eri a Bogotà?
3: No.
5: Che ci fa?
3: Infatti.
1: Ma perché lei cita i film?
2: Non è lei, no.
5: Perché è una cosa di un grande poeta.
1: Le viene proprio uno sfogo.
5: Caro presidente Trump,
3: attenzione.
5: Voglio che lei faccia togliere l'espulsione al giocatore Paolo Gun. L'espulsione è quando l'arbitro ti chiccia dal campo.
1: Ah, vuole che tolga un'altra espulsione Trump?
5: Quello di ieri, l'abbiamo scritta noi la minaccia. Se non lo fai, non ti farò più lo stretto di Cornuz.
4: Non di Cornuz, di Hormuz.
1: Poi non mischiamo il calcio con la politica.
2: Oddio, non mischiamolo più di quanto non sia già mischiato. Ecco.
5: Io l'ho detto a quello lì, Infartino.
4: Infartino. Ma che infartino?
5: Che fa finta di sentirsi male, poi si riprende.
4: Infartino.
5: Cari Massimo Boldi, siete sick.
3: Sì.
5: Andrea Lucato e Checco Zalone, siete bravi comici e volevo ringraziarvi per la comicità che fate ogni volta.
1: Ma
5: una cosa ci tengo a dirvi.
3: Cosa? Sì.
5: Fate schifo, fate vedere cosa scorreggete nei film.
1: A me qualche dubbio rimane sulla...
5: Sì. Sentite questo messaggio di Aldo.
1: È lui.
3: Sentiamo.
5: Mettimi quel messaggio.
6: Io ho un appello da fare a tutti noi, al mondo in generale. Perché non cambiamo punto di vista e anziché partire sempre dalle cose brutte che accadono, lamentarci sempre di quello che non funziona, non ci mettiamo all'altra parte e iniziamo a vedere invece le cose belle
1: che
6: sono in questo mondo e che vengono fatte.
3: Ragione.
6: E smettiamo di lamentarci invece guardare quello che funziona. Perché poi questa cosa che si parla solo delle cose brutte.
2: Continua, dura 41 secondi, l'abbiamo già sentito.
5: Sì, allora,
1: come vuole rispondere
5: a questa ragazza? Vai a vedere come ti ho fatto portare via l'auto dal
3: carro
5: attrezzi mentre stavi mandando un messaggio vocale.
3: Dai, un messaggio di pace.
5: Così
1: esatto.
3: Distensivo.
5: E vabbè. E oggi non voglio dire niente a quella ragazza, la che mi piace di più, di Melita Toriolo.
2: Melita Toniolo.
3: Attenzione, ha cambiato
2: gusto. Chiara o Melita Toniolo? Non ho capito.
1: Lui ha una passione per Melita.
5: Oh, mi piace più Chiara che Melita Toniolo.
1: Oggi si è svegliato così.
5: Melita Toniolo.
3: Condividiamo.
5: Quando la penso per spuro citrio. Comunque, una cosa.
3: Grazie, haters.
1: Grazie. Ora qui si prende.

0: ci avviamo al Tortorella Challenge, ragazzi. Siamo già a metà strada.
1: Per chi ancora non lo sapesse, sappia che il Tortorella Challenge è la sfida, la battuta più brutta del giorno. Chiara ne produce una e voi, vi rimando al 331 80 90 101, dovete cercare di batterla in questa sfida.
0: È un gran momento,
1: non
0: ragazzi.
1: Non deve fare ridere, no, assolutamente no.
0: Ci provo anche questa mattina, in realtà raccontandovi che il mio elettricista ha cambiato lavoro, ora fa il pittore.
2: Ma va. Vero?
0: Non so che corrente artistica però.
3: Ah. Ma avrà il quadro elettrico?
1: 331 80 90 101, dopo la redazione si scende nel bidone.
0: Fate peggio di così, a qualunque, vale. La peggio mai sentita in vita vostra è perfetta per il challenge. 331 80

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Putin è pronto a finire le ostilità, lo ha detto Donald Trump prima di partire per Ankara per la 2 giorni sulla NATO. Vertice preceduto dalle critiche agli alleati sulle spese militari e per il mancato sostegno nella guerra contro l'Iran, ma anche dal nuovo affondo contro Giorgia Meloni. Per lei serve un ordine restrittivo, ha scritto il presidente a corredo di una foto che lo ritrae con la premier. In Turchia il capo della Casa Bianca incontrerà Zelensky mentre proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. È salito a 22 il numero dei morti a Kiev, da dove nella notte sono stati lanciati oltre 400 droni verso Mosca. 2 navi commerciali colpite dai missili dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Proseguono intanto le cerimonie funebri per Ali Khamenei, ucciso in un attacco di Stati Uniti e Israele a febbraio. La salma ha fatta sfilare a Teheran tra ali di folla e slogan contro Washington e Tel Aviv. Walter Lavitola, imprenditore ed ex giornalista editore, sarebbe il mandante dell'attentato di Namitardo contro l'abitazione di Segefrido Ranucci lo scorso ottobre sul litorale laziale. Lo sostengono i pubblici ministeri che lo hanno indagato. I 4 presunti esecutori arrestati nei giorni scorsi. È prevista per le 10 la riapertura dell'aeroporto di Catania Fontana Rossa, chiuso da ieri a causa dell'intensa attività dell'Etna. E proprio per la nube di cenere proveniente dal vulcano è interdetto anche lo spazio aereo su Sigonella. Il Belgio elimina gli Stati Uniti dalla corsa dei mondiali di calcio e passa ai quarti forte di un netto 4-1 e dopo le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber americano Balagan sostenuta da Trump. La formazione di Garcia troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis e Wimbledon avanzano Coboli e Jasmine Paolini. Fuori nel doppio Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai il POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori code per un incidente tra Varazze e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono rallentamenti tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A1 Milano-Bologna code tra Modena Nord e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese incolonnamenti tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord in direzione Milano. Infine sulla statale 172 dei Trulli si procede a rilento per un cantiere tra Casa Massima e Martina Franca in direzione Taranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101 intorno alle 8 c'è un momento che si chiama Tortorella Challenge, in cui partecipate in tantissimi per provare a fare la battuta più brutta del giorno, ufficialmente.
1: Sì, sì, sì, perché Chiara ce la mette tutta, ma scopriamo dei grandi talenti anche tra gli amici che sono all'ascolto e che arrivano al 331 80 90 101 intasandoci le linee, ma ci fa solo un gran piacere.
0: Perché alla fine è un momento simpatico, lo ammettete anche voi sotto sotto nei momenti di debolezza, ma
1: sotto.
0: Anche i nostri amici.
2: Il Tortorella Challenge è simpatico come
0: vedete?
2: Un trasloco in pieno luglio a 50 gradi all'ombra.
1: No.
0: Vuol dire che ad agosto è finito, no?
1: Senti,
0: cerchiamo sempre il lato positivo, come diceva un'altra amica stamattina.
1: Chiuditi nel frigorifero e fatti portare nella casa nuova dentro lì.
3: Ma sì, conviene, merita. Vabbè, però...
0: Oppure canta, che ti passa? Qui alla banda di R101 proponete sigle alternative per questo spazio. Sentiamo.
4: Com'è bello il Tortorella quando sei un po' giù. Com'è bello il Tortorella, non ne posso più. Al mattino,
0: sì.
4: Quando te ne stai a guida. Al mattino, no, proprio non ci se la fa.
5: Ci stava un'altra rima.
1: Sì? Oh, il modello
3: sì.
1: di.
3: Ok, esatto.
1: E va bene, abbiamo capito.
0: Allora, i giudici di gara si presenteranno da casa Leonardo Fiaschi o Riccardo Russo. Sentiamo subito chi c'è.
1: Ah, presidente!
6: C'è Trump, ragazzi. Oggi.
5: Abbiamo subito eliminato Riccardo Russo.
0: Grazie. Donald!
6: Senza giocare nemmeno.
0: Ma è un broglio questo.
5: Was Riccardo Russo, yes, another radio.
1: Sì,
5: the radio.
1: Fantastico, fantastico.
3: La prima volta che sono d'accordo con lui in 2 anni.
1: Sì, davvero.
0: Ricky, yes? Niente, ci riproverai domani a presentare il tuo ospite come giudice di gara.
6: Sono un po' offeso, non lo so, guarda, adesso vedo.
5: Ricky,
6: vada, Trump,
5: start 3 a.m. o'clock.
1: Yes.
5: Party alle 3 di notte.
6: La miseria, no, guarda.
0: Vabbè, Donald, ormai lei si è imposto, autoimposto direi qui, come
5: ma
0: giudice
5: Donald
0: di gara.
5: Ma sorella, perché mi chiami solo? Chiama presidente.
0: Ormai siamo
6: president.
0: Compari.
5: Yes.
0: Arriva anche un'altra sua amica, Katy Perry.
5: Ok.
6: Ma lei non ha ripetuto la battuta, sa?
0: Ah no, il fatto che il mio elettricista è diventato un pittore.
1: Anche te che gliele ricordi.
0: Non lo sapevate?
1: No.
0: Non so ancora che corrente abbia scelto.
3: Ma è meglio non saperlo. È meglio l'ignoranza in molti casi.
1: Forse i macchiaioli. No?
5: Yes.
3: Quelli mettono
5: like
3: il latte nel caffè, sì. I macchiaioli.
0: Sentiamo il ruggito di Katy Perry. Mancate ancora solo voi al 331 80 90 101. Sfidateci per il Tortorella la Challenge.

0: La Leonessa Katy Perry su R101, sono le 8:11, ciò vuol dire che ci siamo, entriamo con tutte le scarpe nel Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno. Sono le 8:11, ciò vuol dire che ci siamo, entriamo con tutte le scarpe nel Tortorella Challenge, la sfida alla battuta più brutta del giorno.
1: Tortorella!
0: Eccoci qua!

0: Pensavo che il dubbio fosse sull'offerta e detto adesso chiedi i soldi. No.
1: Giudice di gara Donald Trump, yes, in persona, si è autoimposto qua, non abbiamo, yes, capito come abbia fatto.
2: Sì.
3: È il presidente americano che non solo sta costruendo questa nuova sala da ballo, ma anche una sala VAR alla Casa Bianca, che ormai rivedrà anche tutti i verdetti del campo.
1: Compreso quello del Tortorella Challenge.
3: Ah sì?
1: È venuto apposta.
3: Siamo lustri allora.
1: Quindi Donald è pronto, ha conosciuto anche il mio elettricista che è diventato un pittore, no? Non so che corrente abbia scelto, ma diventerà grande, famoso.
2: Yellow card, please.
4: Aia.
2: Yellow card, rosso.
1: Yellow.
4: Yes. Yellow, sì, adesso. Scusate.
1: Agnello. Primo sfidante, cominciamo così.
2: Scusate, togliamo il cartellino giallo, chiaro.
1: Tolto? Ah, grazie.
3: Cioè, le ha date e le ha tolto in 4 secondi.
1: Se ne tenga lì qualcuno perché potrebbe scattare per i nostri amici. Partendo da lui.
5: Ciao, anche il mio elettricista ha cambiato lavoro.
1: Davvero?
5: Fa il pittore anche lui, però non è bravissimo. Ogni quadro lo rifà 12 volte.
0: 12 volte.
4: 12 volte.
2: Espulsione, prossimo.
0: 12 volte.
1: Ogni quadro 12 volte.
0: Sembra quelle barzellette con i carabinieri in ballo.
1: È bellissima.
2: Red card, red card.
1: Dai. Cartellino rosso, ma tanto poi li mette, li toglie, quindi vale tutto. Secondo sfidante.
6: Sì, buongiorno, sì. Chiara. Ma invece un mio amico l'ha indeciso, non sapeva se fare edilizia o teatro.
1: Dai.
6: E allora ho detto, ma sì, io quasi quasi faccio il murattore.
0: Muratore.
2: Sbagliato la risposta a Eternit.
0: Presidente.
2: Yes.
0: Ci sono i saldi sulla Groenlandia sta settimana. Se vuole farci,
2: yes,
0: un pensiero.
2: Like,
1: non è un cruciverba, ma è il Tortorella Challenge. Infatti, fermi tutti, attenzione, arriva anche questo.
7: Pronto, sip. Nope.
4: No. Oh. Questo è veramente bravieri.
0: No. Sip, nope.
3: Boia. Yeah. No.
1: Questo è un tuo vecchio registrato.
3: Yeah. Sì. Ah, sì. Sono io.
1: Non hai neanche bisogno di sforzarti, capito?
3: Meno male che stamattina sarebbe complicato. Ah, vabbè, senta,
1: non esiste neanche più talmente.
3: Sip, nop, sì, veramente, è cambiata la compagnia.
1: Era una bella, prima della Telecom, per spiegarlo a tutti i ragazzi, certo, c'era la Sip. Questa era una battuta, esatto, che si faceva telefonicamente ogni giorno.
0: E lascialo dire al boomer, lascialo dire al boomer, prima della Sip c'era la
3: Teti.
0: No, Sti.
1: Quelli che ti salutano.
0: La Stipel.
1: Ah.
3: La Stipel?
0: Sì.
3: Senti là.
0: È la Stipsi, che è?
3: Presidente,
4: l'ha inaugurata Paolo, no? Con la prima chiamata.
3: Sì. Cioè Marconi da una parte e Paolo dall'altra.
2: Sorry, I have a new idea.
3: Yeah. Questo è male.
2: Voglio togliere il cartellino rosso a Francesco Totti. Da Byron Moreno.
3: Ah, nel 2002. Ah,
2: 2002. Yeah. 2002.
1: Questo sarebbe ottimo, però.
2: Contro Corea del Sud.
3: Sì.
4: Po' ritardo.
3: Senta, a proposito di bollette, Sip, Nop,
2: yes,
3: può pagare la bolletta dell'elettricità di Cuba, per piacere?
1: Sì.
3: Quanto prima. Così, sei proprio.
2: Yes.
3: Mamma mia. Okay. Un quarto d'ora, eh?
2: Ok, provo.
3: Bene.
1: Mentre lei ci prova, noi sentiamo una piccola sfidante pazzesca.
7: Oggi invece il mio elettricista non lavora perché è nata la sua bambina. È alternata. Ciao Andrea da Torino.
1: Ciao Andrea, avevo letto bambina. Pensavo di aver...
4: No, è la bambina appena
1: la bambina
4: alternata.
1: Appena però ce l'abbiamo qui, la piccola grande sfidante.
8: Ciao Henry 101.
1: Ciao.
8: La mia battuta per il Tortorella è:
1: vai.
8: Un anziano va dal dottore e gli dice: dottore, credo che mia moglie sia sorda. E il dottore: bene, provi a parlarle prima da 4 metri e poi si avvicini a 2 e poi a 1. Poi vediamo. A casa l'anziano inizia a parlare da 4 metri. Amore, cosa c'è per cena? Non ottiene nessuna risposta. Si avvicina a 4. Amore, cosa c'è per cena? Non risponde. Si avvicina a 1 metro. Amore, cosa c'è per cena? E la moglie: oh, è la terza volta che te lo dico, la frittata. Ciao, sono da Bergamo.
0: Era sordo lui.
2: Facciamolo vincere.
1: Io ho visto che non era eravate convinti, però è un finale devastante, no. Quindi non va bene per il challenge,
0: non
1: ragazzi.
0: Può, non può vincere una menzione speciale, ma non può vincere perché è bella.

0: Certo. È bellissima. Ah,
1: certo, certo.
2: È la terza volta che te lo dico.
1: La frittata! È qui tutte le mattine a quest'ora. C'è lei che la fa, la frittata, la nota conduttrice tiltata, Chiara Tortorella.
0: L'abbiamo fatta anche stamattina e Donald Trump valuterà il vincitore di oggi.
3: C'è una barletta.
2: Ah, è a barletta? Capito anch'io barletta.
3: C'è una barzelletta. C'è una barzelletta.
2: C'è una barzelletta.
1: Sì, no, lei è una barzelletta.
3: C'è un brasiliano.
2: C'era un brasiliano.
3: Portoghese.
2: Portoghese.
3: E un.
2: E un.
3: Americano.
2: Americano. Sì.
3: E un.
2: E ancora.
3: Italiano.
2: E quanti sono?
3: E un.
1: Cos'è una colonia
3: giapponese
4: che sono usciti tutti dal mondiale, secondo me,
3: e dicono perché non usciamo dal mondiale,
4: ecco. Detto fatto,
3: finito, non fa ridere.
0: Because... potrebbe vincere.
1: Beh, però a Infantino piacerà moltissimo
3: è infantile il discorso,
1: ecco. Sì.
3: Io faccio ridere perché mi dà come città americana, voi non capite.
2: Sì, no, certo.
4: Vai, vuol dire The Winner Is, che
0: The Winner Is il Belgio.
3: Ok, guarda giù.
0: Ed è eliminato la challenge.
3: Eliminato. The winner is.
5: Ciao, Sara da Bergamo.
0: Sara da Bergamo. Non la facciamo risentire.
2: No, no, troppo lunga.
0: Che se no finiamo dopo Fernando Proce.
3: No, io lo voglio sentire.
4: No, non si può.
0: Te la ripetiamo con calma.
1: Sì.
0: Se non l'hai sentita, sì, facciamo... hai lo stesso problema del protagonista, ecco, della barzelletta. Esatto.
1: Un MP3 lo mandiamo a Rubio, va bene?
0: E allora domani dovrete fare meglio o peggio di Sara da Bergamo, provando a vincere il Tortorella Challenge. E rimanete lì perché potreste provare a vincere anche qualcos'altro di bellissimo stamattina.
2: Aia, che bello.
0: Quindi a domani con il challenge intorno alle 8 e state con noi.

0: Giovanotti Alfa su R101.
1: Sì ragazzi, si muove,
0: grande Giova. Un vento che ci porta verso l'R101. Dammi
1: il regalo, ragazzi. Dammi il regalo, ragazzi. La bicicletta nuova.
2: Dammi il regalo.
3: R101. Dammi il regalo.
0: Lo potete ammirare sul canale 67 del Digitale Terrestre, il regalo musicale della banda di R101. Descriviamolo, ragazzi. È un vinile.
4: Sì.
0: Il protagonista è uno dei protagonisti dell'anno musicale italiano.
5: Saremo io.
0: Vabbè. Sarà proprio lui, solo lui, Sal Da Vinci. E potete accattarvi questo vinile.
4: Dovete essere i più veloci ad arrivare al 331 80 90 101 urlando a squarciagola con un WhatsApp audio R101, dammi il regalo.
0: Esatto. Oggi la descrizione del nostro Matteo Torre l'ha scritta in napoletano. Leggo.
4: Ha detto:
0: o vinile per sempre sì, l'ultimo album è Sal Da Vinci, che contiene in coppa tante canzoni, anche le hit Rossetto e Caffè, per sempre sì e poesia. Dovete alluccare per Alluccare vuol dire urlare.
4: Aspetta che tengo fermo l'entusiasmo di Cristiano. Un attimo solo.
6: No, sto alluccando.
4: Cerca di contenerti.
6: Se non finite alla svelta, allucco.
4: Lancia.
0: Dovete urlare al 331 80 90 101.
1: Dammi il regalo. 101,
6: dammi il regalo.
0: Da quando?
6: Da subito.
1: Da subito, da ora, vai.
2: Dammi il regalo.
3: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
0: Dalle 7 alle 9 ci trovate sempre qui. Chiara Tortorella, Paolo Dini, Cristiano Militello, Riccardo Russo e le mille voci di Leonardo Fiaschi. La banda di R101 vi accompagna. Ogni mattina ci svegliamo insieme e andiamo dove volete.
7: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da
16: Iperceramica.
17: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
19: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
20: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
21: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
22: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
23: Devi trovare il prezzo migliore?
21: Devi semplicemente andare su deghi.it.
24: Devi scegliere, cliccare
23: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
25: Devi provare.
23: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
27: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o autorizzata da Nespresso.
28: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
29: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
30: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 23, mentre tutti voi là fuori state continuando a sfogarvi, in realtà, come abbiamo iniziato a fare stamattina dalle 7, anche con l'R101, dammi il regalo, siete in tantissimi.
1: Dammi il regalo!
2: Piano!
3: R101!
2: Fate piano!
3: R101, dammi il regalo!
2: R101,
3: dammi
2: il
3: regalo!
2: Troppi!
4: R101, tieniti il regalo!
2: Scusa. Ma chi è questo?
5: Quello che si è sfogato. Oggi è il tema del giorno.
0: E allora stiamo per dare in regalo il vinile di Sal Da Vinci, c'è?
6: Sono veramente contento.
1: Dammi il regalo!
7: R101, dammi il regalo.
0: E allora stiamo per consegnarlo nelle mani di... Sentiamo chi c'è al terzo posto, purtroppo.
8: R101, dammi il regalo.
5: No.
0: Al secondo posto?
8: R101, Rambo regalo.
2: Rambo regalo.
5: Mannaggia.
2: Peccato.
5: Mannaggia.
0: E invece andiamo a Karate Brianza con il vinile di Sal Da Vinci. C'è lui.
9: R101, dammi il regalo.
2: Eccolo.
0: Andrea, ciao, buongiorno.
10: Pronto, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sei stato il più veloce, ti regaliamo l'album di Sal, che contiene Rossetto e Caffè, Per sempre sì, Dimmelo, con un featuring con Serena Brancale.
5: Ecco, Rossetto, Caffè, Barba e Capelli, cioè.
10: Grazie.
0: Eccolo qua, questo te lo sei già portato a casa.
11: Ma... emozione, grazie. Non pensavo che tu vincessi, sono Sal.
0: Ciao Sal.
11: Complimenti che hai vinto, complimenti.
0: È pure qua con noi Sala, Andrea.
10: Grazie. Lo regalerò a mia moglie perché al 26 di questo mese facciamo l'anniversario.
2: Ah, pensiamo.
0: Però.
10: Mia moglie Erika.
11: Sarà per sempre sì, quindi. Sarà per sempre sì.
5: Sarà per 26
10: esatto,
5: anni sì.
10: Sarà per sempre sì.
0: Esatto. Così e tanto tu te lo ascolti.
5: E meno male?
10: Che c'è lei, che c'è mia moglie.
2: Sì, ho capito, però se te la cavi con un LP siamo a posto.
5: Se l'hai cavata anche dicendo che meno male che c'è sua moglie.
2: Senti un po', non è finita qui, perché a tua moglie puoi dare anche altre cose, ovvero il malloppone con tutti i gadget di R101, questo bellissimo telomare che va ad aggiungersi alla cassa Bluetooth,
0: sì,
2: e ha un sacco di altri, il pallone da spiaggia anche.
0: Il pallone da spiaggia.
2: Oh, quanta roba. Madame Adore. Allora,
0: la cassa Bluetooth, sì, per ascoltare R101 dalla spiaggia, per
2: esatto,
0: esempio.
2: Esatto. Allora Chiara, okay. Chiara davanti a sé ha in mano una jingle machine, una pulsantiera, 16 tasti numerati dall'1 al 16. Uno solo di questi tasti ha nascosto l'effetto vincita, ovvero questo. Tu lo devi trovare avendo a disposizione il numero 3 tentativi.
0: Eh sì, le probabilità non sono dalla tua parte, però c'è dentro di tutto, quindi alla fine ci gustiamo anche i file nascosti nella nostra jingle machine.
2: Dai.
10: Ma è già un regalo parlare con voi.
5: Puoi ben dirlo.
10: Tutti i giorni, dalla mattina alle 6 che comincio a lavorare, alla sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ah, che bello.
2: Cosa fai di cognome? Infantino?
12: Sta leccando, eh?
2: Adulatore.
12: Sta leccando.
0: Allora vai, non puoi comprarci, puoi dare tre numeri. Provaci.
10: Tre numeri, ok. Un numero uno.
0: Numero uno.
2: Peppa.
13: Se me lo tengo io i regali.
2: Mamma. Niente.
0: Conoscerai quindi la nostra versione di Peppa Pig con Leonardo Fiaschi. Avanti.
10: Ok, numero 13.
2: 13.
0: Eccolo qua.
2: Lì.
14: E poi sentire.
2: Eccolo qua.
10: Santa Vinci.
2: Sì.
5: Nata volta.
0: È nel tuo destino.
10: È il mio destino.
0: L'ultimo numero.
10: L'ultimo numero, glielo facciamo scegliere a Paolo Dini.
2: Dai, allora.
0: Non li sappiamo noi.
2: Io dico 4.
0: 4?
10: 4.
2: Vai. No,
5: ma bravo.
2: Sì. Ma cos'è? Bravo, hai visto.
11: Vinci
2: giusto.
11: Pure le mutande di Sal Da Vinci. E il bouquet.
12: Voglio il notaio di Mara Venier.
5: È morto.
0: Grande Andrea, scusa. Un ultimo urlo. R101, dammi il regalo, riceverai i gadget di R101 e il vinile di Sal.
5: E anche Paolo Dini.
10: Ragazzi, siete fantastici.
2: Ciao Andrea, ciao.
12: Grazie
2: campione.
12: A te.
5: No, ma diceva a me comunque.
0: Ci diamo

Sal Da Vinci su R101, ecco. Per sempre il... Sì, sulla mano sul cuore, pensate a qualcosa che avete lì sul cuore, una cosa su cui vi volete sfogare, mandatecela al 331 80 90 101.

0: L'estate è fatta così. Ti prometti di vivere di più il presente, ma poi finisci sempre per dire: lo faccio a settembre.
1: Sistemo casa a settembre. Ricomincio ad allenarmi a settembre. Cambio auto a settembre. Ma perché aspettare?
2: Solo a luglio arrivano gli Stonic Summer Days di Kia. È il momento giusto per scoprire Kia Stonic, il crossover dal design rinnovato e con ancora più tecnologia, vostra da 16.950 euro, con finanziamento scelta Kia, anche GPL.
3: Trovate tutti i dettagli e le condizioni su kia.com.
4: Il divertimento continua per tutta la mattinata. Dalle 9 alle 12, non perderti Procediamo, lo show di Fernando Proce con Regina e Sabrina Bambi. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Procediamo su
5: R101. Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
0: Ogni ora la canzone che fa stare bene su R101, quella che ci proponete voi che ascoltiamo in diretta su R101. Ma non ora, tra poco, mandateci la vostra 331 8090 101.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
13: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
19: GWM, go with more.
20: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, forte, sempre.
21: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
22: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
23: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
24: 130
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
24: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
24: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
25: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
24: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
24: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
27: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
28: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
29: La mamma vuole abbracciarti ancora.
30: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
31: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: bene una volta ogni ora su R101. Col pallone da spiaggia oggi allora. Siamo già carichi. Infatti vogliamo un bel pezzone estivo da parte vostra. Proponetecelo.
1: Dai, sentiamo.
2: Ciao, sono Francesco, ho 12 anni. Ciao. E faccio il mio primo viaggio da solo con mia mamma e sto andando verso Milano. La canzone che vorrei che ascoltano tutti su Radio 101 è Forever Young di Alphaville.
0: Ma
2: grazie.
0: Che bello.
2: Ciao.
3: È Forever Young, ha 12 anni.
1: E poi non ho capito, il viaggio da solo non è con la mamma, sei da solo è da solo.
0: La canzone che ti fa stare bene, che ti mantiene sempre giovane, questo è l'effetto giovane di Forever Young. Alphaville su R101.

0: Su R101, sembra di ieri questa canzone, talmente bella, talmente moderna. 1984. Beh, io me la sono cantata tutta a squarciagola.
1: Io.
0: Ogni decade di vita cambia un po' il significato, continui a cantarla in un modo diverso.
2: E perché guardi me parlando di decade?
3: Perché alla RSA poi uno smette di cantarla, diciamo.
0: Oggi ci stiamo sfogando, addirittura a Piacenza hanno fatto delle cassette della posta blu.
2: Sì, dove raccolgono foglietti, perché c'è carta e penna, la gente scrive e suggerisce, oppure denuncia, oppure si lamenta, oppure ha propositi.
0: In poche ore, esatto, centinaia di messaggi, anche qui al 331 80 90 101. Allora apriamo lo sfogatoio.
4: Ciao banda, il mio disfogo è questo.
0: Vai.
4: Dopo la guerra è aumentato una cifra il gasolio, ma adesso è abbassato, ma mica ci pensano a abbassare.
0: Vero?
4: Anche il prezzo del gasolio, anzi ci sono ancora gli aumenti, ma va a fare il pieno,
2: ma sapete che oggi sui giornali c'è scritto che il problema è esattamente opposto, nel senso che adesso ce n'è troppo di gasolio, c'è troppo petrolio,
0: okay,
2: e quindi dovrebbero scendere i prezzi, ma si scenderebbero troppo, sballotterebbe troppo il mercato.
3: No, va detto anche che sono terminati gli sconti di cui abbiamo beneficiato.
0: Non terminavano domenica.
1: Di solito le promozioni.
3: Quelli sulle accise no. Devo dire, sono terminati.
0: Potrebbero questo... fare come i sofà.
4: Guarda, ma come si fa a dire Bluetooth? È Bluetooth.
2: Bluetooth.
3: Hai ragione. No, però tecnicamente ha ragione.
0: Andiamo in piscina a fare un Bluetooth quest'estate.

0: pa cuando te gusta. Olé. Bailar en la España de España.
1: ¿Eh? Vaya.
2: Che siete? La banda di R101 vi dà appuntamento a domani mattina dalle 7 alle 9 con Chiara Tortorella, Paolo Dini.
1: Ciao amici.
2: Cristiano Militello.
3: Tutti ad Ankara.
2: Così. E Wiwa Bruxelles con Leonardo Fiaschi.
4: Ciao, a domani.
2: Riccardo Russo invece già dalle 5 ci anticiperà per i più svegli d'Italia
0: con le
2: sue sfide. Mi
0: raccomando, domani, ciao.
2: Oggi ci siamo sfogati al 331 80 90 101, ma io devo dire, ma è possibile che da ieri nessuno sia ancora riuscito a risolvere il cos'è musicale di Alto Preda?
1: Il chi è?
2: Di
1: Alto,
2: chi è?
0: Altissimo
2: chi è?
0: Preda.
1: Quello di Aldo?
2: Ah. Sì, quello con il cartone giallo.
0: Bisogna risentirlo oggi.
2: Con irlandese, no, oggi ce lo devono risolvere. Mi raccomando, Fernando Proce con Regina e Sabrina. Qui con noi un grazie a Giuseppe Milano in regia con Edoardo Mondino, Matteo Torre in produzione. Questo bello squadrone lo ritrovate qui domani alle 7. Ciao dalla

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Fari su Ankara, dove si apre il vertice NATO. In arrivo Donald Trump, viaggio preceduto dal nuovo attacco a Giorgia Meloni con un post su Truth che commenta una foto che lo ritrae con la Premier. Serve un ordine restrittivo, recita la didascalia. Sullo sfondo anche le dure critiche agli alleati. Svolta sull'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è indagato in concorso con un'altra persona come mandante della bomba fatta esplodere davanti alla casa del conduttore televisivo sul litorale laziale. Arrestati nei giorni scorsi 4 presunti esecutori. I lavori all'alta velocità nel nodo ferroviario di Firenze hanno sinora ridotto del 50% il volume di traffico. Ieri però 2 guasti a Milano centrale a Follonica hanno causato ritardi o cancellazioni di treni. Estesa sino alle 14 la chiusura dell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. I Pasdaran hanno lanciato missili contro 2 navi commerciali vicino allo stretto di Hormuz, una nuova escalation che rischia di complicare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Nella Repubblica Islamica proseguono le cerimonie di lutto per l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso all'inizio del conflitto. La bara verrà portata nel pomeriggio in Iraq per ritornare domani in Iran ed essere sepolta a Mashhad, città natale della guida suprema. Mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e scaccia via tutte le polemiche sul caso Balagan. Ai quarti troverà la Spagna che ha piegato il Portogallo 1-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Cobolli e Jasmine Paolini. Fuori la coppia Bolelli-Vavassori. Oggi Sinner contro Struff per inseguire la seconda semifinale consecutiva e continuare la difesa del titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
7: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 il traffico è congestionato con code da via Togliatti alla tangenziale est. Sul ramo Casalecchio della A14 incolonnamenti allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo in panne causa code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione della capitale. Sulla A10 dei Fiori code per un veicolo in panne tra Renzano e Celle Ligure in direzione della Francia. Sulla 1 Milano-Bologna un veicolo ha perso il carico causa usando code tra Piacenza Nord e Casal Pusterlengo in direzione Milano. Infine sulla statale 114 orientale Sicula si procede a rilento per lavori in corso ad Augusta. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Buongiorno ragazzi, bentornati. Io sono pronta per entrare.
1: Scusate, ma avete già letto i cancelli? Ho fatto un poco tardi stamattina.
2: Però non è giusto, aspetta. Sempre con 4 minuti di ritardo la mattina, però a mezzogiorno preciso, anzi tacchi, non va bene.
3: Dai che pro, dai che pro, dai che pro, creiamo!
4: Riaccomintolamelo!

0: Riaggomitolamelo.
1: Ma la domanda qual
0: provate
1: è?
0: Provate il pulsante. Provate il pulsante sulla fiducia. Dai, provate il pulsante. Prova il pulsante, Velletri.
1: Riaggomitolamelo.
0: Aldo.
2: Riaggomitolamelo.
0: Brasile.
3: Riaggomitolamelo.
0: E allora dai, possiamo cominciare la puntata. Buongiorno, straordinari, meravigliosi, ma soprattutto
1: imparagonabili.
0: Allora, giovedì, che giorno è? Giovedì, venerdì, si capisce nulla.
1: Quello martedì. Che... martedì 7 luglio.
0: Solo martedì? Soltanto martedì? Vabbè, martedì, si impennano le temperature, oggi giornata particolarmente calda su tanti fronti, non solo sul, dal punto di vista meteorologico, ma insomma a livello internazionale, insomma incontri importanti anche per capire quelle che sono le relazioni, se si sta scherzando, se sono schermaglie o se c'è veramente un vero contrasto. Sai a cosa mi riferisco, caporedattore? Buongiorno intanto.
2: Buongiorno, al vertice della NATO che inizia oggi ad Ankara, in Turchia, ci sarà l'atteso incontro tra Trump e Giorgia Meloni dopo...
0: Ma sono semifinali o quarti di finale?
2: Siamo ancora nel girone eliminatorio, siamo ancora nel girone.
0: Allora, vabbè, tanto avremo modo di parlarne nel corso della giornata. Diamo il benvenuto al direttore dell'orchestra dopo un giorno di pausa per il suo compleanno, Marcellone
1: Zora! Ancora tanti auguri.
0: Ti avevo portato un regalo, il triplo CD del Giardino dei Semplici e niente, e rimane qua, ok? Questo è il triplo CD, tu sei un grande appassionato. E poi ci metto il carico, ci metto un vinile storico, oh, valore là, incommensurabile.
2: Mamma mia.
0: Ok?
1: Wow.
0: Questo è il tuo pacco regalo, Marcello, per i tuoi 50 anni che segnano questo rotolare verso la fine dell'esistenza, questo andare veloci verso il baratro. No, sto scherzando. Dai, ancora qualche settimana ce l'hai, tranquilla. Poi, vabbè. E poi alla fine. Aldo, apriamo la borsa e poi andiamo, dai.
2: La borsa è invariata, più 0,01%, completamente piatta.
0: Ieri gli indici americani hanno segnato un altro record, segnatamente il Dow Jones, ma c'è anche una ripresa alla faccia di Marcello che gufa sempre dell'intelligenza artificiale, dei titoli legati all'intelligenza artificiale. Pensa, Velletri, sei tu,
1: sì.
0: Velletri?
1: Sì, sono sempre io, provincia di Roma.
0: Roma, quella lì, no? La mamma pure, Bruna.
1: Bruna, la mamma, bravo.
0: Pensa che le otto sorelle grandi dell'high-tech, insomma, del tech, legate all'intelligenza artificiale, fanno il PIL, senti un po', di tutta l'Europa.
1: Wow.
0: 7, 8 società di tutto l'Europa. Meditate su questo, c'è un codice che si autodistruggerà appena cambiate stazione. Se l'ha cambiato vi si cade. Ah, ma poi c'è la roba della mano, quello ne parliamo dopo. Codice e si va. Prego, prego, prego.
1: 331 80 90 101.
4: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre.

0: Benvenuto martedì. Ogni canzone, dolore, cuore, amore. Procediamo. R101, canale 67.
1: Sembrava Valerio Rossi, dammi tre parole. Amore, canzoni. Non perdiamo tempo, non prima di aver ricordato, se ti interessa, Brasile, che oggi è la giornata mondiale del perdono, per cui inizia a riflettere. C'è più tardi lo spazio dell'amore, se vuoi chiedere scusa e perdono a qualcuno. 331 80 90 101.
2: E anche quello del cioccolato, anche
1: Non sapevo, il momento del perdono col cioccolato, una cosa e l'altra. Va bene, ora a bomba andiamo a fare il test psicattitudinale, perché ne parlano tutti, ha incuriosito tutti e quindi

0: Aldone, Aldone, Aldone, il nostro caporedattore. Poi più tardi vengo, ti do il pallone, così parli
1: Bravo,
0: del pallone,
1: grazie.
0: Fai tutte le tue cosette. Ieri non abbiamo avuto tempo. Ora concentriamoci, fratelli e sorelle, e cerchiamo di capire se il buon Dio oggi ci darà la giusta concentrazione per affrontare i nostri doveri quotidiani.
2: Ma non ce la darà.
0: Preghiamo. Perché non ce la deve dare?
2: Non confido
0: maleducata.
2: Così tanto.
0: Dai, ce la dà, ce la dà, ci parlo io. Ora, test per capire se ci siamo. È un test particolare e robusto dal punto di vista della realizzazione, perché fatto a Los Angeles, no? Da grande
1: Los
0: Angeles,
1: sì, negli studio della band rock americana dei Metallica.
0: Ok, quindi sentiamo le indicazioni per individuare il personaggio che si nasconde dietro a queste indicazioni. Vai di chitarra esagerata, yo! Cosa? Cosa? Mamma mia!
3: Lì a gomitola me lo è di Sheeran.
0: No, no, no! Ascolta le indicazioni!

0: Chi sono?
1: Chi sono?
2: Chi wow.
1: sono? Chi sono? Chi sono? Mamma che botta!
2: Che brividi!
1: È vero?
2: Brividi!
1: Porca vacca schifo! Che brividi! Qua proprio una bottona! Allora, andiamo per ordine. Qual è la storia lì di Ponzio Pilato? Lì di Pilato che disse se ne lava le mani.
3: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scoperto.

0: cortese.
1: Riaggomitolamelo.
2: Allora, un attimo piccola, 331 80 90 101. Già scrivono Infantino per caso. No, Infantino è il boss della
3: Scorsese.
0: Non è Martin Scorsese.
2: Non è. Ieri però, il caporedattore
1: ha dato una
2: piccola stavo arrivando lì, perché ieri uno aveva detto Mel Gibson e ha qualcosa a che fare nel mondo, quindi anche Martin Scorsese, quindi parliamo di un personaggio cinematografico hollywoodiano, punto di domanda?
0: Può essere.
4: Io diciamo ce l'avrei la soluzione, solo che non riesco a dire riaggomitolamelo.
2: No, vabbè, sei escluso.
0: Facciamo un'eccezione.
2: Sei escluso. No, escluso dal gioco. Le regole qua si rispettano, mica siamo come voi in Italia lì che fate quello che vi pare. Qui nel Principato del Procediamo le cose si fanno per bene. Intanto buongiorno anche dal Salento ai miei amici più prossimi nel tacco d'Italia. Allora, Belletri, stavi per buttarti, buttati.
1: Allora,
2: piccola.
1: Io ho pensato Bono degli U2.
0: No, troppo
2: Bono.
5: Buongiorno, è Sir Sean Connery.
0: Non è Sean Connery.
2: Sean Connery.
6: Ragazzi, buongiorno, ma è una replica?
2: Buongiorno.
1: No,
0: è
1: siamo
0: replica,
1: in diretta.
0: No.
2: No,
1: sono amore, diretta.
2: Potrebbe
1: la replica
2: anche essere,
1: era...
2: non lo so. Io vado
1: sette
2: così,
1: ore fa.
2: Adesso non so.
5: Riaggomitolamelo, Matt Groening.
0: Non ho capito.
1: Matt Groening,
5: riaggomitolamelo, Matt Groening.
0: No, non so chi sia.
1: Sì, come no, è il creatore dei Simpson.
2: Ah, okay. Sì. Simpson.
0: No, non è lui.
2: Attenzione. Ve lo ripropone il caporedattore e poi andiamo, vi lascio riflettere per un pochino perché abbiamo altro da fare, soprattutto la musica, arriva anche la canzone Ti fa stare bene, per cui voglio una bomba. Ricapitoliamo, Aldo.
0: Per non cedere alla tentazione di noi umani, ho deciso me ne lavo le mani. E qui chi ha detto Mel Gibson e Martin Scorsese è sulla strada giusta. Parlo meglio di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Sono come un coltello irlandese affilato, ma per nulla scortese.
2: Non ho tanto tempo per approfondire, ma Mel Gibson perché ha fatto il film su Cristo o sulla passione di Cristo, quello mi vuoi portare di là?
0: Anche Scorsese
2: è tutto,
0: ha fatto
2: può
0: un
2: essere.
0: Film.
2: Vabbè. 331 80 90
1: 101.
5: Procediamo.

0: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella.
8: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
9: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
10: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
9: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
11: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
14: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
16: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
16: Perché se non deghi, non ci credi!
17: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
20: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
21: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: 100%.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Inserisciti, Regina!
1: Compassione, fallo con passione. Con tu. No, no, alta, alta, che un senso, dai. Ecco qui, soul, soul. Più soul. Che mal accompagnata. Un pochino più. Ti volevo un pochino più soul. Va bene, dai, ci accontentiamo. 9.33, lo so che è un pochino presto, che a miseria, ma anche stamattina purtroppo mi tocca prendere atto di questa comunicazione. Mi dicono che anche oggi è una puntata da...
2: da urlo! Perché
1: e
2: purtroppo?
1: E allora cosa ci mettiamo?
2: Meglio.
1: Perché hai capito? No, ma è presto. Un conto è le 11:30 che ormai l'hai sfangata.
2: Dice,
1: un
2: conto poco modesto.
1: Hai capito? Allora, frizziamo un pochino il test psicoattitudinale o riprendiamo dopo, diamo un'occhiata alla puntata che vedrà la signora cantare, fare un live. Oggi io mi permetto di proporle una... due anni fa ci lasciava un collega, un cantante, insomma, un personaggio poliedrico molto singolare, Pino D'Angiò, autore di Il Balla, ma quale idea, l'ho beccato in discoteca con lo sguardo. E nelle sue corde, potrebbe essere nelle sue corde questa canzone, questo pezzone,
3: che
1: con dice?
3: Molto orgoglio, sì, dico sì subito.
1: Accetta la sfida.
3: Accetto.
1: La signora accetta di cantare, ma quale idea, brava, questo le fa onore, raggiunga pure i musicisti. Prego, prego, prego. A che ora la mettiamo?
2: 10:11.
1: Benetri. Sempre 10:11.
4: E poi non sono mai le 10:11.
1: Mai. Comunque 10:11, 10:11:30.
2: No, come 10:11:30?
1: No, vabbè, dico, noi siamo lì a spaccare il secondo. La signora canterà dal cuore di Milano, largo Stati Uniti d'America, o Guido Donegani, dove c'è insomma la sede di Radio Media, sette gli studi di Recentura. La signora canta da fuori e il cameraman invece sta...
2: Ma il pezzo qual è? Ma quale idea?
1: Esatto. Ma quale idea? Bella, eh?
4: Bellissima.
1: Bella, no, Aldo? Carina,
4: un po',
1: dai,
4: un po' difficile per Regina, piena di parole, però vediamo.
1: Ma Regina ti fa la qualunque. Invece andiamo verso la canzone che ti fa stare bene. Se non avete ancora tirato fuori una bomba, fatelo. Poi c'è quella successiva che è dedicata all'amore, ma poi ne parleremo dopo. Un vocale a questo numero. Lo facciamo insieme, dai, fallo tu, Belletri.
2: Vado io. 331-8090-101.
5: Procediamo.
6: Ogni mattina dalle 9 alle 12
5: su R101.

0: Osgatzlitz. Allora, Aldo, mi sono permesso di robustirti l'apertura della borsa, che era piatta. Ti sto facendo un pochino un più 0,25,
1: bravo,
0: un quarto
1: bravo,
0: di
1: hai
0: punto.
1: Fatto bene, hai fatto bene.
0: Ma giusto per, capito, giusto per metterti il verde, che so quando tu vedi il verde
1: sono
0: ti rassereni.
1: Sì, sì, sì.
0: Appunto. Ora, attenzione, andiamo a vedere un po' qual è lo stato di salute dopo oggi il 7. Quando abbiamo lanciato la canzone dell'estate, la nostra canzone d'estate, settimana scorsa, sì, mercoledì scorso,
2: mercoledì.
0: Quindi a 3-4 giorni dall'uscita. Ma qualcuno mi chiede, a parte che ascoltarla qua da noi, siamo su YouTube, siamo Belletri, tu che segui sta roba dei social, siamo
2: certo, siamo sul canale YouTube di R101 e c'è come primo video Cristina D'Avena featuring Procediamo, l'estate migliore che c'è.
0: Quindi se io vado su YouTube, metto la canzone di R101 e Procediamo, c'è. Bene, allora viaggiamo sul, ma dobbiamo arrivare al milione, ragazzi, io meno di un milione non
2: è
0: ci
2: ancora
0: metto,
2: lunga,
0: no, Aldo, ormai abbiamo dai, un milioncino va fatto, dai,
3: eh
0: no?
3: Sì,
1: certo, ci proveremo.
0: La sentiamo!

estate 2026 al doppi zona. Io qui con la redazione, tu al fresco dell'ombrellone, non senti il sole che picchia perché sono io che ti rompo la nicchia. Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore, Aldo Preda il migliore.

0: quello bello, il coro di ieri, dai. Secco, quello secco, capito? Tipo bambini nel pullman che vanno in gita, dai, dai. Non sporgetevi tanto. Non sporgetevi tanto, potreste rotolare al pullman.
1: Balla sul pellicano e spara con le pistole acqua. Guarda, è mitica, no, meraviglioso.
2: Allora, cioè, non ho capito. Aldo Preda, che cos'è? Cosa raffigura? Mi sembra un John Rambo delle spiagge.
0: Vedete come l'abbiamo conciato, come l'abbiamo conciato. Qualcuno è offeso, ragazzi.
3: Perché?
0: Qualcuno. I nostri ascoltatori, perché dentro ci sono dei vocali, siete rappresentati, se no una decina. Non è che possiamo metterne un milione. E qualcuno è fuori perché non avete messo il mio vocale. Avevo fatto un vocale, bim bum bam. E adesso
3: vabbè, ci saranno
0: remix.
3: Altre canzoni.
0: No, facciamo un remix e ci mettiamo solo i vocali, ok? La strumentale con i vocali. È un'idea?
3: Sì, sì, una brutta idea, ma ok.
4: Procediamo! Ciao, sono Dua Lipa.
5: Ciao, sono una pazza e ascolto R101.
6: I matti sono la colonna portante di questa

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 6-7 del digitale terrestre. Ale!
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
7: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
6: Ecco qua.
7: Scarpe, scarpe, scarpe, scarpe. Beh, carine queste.
6: Carine quelle, eh?
7: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
6: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
7: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
6: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
11: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
1: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: attenzione, qualcuno ha detto no, la canzone che avete indicato, suggerito Regina, non è nelle sue corde. Ah, belli, quella le sa tutte, no? Perché abbiamo individuato per ricordare la scomparsa di Pino D'Angiò, ma quale idea è tua, riesci a farla, no?
1: Assolutamente.
0: Tra l'altro,
1: sì,
0: poi diciamo che io e Regina terremo un concerto, una sfida, lanciamo il guanto di sfida a ultimo, Aldo, terremo un concerto il 24 di luglio. Abbiamo scelto per un mini tour solo città alcoliche, partiamo da Sambuca in Sicilia, poi faremo Bassano del Grappa, Marsala, torniamo in Sicilia
2: in
0: e San Marzano.
2: In quest'ordine, dalla Sicilia a Bassano del Grappa.
3: No, ma io poi ho capito, poi ci ammazziamo, no?
1: No, non ci ammazziamo.
3: San Marzano, oddio.
2: Poi ci ammazziamo.
3: Mamma.
0: Vabbè, c'è la ruota, belli, c'è la ruota. Ruota della fortuna di Prodigia. Sono invidiosi, Regina. Allora, contiamo di fare almeno a Sambuca 251.000, così superiamo ultimo.
1: Così. Ciao, ultimo.
4: Ricordate una lezione di vita fondamentale: chi tocca la ruota lascia la mano.
1: Aia.
3: Vero.
0: Aia. Ieri hai manomesso la ruota. Allora, certo. Allora, adesso sentiamo le 7 canzoni selezionate tra migliaia di indicazioni e legate ai 7 colori della ruota. Senti che belle.
1: Canzone verde.
5: Buongiorno R101. Buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta è la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi, è You and I dei Delegation.
6: Canzone viola.
7: Ragazzi, buongiorno, Valerio, la canzone mi farebbe stare bene oggi è It's My Life dei Bon Jovi.
6: Canzone blu.
8: Ciao, sono Manu e la canzone che mi fa stare bene è Miami di Will Smith.
9: Canzone azzurra.
10: Ciao R101, sono Lucia da Milano, la canzone che mi fa stare bene è Smooth Criminal di Michael Jackson. Ciao.
6: Canzone rossa.
11: Buongiorno impertinenti, sono Paolo, oggi per la canzone estiva che mi fa stare bene voglio fare contento proprio Aldo Preda. Ascolterei volentieri One Step, Kiss in the Pink.
2: Bravo.
10: Ciao. Canzone fucsia.
12: Ciao Fernando, buongiorno a tutti, la canzone che mi fa stare bene oggi è un tormentone estivo anni 80, Trio, da.
6: Canzone gialla.
13: Ciao ragazzi, la canzone che oggi mi farebbe stare bene è Vaffanculo di Marco Masini. Ciao da Federica.
0: No.
1: Bello.
0: Erano i tempi di Berzot. Erano i tempi di Enzo. Di Enzo Berzot, indimenticato CT della nazionale, campione del mondo dell'82. Ora Gira bella. Io un Delegation You and I, me lo farei, perché no? E verde?
1: Canzone verde.
5: Buongiorno R101, buongiorno, procediamo. Pantaleo da Cassinetta è la canzone che mi farebbe stare molto bene oggi, è You and I dei Delegation.
0: Detto fatto, oggi è giornata buona, dai, oggi anche il Superenalotto. Non sa mai, 200 milioni. Abbiamo il montepremi, uno dei più alti d'Europa, se vi interessa. Così. Va bene, veniamo a noi. La canzone che ti fa stare bene in radio e in TV sul 67, Delegation.

0: Delegation, la canzone di fa stare bene su R101 in una puntata da...
1: Da Urlo!
0: Era la canzone che ti fa stare bene la prima di stamattina. Tra un'ora cambia tutto, cioè nel senso ci sarà comunque la canzone che ti fa stare bene, però indirizzata all'amore. Sarà una canzone d'amore che sceglierete voi, mettendoci anche un pensiero d'amore, una dedica. È l'estate corsara, magari nato già qualche amore, qualche simpatia o magari qualche ricordo che fa star malino un pochino. Io passo nel segno un po' tutte le estati quando arrivano, almeno quelle che cerco, che riesco a ricordarmi. E insomma qualcosina ce la ricordiamo ancora, no? Insomma, non la memoria... come dire, col passare degli anni, cioè, riaffiorano, adesso parlo proprio da anziano, più i ricordi, no, lontani, funziona così, Velletri, no? Cioè, sì. La memoria corta si accorcia, paradossalmente.
2: Esatto, ti,
0: no?
2: Ricordi, cioè, ti ricordi le cose magari... di 50-60 esatto. anni prima, ma non quella del giorno stesso.
0: Non esageriamo.
3: Alla fine.
0: Miseria, 60 prima. 60 anni prima. Dai,
2: vabbè, per
0: favore.
2: Chi ce n'è almeno,
0: beh, insomma,
2: 60.
0: Beh, insomma, dai. Insomma, il punto è: avete qualcuno che vi fa battere il cuore? Volete fare omaggiare qualcuno con una bella canzone d'amore, magari dicendogli qualcosa di bello? Allora fatelo ora con un vocale al 331 80 90 101.
4: Avete messo una canzone strepitosa, l'ho cantata fino adesso, sono senza voce, sono al supermercato, nel parcheggio, tutti mi guardano. Ciao.

0: vita fondamentale. Chi tocca la ruota lascia la mano.
1: Ah, buongiorno, buongiorno, fantasticissimi, fantasticissime. Sto facendo i mestieri al ritmo della vostra musica in vostra compagnia.
2: Sono tornata ieri dalle ferie in Tunisia e ho sentito oggi per la prima volta il tormentone. Siete proprio ineguagliabili. Bravi!
3: Grazie.
4: Tra l'altro ne faremo anche una versione remix, visto che qualcuno ha lamentato la propria assenza nei vocali. Parlo dei nostri ascoltatori professionisti, quelli proprio, capito, che non perdono nemmeno un respiro della puntata. Allora facciamo una roba: mandate dei vocali interpretando la canzone, cantando la canzone, la nostra dell'estate, e ne faremo un remix prima di chiudere la stagione con solo i vocali, eh?
3: Vocali ritornati,
4: piglia e porta a casa, così. Allora, torno sull'amore. Stavo ascoltando un pochino di note vocali. Avete una mezz'oretta di tempo ancora se volete mandare dei pensieri d'amore per qualcuno. Molti hanno dei figli che sono alle prese, anche il sottoscritto, ecco, vedi, adesso devo fare in bocca al lupo alla mia piccolina che c'ha l'esame orale di Stato, che c'ha
3: grande
4: la maturità. Ciao, lei, gran
3: merda,
4: bocca al lupo,
3: merda.
4: Tutti tremanti, si bambi. Che cosa hai detto?
3: Merda, merda, come augurio.
4: Ah, merda, merda. Sì, no, dico, è carino vederli, sono proprio tutti agitati, tremanti. Insomma, è un momento importante della loro vita. In bocca al lupo a tutti. Quindi, non solo amore, la canzone che ti fa sapere, non solo storie d'amore, voglio dire, tra uomo e donna, tra coppie, tra uomo e uomo e tutto il resto, ma anche situazioni che, insomma, vi fanno battere il cuore, fanno pensare. Ad esempio, io ieri ho visto l'immagine delle foto del matrimonio della figlia di Ramazzotti. Sai che mi sono intenerito?
3: Davvero?
4: No, se non sbaglio, l'abbiamo messa proprio noi tra le stories di R101, le foto del matrimonio di Michelle e di Eros, e poi dove c'era anche Aurora piccolina, e poi la foto di ieri, praticamente dei giorni scorsi, quando si è sposata con Eros, Michelle. No, una robettina carina. Oh, sarà che sto diventando vecchio e mi intenerisco?
3: No, non
4: posso intenerirmi.
3: Non è vero, tesoro, è normale, l'amore. Vabbè.
4: Allora, andiamo dal Aldone. Aldo, di cosa parliamo?
5: Dobbiamo raccontare le ultime notizie che sono arrivate in redazione in questi minuti, ce ne sono di importanti. Diverse esplosioni sono state sentite poco fa a Damasco, in Siria, nei pressi dell'hotel che ospita il presidente francese Macron, che si trova appunto in visita ufficiale in Siria e che però fortunatamente avrebbe lasciato l'hotel 15 minuti prima di queste esplosioni. Non è ancora chiara la natura di queste esplosioni e se vi siano vittime. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso della mattinata
4: grave, no?
5: E della giornata. Non lo sappiamo ancora quanto sia grave, certo è abbastanza inquietante. Ci sono notizie anche di cronaca dall'Italia. Una donna di 59 anni è stata trovata morta nella serata di ieri in un'abitazione di Sanremo, in Liguria. Gli investigatori ritengono che si tratti di un omicidio e, al vaglio degli inquirenti, la posizione del figlio della vittima, che sarebbe il presunto autore di questo delitto. Resta invece in carcere a Milano Lamin Saidi, il 22enne nato in Italia ma originario del Gambia, che lo scorso sabato mattina ha ferito con una ventina di coltellate un uomo di 55 anni scelto a caso in una strada della zona di San Siro a Milano, convalidato dunque il fermo del giovane. Infine, i presidenti del Bari Calcio e del Napoli Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, sono indagati per bancarotta fraudolenta per il fallimento della società sportiva barese. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle due società calcistiche e della Filmauro, società di Aurelio De Laurentiis.
4: Vabbè, patron del Napoli e del Bari, che proprio retrocesso quest'anno, la squadra del capoluogo pugliese è in serie proprio tra i dilettanti, se non sbaglio era in C ed è andata scendendo. Cosa c'è?
5: Per il fallimento dopo? La Lega Nazionale Dilettanti.
4: Fa dispiacere, insomma, per una città che era, per una squadra che rappresenta una città importante così come Bari. Grazie Aldo, a tra poco.
6: Procediamo anche sul canale 67 del digitale.

0: pomeriggio. Ciao.
1: Capito? Rischiamo, e oggi rischiamo un live esagerato, perché la signora sta per andare fuori. Aldo, io mi sono organizzato con una birrozza, due, sai, una piccola merenda, insomma, mattutina, perché adesso me lo voglio proprio godere questo live, perché la signora canta una canzone molto bella, che insomma la conoscono tutti. Tra l'altro ha avuto anche un recente passaggio a Sanremo, no Velletri? Tu che
2: sì,
1: sei
2: con
1: la
2: il Bunker 44, ne hanno fatto una bella
1: quella
2: cover.
1: Peppa.
2: Cantata allora, anche assieme a Pino.
1: Sì, sì, è vero, è stata una delle sue ultime apparizioni. Ricordiamo la scomparsa di Pino D'Angiò, la signora va di fuori. Quella
3: Regina di fuori. Regina vai fuori.
1: Fate con calma, guarda con che velocità. Mamma mia, sembri una pantera, Velletri. Per alzarti ci metti un quarto d'ora.
2: Allora Fernando, qui abbiamo un problema tecnico, perché ieri il microfono aveva una batteria scarica che non è stata
1: sostituita. Diciamo queste robe. Cosa siamo? In campeggio siamo? Che ci manca la luce.
2: Però,
1: cioè, questa è una radio storica.
2: Però il live si
1: la
2: farà.
1: Prima radio dell'FM mondiale. La radio. Non abbiamo la batteria. Siamo dei ragazzini che sono andati in campeggio e che gli manca la. Io non lo so, Aldo, intervieni per favore. Intervieni per favore.
4: No, non è che c'è poco da intervenire. Adesso sistemeremo le cose. Poi vabbè. Da domani torneremo a fare i live.
1: Come? Il salto in live oggi? No, siete impazziti.
2: No, facciamo
4: un indoor.
2: Lo facciamo
4: indoor.
2: Tra quattro mura.
1: E allora. Va bene, tra un po' sistemiamo. Io, cioè, non vi posso lasciare un attimo a Milano. Io vengo qua a sistemare le cose.
2: Torna qua.
1: Mi perdete su nulla. Allora ne approfittiamo. Se abbiamo un minutino, facciamo il punto sui mondiali. Se no, anche oggi saltiamo, perché Aldo gode a parlare di calcio, perché è un appassionato. Ed è un momento particolare. Fuori Ronaldo, fuori il Portogallo, fuori gli Stati Uniti. Mamma mia.
4: Esatto, queste eliminazioni eccellenti di ieri. Fuori gli Stati Uniti, che nella notte hanno perso 4-1 contro il Belgio, dopo le polemiche scatenate da Trump per il caso Balogun, attaccante degli Stati Uniti che sarebbe dovuto essere squalificato per questa partita, ma l'intervento di Trump sul presidente della FIFA Infantino ha fatto sì che la squalifica non scattasse, quindi Balogun è sceso regolarmente in campo, non ha combinato nulla, ha steccato questa partita e gli Stati Uniti sono stati travolti 4-1 dal Belgio. E la federazione belga ha messo un post subito dopo la vittoria con le immagini di Lukaku e di De Ketelaere, autori delle reti belghe, postando: adesso ribaltate questo, quindi provate a ribaltare questo risultato dopo che avete fatto eliminare la squalifica di Balogun. In precedenza la vittoria della Spagna 1-0 sul Portogallo di Ronaldo che chiude così la carriera per quanto riguarda la sua partecipazione ai mondiali, e si va delineando il quadro dei quarti che si stanno quasi per completare. Avremo Francia-Marocco, Belgio-Spagna, Norvegia-Inghilterra, e l'ultimo quarto di finale uscirà dagli ultimi due ottavi che si giocheranno questa sera alle 18 Argentina contro l'Egitto e poi alle 22 la Colombia contro la Svizzera. Le due vincenti si affronteranno
1: nell'ultimo quarto. Sta diventando
4: curioso,
1: quarto. No?
4: Sì, sì, sta diventando molto. Adesso arrivano le partite
1: mondiale
4: più interessanti, naturalmente.
1: Io lo sto seguendo attraverso le tue comunicazioni all'interno del procediamo, perché non lo sto seguendo. Però mi pare di capire che le papabili sono Francia, Spagna e Marocco come sorpresa. È corretto?
4: Beh,
1: o
4: non
1: no?
4: Dimentichiamo l'Argentina dall'altra parte del tabellone. Francia e Spagna potrebbero scontrarsi in semifinale. La Francia deve però superare l'ostacolo Marocco. E dall'altra parte del tabellone ci sono l'Argentina e l'Inghilterra e la sorprendente Norvegia.
1: Bene, allora ce ne andiamo, che tardi. Se volete, tra un po' c'è la canzone che ti fa stare bene, dedicata all'amore. Se vi batte il cuore per qualcuno, mandate un vocale al 331 80 90.

0: sotto Costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Voilà, sono Fernando Proci su R101, in radio, in TV sul 67, ma anche in tempo reale su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok. Ale, procediamo!
2: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
5: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
7: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
8: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, questa sera alle 21.30, Rete 4.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Deghi arredare il tuo giardino?
13: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
12: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
13: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
13: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
12: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
13: Deghi provare.
12: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
18: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: R101 Meteo.
22: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCom 24. Le previsioni per le prossime ore. Cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso su tutta Italia. Nel corso della giornata però velature in transito al nord e sviluppo di nuvolosità a ridosso dei monti, specie nell'interno del Lazio, sui rilievi abruzzesi, l'Appennino meridionale e le zone interne della Sardegna, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati, in locale sconfinamento verso le coste dell'Alto Ionio. Temperature stazionarie o in lieve ulteriore rialzo con valori pomeridiani dai 30 ai 36 gradi. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dai Aldo, inserisciti!
1: Dai Aldo, inserisciti, dai!
2: Ma sono rimasto da solo, non c'è il coro.
1: È da solo perché le ragazze sono pronte per il live. Intanto buongiorno a tutti, 10:30, questo è il Procediamo, collegati tra il tacco dell'Italia infuocato e gli studi di Milano. Anche Milano bella alta come temperature, superati i 30 gradi, perché da oggi è un crescendo, no Aldo?
2: Esatto, è un crescendo fino al weekend e si toccheranno in alcune regioni anche i 40 gradi.
1: Un'altra ondata di grande caldo in questa stagione. Allora facciamo veloce, perché non vorrei che insomma accusasse qualche malore Regina, perché è di fuori, perché il passo è breve. Regina di fuori, Regina mi muori, cioè, voglio dire, non sia mai signore. Però, capito? Facciamo veloci perché incombe il live. Ale!
3: Regina di fuori,
1: ci colleghiamo, Canepa, con l'esterno del building di Radio Mediaset, con la bella desertissima, tanto. Ah no, c'è un'anima pia che gira di là. Com'è Regina? Calda la temperatura? Raccontami di questa esterna, dai.
4: Allora, la temperatura è sempre mitica, è bellissima. E ci sono dei giovinotti qua vicino. Ciao
1: bella,
4: ragazzo.
1: Peppa, dove si apre?
4: Sì,
1: ah, perché non possiamo inquadrarli perché siamo privi di liberatori, per cui al massimo possono essere inquadrati i piedi. Ora le riprese sono dall'interno per preservare dal caldo la camera, no Aldo?
2: Esatto, cioè, esatto. Noi cambiamo le riprese sono dall'interno dello studio e Regina è in esterna.
4: Al caldo.
1: E allora?
2: Al caldo.
1: E vabbè, dai, noi siamo nati per soffrire, ci stiamo riuscendo benissimo. Ora, attenzione, facciamo questo live in ricordo della scomparsa di Pino D'Angelo e di una bellissima canzone, leggera, però carina, che ci ha accompagnato per tanti decenni. Signore e signori, ma quale

0: sgranato. Gli ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista andiamo volata lì per lì, attrapassata, l'ho lanciata, raffreddata, si sta fatto, l'ho lasciata. Baceria cascata, ero proprio così innamorata,
1: brava, perché anche bloccata, la mia cantante.
0: E l'ho fatta marmellata. Oh, oh yeah,
1: brava.

0: Diciamo che con l'altro non dai, non perderti sul finale, stavi andando bene.
1: Sei grande, dai. Regina, sei un personaggio mite.
2: Mite? Non mitico.
0: Che idea, dai, che un altro idea. Giro, un altro giro che piace, dai, dai.
3: Quale idea? Ma quale idea vedi che lei non ci sta?
0: Ma
3: che idea? Quale idea? Che popolo come te?
0: La sta facendo sua, la sta forse personalizzando.
2: Forse il caldo
0: la sta
2: a
0: customizzando.
3: Che idea?
0: La sta è una versione customizzata.
4: Grande Regina! È troppo intonatissima sulle canzoni straniere.
2: Ma non era straniera.
0: Per lei è straniera, per te non è straniera. Per lei è straniera, come brava.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Procediamo.
1: Regi, stamattina sei fantastica.
2: Fantastica.
3: No, vabbè, guarda,
4: ok,
3: io
4: va bene, non andare a ritmo, regina, ma perché cambi le parole?
5: Ma regina, sono un attore.
4: Sei proprio di alto livello, proprio da TSO. Oh.
5: Grazie.
3: Oh, smettetela di tutta sti ironia, tutta sta confidenza, vi si pregundito, vi prendete il braccio, santa pazienza. Io stavo riguardando un po' tutta l'esibizione. Era perfetta. È perfetta nelle riprese, nell'esibizione, se vogliamo proprio fare una disamina tecnica adesso, senza fare la battuta. Perfetta no, ma nessuno è perfetto, regina.
5: Infatti.
3: Poi un live sotto 30 gradi, a stomaco vuoto, perché non hai mangiato.
5: No,
3: di corpo sei
5: no.
3: Andata?
5: No, purtroppo no.
3: Queste si chiamano attenuanti generiche. Andiamo verso la canzone che ti fa stare bene d'amore, d'amore, amore.
6: Procediamo tutte le mattine dalle 9 alle 12 su R101.

0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
2: Eccoci, lanciatissimi come ogni mattina con i nostri straordinari, meravigliosi, ma soprattutto...
3: imparagonabili!
2: In radio, in TV, sulle app, ma anche sui social. Ale, procediamo!
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Finalmente è iniziata l'estate.
7: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
6: Ah sì?
7: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
6: Hai ragione.
7: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
15: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
17: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
18: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
17: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
21: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
22: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
23: Fai leva sui miei desideri, eh?
22: Veramente faccio leva sull'IVA.
23: Leva sull'IVA?
22: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
23: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
22: Ce li leva?
23: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
22: leva l'IVA.
23: E i pensieri?
22: Solo a luglio, solo da
0: Iperceramica.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: minuto in replica. Sono le... che ore sono, Gisina? Quest'ora in
1: è
0: replica?
1: Semplice, 10:48. Amici, sono le 3:49.
2: Bravissima.
0: C'è la sveglia con l'orario della replica.
1: Certo.
0: Dai, che carina. Ora, attenzione, attenzione. Ci dedichiamo un pochino all'intimità, ai nostri, al nostro intimo, a quello che ci sta accadendo. State incontrando, state facendo qualche incontro particolare? Vivete sempre nella vostra bolla? Quest'estate non vi sta dando nulla? Sto parlando con voi da studio. Sabrina, tu vabbè.
2: Sì, okay,
0: con noi. Cioè, potete parlare. Siete... beh, cioè non mi direste nulla, voglio
2: no,
0: dire.
2: No, ma non incontriamo radio, nessuno. Perlomeno
0: non
2: io.
0: Non incontriamo nessuno. Cioè l'unica che sulla piazza, sul mercato, è Regina. Cioè, io
1: sì,
0: è Regina.
1: Sì, eh?
0: Poi, comunque devo dirti una cosa. Milano non è proprio la città là dove...
1: dice.
0: Un po' di distacco, se al mare è un'altra cosa.
1: Lo sappiamo.
0: Va bene, voglio sentire invece cosa hanno in animo i nostri imparagonabili. Prego, Marcello, prego, prego.
3: Ciao, sono Monica Di Bravo. Vorrei dedicare la canzone di Tiziano Ferro, Il regalo più grande, a Stella, che è mia figlia, che è il dono più grande, più bello della mia vita, e a mio marito Silvio. Ciao, grazie.
4: Ma io vorrei dedicare la canzone d'amore al mio amore, all'amore della mia vita, che è mia figlia, la guerriera, e vorrei dedicarle una bellissima canzone che lei ama, che si chiama Love is Gone, Alessandro da Empoli.
5: Ciao ragazzi, buongiorno, Angelo da Bari. Io volevo dedicare a mia madre, con tanto amore, la canzone di Vasco Rossi, Brava Giulia, e dirle che non provo rancore o rabbia nei suoi confronti, nonostante non mi abbia mandato al concerto di Vasco Rossi insieme a mio fratello quel 26 settembre del 1987 allo Stadio delle Vittorie di Bari, e che
1: wow,
5: quindi mi sia rimasto in gola quell'assolo di Sugiri.
2: C'è passato
0: un regolamento,
2: vedo,
0: di conti. Stadio delle Vittorie 1987, privato del concerto di Vasco. Oggi poi è la giornata mondiale del perdono. Se avete qualcuno a cui chiedere scusa, o se volete liberarvi, anche perché i rancori portano, sono pesi inutili, capito? Bisogna liberarsi di tutto. Avanti, Marcello.
3: Voglio dire al mio amore grande che ci siamo conosciuti in un periodo difficile per entrambi, ma ci siamo supportati ed aiutati. Felice di essere con te, e ti amo tantissimo, e la nostra canzone è di Leonard Cohen, Dance to the End of Love, che tra l'altro è un brano molto bello che non mettete mai. Grazie.
6: Buongiorno imparagonabili, volevo fare una dedica speciale a mio marito. Lunedì faremo 35 anni di matrimonio e abbiamo 3 splendide figlie, e di cui 2 sono speciali, 2 figlie speciali, e voglio soltanto dirgli grazie per tutto quello che fai, ma in particolar modo di non essere scappato e lasciarmi da sola in questo viaggio meraviglioso che abbiamo avuto e che stiamo continuando ad avere. E per la canzone volevo dedicargli quella lì di Whitney Houston, quella lì che sull'amore è la numero uno. Grazie a tutti, un bacione.

0: improvviso, come per magia, si crea Aldo un impasto vocale tra la Hey Fu, Whitney Houston e l'attuale cantante in carica. Così per dire. Insieme, dai. Senti che impasto.
1: È grave.
0: Senti che impasto. Senti, vedete?
2: Sì, preferisco il lievito madre io.
0: Non sei cereali?
2: Senti, no.
0: Senti. Di che pasto?
3: Thank you, Whitney.
0: Mamma mia, che Dio sia lodato, figlia mia. Che Dio ti accompagni e ti benedica.
2: Ma dove va a accompagnarla?
4: Niente, anche oggi si è pianto.
0: Anche oggi
2: deve restare
0: qua, ragazzi.
2: Regina.
0: E la vita è questa, bisogna aprirsi. È bello, che carina la signora che ringraziava il marito. Insomma, in una storia di difficoltà. Che bello. Avanti così. Se volete, domani a quest'ora c'è uno spazio nuovamente dedicato all'amore. Se vi sta accadendo qualcosa di particolare, se riaffiorano ricordi o se volete esprimere la vostra gratitudine verso qualcuno che vi fa stare bene, insieme ad una bella canzone che vi faccia stare bene, mandate un vocale al 331 80 90 101 dal testo di Whitney Houston, che recita come è. Prendiamo un termine per la prossima canzone. Prego, Sabri.
2: Se io dovessi rimanere, finirei solo per intralciare la tua vita. Quindi andrò via, ma io so che penserò a te ogni passo della mia strada, e io per sempre ti amerò, per sempre ti amerò, per sempre amerò te, mio caro.
0: Ho capito, ti ringrazio tantissimo.
2: No, io ho solo letto,
0: direi,
2: non l'ho dedicato.
0: Ma vabbè, cioè, mamma mia, direi, Aldo, un termine semplice,
5: sì,
0: che si può lavorare sopra è vita, sia in italiano che in inglese life, per cui la prossima canzone che ti fa stare bene deve contenere nel titolo o nel testo la parola vita. 331 80 90
6: 101.
7: Anche d'estate noi
6: procediamo su R101.

0: Ma devo andare a comprare i coni in farmacia perché c'ho le orecchie top, non ho capito bene. Vita con la D di Domodossola o vita con la V di Vigevano?
1: Con la V di Vigevano.
2: Cosa hai detto?
3: Con la V di Vigevano. No, non capiva se la parola per la prossima canzone era dita o vita.
4: Dita, con la D di Vigevano.
3: Adesso l'hai chiarito le idee.
4: No, vabbè, è vita. Ve ne è venuta qualcuna in mente particolare?
1: Io Benetri. Sì.
4: Quale,
1: io direi
4: sentiamo.
1: Life on Mars, David Bowie.
4: Ma io pensavo ti buttassi su un Samuele Bersani. Che vita è?
3: Sentiamo Regina, quale?
1: Fiesta.
4: Massimo di Cataldo.
5: Oi vita, oi vita mia.
1: No, bravo, che vita è? Irene Grandi.
4: Oppure Viva la vita. Chi era che la cantava?
1: Gabbani.
4: No, l'abbiamo già messa, ma ce ne sono tante in inglese, in italiano o anche in francese. Se la vi di Robbie Newell, per dirne una,
3: la
4: così,
3: via
4: che
3: rose.
4: Mi devo suggerire? La via rose, quello che
1: cercami,
4: vi pare, ma
1: Renato
4: che siano
1: Zero.
4: Sette, ne vogliamo sette per il prossimo giro della ruota, ma super belle. 331 80 90 101. A proposito di francesi, prima mi dicevi di un presunto attentato in un posto laddove vi era il presidente della Repubblica Francese.
3: Sì, non sappiamo Macron. Se è un presunto attentato a Macron o se è un'esplosione non legata
4: casuale
3: alla presenza del presidente francese. Sta di fatto che alcune esplosioni sono state sentite a Damasco, in Siria, nelle vicinanze dell'hotel dove alloggiava il presidente francese Macron, ed è emerso in questi ultimi minuti che gli ordigni erano artigianali. Le forze di sicurezza siriane sono alla ricerca dei responsabili. Un ordigno è esploso in un cestino dei rifiuti, un altro all'interno di un veicolo. Non sappiamo ancora se queste esplosioni abbiano provocato delle vittime. C'è un'altra notizia importante di questi ultimi minuti che arriva sempre dall'estero. È stato ritrovato ieri sera nei pressi di Kiev, in Ucraina, il corpo della donna sospettata di aver tentato di assassinare a Monte Carlo con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. La presunta attentatrice si chiamava Anastasia Berezovska e sarebbe stata uccisa a colpi di arma da fuoco. Due persone sono state arrestate per l'omicidio dell'attentatrice, sono entrambe ucraine. Si tratta di un funzionario dell'intelligence e di un ex agente delle forze dell'ordine. Quindi si infittisce il mistero attorno a questo attentato di Monte Carlo. C'è una novità che riguarda anche un altro attentato, quello in Italia al giornalista della RAI Sigfrido Ranucci. La procura di Roma contesta anche il reato di strage all'imprenditore, giornalista ed ex editore Walter Lavitola in relazione proprio all'attentato a Ranucci avvenuto nell'ottobre dello scorso anno. Per i magistrati che indagano, Lavitola è il mandante dell'azione. Il reato è contestato in concorso con i componenti della banda arrestata la scorsa settimana, che invece erano gli autori materiali dell'attentato.
4: Bene, c'è proprio un'edizione sugli attentati, praticamente.
3: Esatto, sui misteri relativi ad alcuni attentati.
4: Legate ad attentati. Grazie Aldo, a tra poco.
6: Procediamo! Anche sul canale 67 del Digitale Terrestre. R101. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: scazzo scazzo Mandela.
1: Non sapete come venite bene
0: Mandela.
1: Questo scazzo
0: scazzo Mandela. Quella cazzo
1: e se ci mette
0: Mandela,
1: la voce bassa Aldo è la fine.
0: Quella cazzo scazzo Mandela. Quella cazzo scazzo Mandela.
1: È il tormentone dell'estate, Wingattus.
2: Polifonico.
3: E dai che ricominciamo. Senti come pompa il procediamo.
1: Senti come pompa. Allora, le 11 minuti, belle più precisi. Sono le 4 e 11 di notte. Se ci state ascoltando in replica, abbiamo aperto la puntata stamattina cercando di testare il nostro stato psicofisico attraverso il test psicoattitudinale. È andato a vuoto perché non lo avete individuato il chi è, ma entriamo nell'ufficialità con la sigla del cos'è.

0: piccolo attitudinale. Allora, bel lavoro quello di questo chi è che è una costola del cos'è, perché va individuato un personaggio che si nasconde dietro indicazioni date attraverso una canzone rock realizzata negli Stati Uniti d'America. Il produttore di questo test psicoattitudinale è il dottor Preda Aldo di Milano. Ora quella. Entriamo.
1: Come sei ufficiale? Corretto, certo.
0: Beh, oh, ragazzi, cioè quando il test io mi metto il camice bianco, entro in sala operatoria, via i fronzoli ed è tutto asettico, ok? E allora sentiamo le indicazioni cantate. Let's keep a rock air. Yeah. Yeah.

0: cartone,
1: parlo meglio,
0: scusami,
1: di un sovrano con un cartone giallo in una mano. Non dovete pensare a un cartone tradizionale, possono essere tanti i cartoni. Qualcuno ha detto il creatore dei Simpson e può essere sulla strada giusta. Sono come un coltello irlandese affilato ma per nulla scortese. Quindi pensate a una persona raffinata.
2: Riaggomitola.
3: Quindi tante...
2: Ponzio Pilato.
3: Ponzio Pilato, raffinato proprio, che era lo stilista. Ora, dai. Allora, già hai dato delle indicazioni, insomma, abbastanza importanti.
4: Riaggomitolamelo! È Morgan Freeman! Bravo!
1: No, non è Morgan Freeman.
3: No, non è Morgan Freeman. Allora, persona raffinata, pensare al cartone giallo nelle varie accezioni. Cosa può essere questo cartone giallo? Regina, tu che sei una esperta di test psichiatriche, perché anche tu sei a capo di un'equipe che lavora in quel senso, con altri metodi.
5: Io mi sono consultata.
1: Con chi?
5: Con i miei ragazzi. E mi hanno indicato Steve Spielberg.
1: Steven Spielberg.
6: Tutta l'equipe ha deliberato Steven Spielberg.
1: No, avete sbagliato.
3: Volete smetterla di prendervi gioco della mia cantante? Perché poi ad un certo punto è colmo il coso lì. Qual è?
4: Riaggomitolamelo. È Robert De Niro.
1: Non è Robert De Niro.
3: Robert De Niro.
6: Riaggomitolamelo.
3: Sentiamo.
6: Io dico Paperon de Paperoni.
1: No, è un personaggio.
7: Eddie Murphy.
1: No, non è Eddie Murphy.
3: No. Ah, però sto giro,
4: Nino D'Angelo.
1: Nino D'Angelo.
6: Ma personaggio reale o di fantasia?
1: Personaggio reale.
3: David Bowie, scrivono no. Può essere David Bowie.
8: Riaggomitatamelo. Gordon Ramsay.
1: Gordon Ramsay, no.
3: E David Bowie forse? Aldo?
1: Chi l'ha scritto? Bravissimo!
6: Bravo!
3: E David Bowie!
1: Chi
3: no, ma
1: indovinato?
3: Non bravo io, ho letto, non sono bravo
1: chi
3: io.
1: Chi ha scritto?
9: Buongiorno, era 101, riaggomitolamelo. Potrebbe essere David Bowie. Ciao!
3: Esatto. E una, ma ci sono, ecco, adesso ci sto arrivando io. Dopo che sono il personaggio, ho fatto due che bravo, perché sì, lui era un po' alieno, no? Nelle cose Life on Mars, vedi,
1: esatto,
3: l'abbiamo citato anche prima.
1: Un po' alieno,
3: ecco,
1: poi
3: vedi,
1: nell'ultima tentazione di Cristo di Martin Scorsese, il film, David Bowie ha interpretato Ponzio Pilato, quindi se ne lavava le mani. Il cartone giallo, il cartone animato giallo è SpongeBob, non è i Simpson, perché David Bowie ha dato la voce in una puntata diventata famosa a Re Atlantide, che era un personaggio di una puntata di SpongeBob. Sono come un coltello irlandese, perché David Bowie è di origini irlandesi e ha scelto il nome Bowie dalla marca di un famoso coltello. Sono affilato,
3: porca
1: ma per
3: miseria,
1: nulla scortese,
3: raga,
1: perché è il duca bianco.
3: Cioè, ma quantificando in soldoni, quanto vale un test così, se glielo devo mettere in conto a Carlo Gallotto? Quanto varrebbe secondo te un test così?
6: 35.000 euro, secondo me.
3: È vero, è 35.000. Vero, dottore Gallotto. 35.000 euro in più questo mese, va bene? Va bene. Se non solo per le spese del test psicoattitudinale. Bravo Aldo!

0: Mercatroni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo nell'Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Voce generata in AI.
6: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
10: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
14: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
20: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
21: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
22: GWM, go with more.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ecco, questa è una canzone per cui ho scelto di ascoltare la vostra radio.
1: R101. Vedi, e noi per questo siamo stati anche la radio ufficiale della presenza dei Maroon 5 in Italia, capisci? Tutto torna, belli a belli! Che puntata, porca miseria!
2: Da urlo!
1: Eccola, reagisce ancora. L'altra l'abbiamo persa.
3: Vabbè, no, non pensavo che adesso volesse indicare una puntata da urlo.
1: Ma no, ma fate quello che vi pare. Cosa ve ne frega? Cosa vi cambia? Scusa. Allora, avrei una ricerca di Aldo Preda curiosa, però c'è una dichiarazione, stiamo sul leggero, parliamo di musica, c'è una dichiarazione stamattina di uno dei più eminenti, diciamo, rappresentanti della musica italiana in Italia e nel mondo, parlo di Adelmo Fornaciari, salutatemi per favore, Zucchero.
2: Ciao Zucchero! Cazzo,
1: che ha sparato a zero un po' su tutte le rassegne musicali dell'estate, dell'inverno, di tutto, cominciando da Sanremo, che, sul quale ha dichiarato: Sanremo è una gara di ping pong, vorrei una sigla, Sanremo è una gara di ping pong, prego, sigla.
2: Sanremo è una gara di ping pong.
4: Sì, tutti i quotidiani oggi hanno intervistato Zucchero in occasione della partenza del suo tour da Bologna, e Zucchero si è un po' scagliato non solo contro Sanremo ma anche contro ad esempio l'Eurovision. Su Sanremo ha detto: Sanremo non è un campionato mondiale, al massimo è una partita di ping pong, tenendo conto che Zucchero di Sanremo ne ha fatti 4 all'inizio della sua carriera, e poi si è scagliato
1: allora,
4: contro l'Eurovision.
1: Allora te li dico tutti, aspetta, te li dico tutti. Allora 1978, Una notte che vola via, quando ancora si firmava Zucchero Fornaciari. Poi 1981, Nuvola. Ok, e gli altri due quali sono?
4: Beh, Donne.
1: Belletri.
3: Ah,
1: già,
3: cioè,
1: vero. Canzone triste? No, Donne non è di Sanremo. Canzone triste, lì c'è il cambio, perché subentra sia una nota marca di birra, ma subentra anche Randy Jackson, per cui porta a Sanremo un esponente della famiglia Jackson, e cantano Canzone triste.
3: Però quarta, Donne andò a Sanremo, 85. Sanremo,
1: e sì, allora sì. sono queste le quattro. Scusami Aldo, vai pure.
4: Sull'Eurovision si è scagliato in pratica in particolare sul meccanismo, sull'automatismo. Il vincitore di Sanremo deve andare automaticamente all'Eurovision. Lui dice: questo automatismo rovina un po' la qualità, perché per l'Eurovision devi scegliere dei cantanti competitivi che possono andare in gara con belle canzoni. Quindi apprezza la scelta di Stefano Di Martino, che sarà il prossimo direttore, che è il prossimo direttore del Festival di Sanremo, che ha spezzato un po' questo automatismo, e il vincitore, il partecipante all'Eurovision
1: non
4: sarà automaticamente il vincitore di Sanremo.
1: Non si dà troppa importanza, considerando, diciamo, lo spessore, cioè ciò che viene fuori, adesso non so fare.
4: La critica che fa Zucchero. Dice: all'Eurovision non devono andare dei cantanti presi un po' così a caso, ma devono andare dei cantanti che abbiano delle belle canzoni per far salire anche la qualità di questo festival europeo.
1: Comunque, se Sanremo fosse veramente una gara di ping pong, tu saresti tra i partecipanti.
4: Io sarei tra i partecipanti, sì.
1: Vedi,
4: infatti contesto un po' questo sminuire il ping pong da parte di Zucchero.
1: Vabbè, salutiamo Zucchero. Ciao, musica bella, arriva la vostra canzone che vi fa stare bene, che vi ricordo deve contenere nel testo o nel titolo la parola vita. Se volete, 331 80 90
2: 101. Procediamo
5: ogni mattina dalle 9 alle 12
6: su R101.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: la costeria amalfitana. L'aveva lanciata così Regina qualche giorno fa. Allora, quando l'abbiamo passata per la prima volta, ci piace, una bella canzone leggerina, bella, di quelle così fatte per... Poi, capito, sono in due, tre, lì se va male non si sa di chi è la colpa. Hai capito? Perché la caratteristica quest'anno è spartirsi,
1: è
0: insomma, le responsabilità. Capito? Perché se tu la fai da solo, dici, oh cavolo, quel pezzo non è andato bene da solo. Ma se fai in tre, quattro, uno dice, vabbè, era la parte debole quella, ma però colpa di quell'altro.
1: Dai, essere, colpi all'altro.
0: Capito? È così belli, tranquilli. Come del resto si fa qua, voglio dire, no? Cioè, un po' Regina, siamo tanti, va bene?
1: È
0: così, vabbè, andiamo, va, andiamo che tardi, andiamo. Sono curioso di sentire le sette canzoni con il termine vita quali abbiamo scelto. Tra poco, grazie in TV.
2: Procediamo, le canzoni più belle ce le fate sentire e vedere.
3: In televisione è su.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Voilà! Siamo noi, vi procediamo da ascoltare in radio, ma da godere tranquillamente e comodamente anche da casa, in televisione sul canale 67 del digitale terrestre. Ale!
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45. su Canale 5.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
13: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata a né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
17: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
19: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
20: Ah già, solo fango.
19: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: con la vegetazione. Aldo, Alduccio Bambolotto, sì. Ti ho mandato una foto nella chat, che forse c'era anche cane, per la poi vedere in TV sul 67, agevola pure. E un peperoncino si chiama Viagra del Cile, guarda, te ne porto una piantina, se tu non prendi le pastiglie.
1: Alta, ma lo stai coltivando tu?
0: No, sono andato in un posto meraviglioso, ci portano i bambini a vedere tutte queste robe, ma tu
1: a
0: non
1: prendere
0: puoi immaginare
1: il Viagra. Sabbi,
0: non no, il Viagra, no, scema! Ci sono tipo centinaia di specialità di peperoncini, di menta, la menta marocchina, la menta del Tibet, la menta di qua, il tè, ho visto le piante di tè verde, la natura, non dovete scordarvi, anzi salutate lo sto ragazzo che è veramente appassionatissimo, ha un'azienda bellissima, si chiama I Contadini, e lui è Edoardo, saluta Edoardo.
1: Ciao Edoardo dei Contadini.
0: Quando verrai qua ti porto un pochino a lavorare all'alba. Oh, la ruota. Allora, la ruota della musica della Procediamo, legata a sette colori, sette canzoni, con un vincolo: il termine vita nel testo o nel titolo. È stato abbastanza difficile individuarne sette eterogenee, insomma diverse tra di loro. Eccole.
2: Canzone verde.
3: Ciao ragazzi, Iris di Biagio Antonacci. Quanta vita c'è.
2: Canzone viola.
4: Ciao, la canzone con life nel testo è Walk of Life dei Dire Straits.
2: Canzone blu.
5: La canzone che mi fa stare bene, la parola vita. Mi piacerebbe sentire la canzone di Raffa. Via.
6: Canzone azzurra.
7: Ciao amici del Procediamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema vita. Vita spericolata di Vasco Rossi.
8: Canzone rossa.
9: Buongiorno, Barona, BDR101. Allora, per la canzone che mi fa stare bene, che contiene vita, io propongo Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla.
10: Canzone fucsia.
11: Per la canzone che mi farebbe stare bene oggi, Se a vida e I love you, Pet Shop Boys.
12: Canzone gialla.
13: Ciao a tutti, sono Danilo. La canzone a tema che mi farebbe stare bene, Amor de mi vida, dei Sottotono.
1: Bellissima.
0: Bella. E allora mettila la mano dove la devi mettere, Regina. Gira, dai, tormento e fish e tormento. Già, no, per un pelo.
14: Canzone azzurra.
7: Ciao amici del Procediamo, vorrei ascoltare come canzone che mi fa stare bene col tema vita spericolata di Vasco Rossi.
0: Hai capito? Lui fa stare bene vita spericolata.
1: Amore.
0: Non devi sentire queste.
1: Cresce bene.
0: Faccio lo zio. Un bacione, la canzone che ti fa stare bene su R101 in radio e in TV, vita spericolata.
15: Voglio una vita.

0: sì, che bella, sono tornata indietro non so di quanti anni, bellissima.
1: Sempre bella, dai, Vita spericolata, 1983, se non sbaglio, Vasco Rossi. Tra l'altro Vasco c'ha una fortuna per la ruota da noi, cioè ogni qualvolta è tra i sette, c'ha un culo esagerato, grandissimo. Era la
2: ma
1: canzone...
2: com'è che con ogni termine Vasco ci ha fatto una canzone? C'è una canzone di Vasco per ogni termine che Fernando propone.
3: Vabbè, c'ha centinaia di di canzoni, bellissime. Certo.
1: Tra l'altro, voi sapete, l'anno prossimo ci sarà sto giubileo cosiddetto di Vasco a Roma, ma si parla già di un tour per i 50 anni di Vita spericolata, cioè nel 2030, laddove toccherà tutti gli stadi d'Italia.
3: Bello.
1: Non sono dettata adesso, no? Tu dici che non ci ha pensato. Tutti la fa. Quindi 50 anni, se dell'83, nel 2030, ciao, fa vedere che ci pensa, se non ci ha pensato ci penserà ora. Ora, tra un'ora giusta, ancora una canzone di Passare Bene su R101 in radio e in televisione, con un vocale, se volete, a questo numero, ai Bonazzi, dai!
4: 331 80 90 101
3: virgola,
1: vado velocemente, Daldo, brave, ricordatelo che il programma si ascolta, si vede sul 67 e si può leggere durante la replica. Vado Daldo, dicevo, perché si parla nuovamente di bollini, di allerte, insomma, per il gran caldo che sta per arrivare, e arriverà in concomitanza con il primo, diciamo, robusto esodo, non quelli esagerati agostiani, ma quello, insomma uno dei primi. Anche lo scorso weekend c'era molto movimento, però il prossimo, sì. No, Aldo?
5: Il prossimo, sì, da qui in avanti i weekend saranno sempre peggio dal punto di vista delle partenze. E siamo alle prese con la terza ondata di caldo africano, quella che sta iniziando questa settimana. Oggi 12 città in bollino giallo, quindi il caldo è ancora sopportabile. Domani 9 città in allerta arancione, e da qui al weekend le temperature piano piano torneranno a salire. Domani, ad esempio, sono già previsti 39 gradi sulla pianura padana, e nel weekend si toccherà il picco di questa terza ondata di caldo. E attenzione in Sardegna, perché in Sardegna si toccherà il picco di 41 gradi nella giornata di domenica. Quindi siamo alle prese con nuova ondata.
1: Alcune manifestazioni le annullano, insomma, per il caldo. Tu stai annullando qualche data, Regina?
6: No, tesoro, io venerdì sarò in Calabria. Con caldo,
1: ma fino a che
6: caldo.
1: Temperatura riesci a fare le serate? Fino a che temperatura, diciamo, fino a quale temperatura confermi le date?
6: Allora, fino a 54 gradi.
3: Pur di andare a chiappare quei soldi
7: prima di annullare la serata.
3: Magari sustiona,
1: Cosa fate? Un barbecue umano con 54 gradi? Mamma mia, ragazzi! Mamma, che energia! Dai, inserisci!
6: Vai, che arriva il

0: e anche oggi una bella puntata spericolata.
1: Giusto,
2: bravo. No, ma mi piace leggere. Ciao a tutti, ho perso la puntata, ma so che è stata stupenda. Cioè, questo veramente mi dà l'idea della fiducia incondizionata, capito? Che riporrete nei nostri confronti.
1: Che
2: comunque,
1: meraviglia.
2: Guardando un po' i contratti di Regina per le serate, faccio veloce, c'è proprio una postilla, perché il contratto l'ha realizzato
1: NB,
2: il suo ex
1: fidanzato. Nota bruciata.
2: No, c'è scritto che lei garantisce la performance fino a 57
1: gradi. Eh sì, amici.
2: Esatto. Il vaporetto, mamma mia, no, veramente, questo ti fa onore, questo ti fa
1: anche
2: onore.
1: Calore.
2: Salutatemi Canepa, che ha lavorato per la TV.
1: Ciao,
2: ciao Gabriele. Ha diretto l'orchestra
1: Marcello Zoala.
2: Il caporedattore
1: Aldo Preda.
3: Buongiorno.
2: Sabrina Bambi e Regina Saraiva.
1: A domani.
2: E che Dio ci accompagni. Grazie a tutti, arrivederci.

0: 1001 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Ritrovato ieri sera vicino a Kiev il corpo della donna ucraina sospettata dell'attentato del Principato di Monaco, in cui sono rimasti feriti per un ordigno l'oligarca Vladimir Mulayev, la moglie e il figlio minorenne. Anastasia Berezovska sarebbe stata uccisa a colpi d'arma da fuoco. In carcere due sospetti, si tratta di un ex agente delle forze dell'ordine e di un ufficiale in servizio per l'intelligence. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggiava Macron durante la sua visita in Siria. Almeno 18 i feriti. Il presidente francese è al sicuro, il programma della visita continua, riferisce l'Eliseo. Macron è il primo importante leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Strage e associazione mafiosa sono le accuse più pesanti che la Procura di Roma muove ora a Walter Lavitola, l'ex editore e imprenditore, indagato come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, l'esplosione del 16 ottobre scorso davanti all'abitazione del conduttore di Report a Campo Ascolano. Si indaga sul movente. Potrebbe essere stata strangolata la 59enne trovata cadavere in casa ieri sera a Sanremo. È quanto emerge dai primi accertamenti. A dare l'allarme il figlio al rientro a casa, la sua posizione però è al vaglio degli inquirenti. Resta in carcere per il rischio di fuga e di reiterazione del reato il 22enne che sabato mattina, fuori da un bar in zona San Siro a Milano, ha ferito con una ventina di coltellate uno sconosciuto di 55 anni. Lo ha deciso il GIP, convalidando l'arresto. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis. L'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Filmauro a Roma. Al centro delle indagini la cessione del calciatore Elia Caprile. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 10:03, siamo pronti per iniziare un'altra avventura denominata I Bonazzi di R101, come ogni giorno da mezzogiorno alle 2 del pomeriggio con
1: Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, parte la diretta dei Bonazzi.
0: Esatto, Sabri, buongiorno a te. Devo dire che comunque il clima di questi giorni, di questo periodo e anche un po' lo stress di fine stagione lavorativa comincia a farsi sentire, soprattutto nella forma di Roberta Bussolati, che ha avuto un infortunio ma è qua con noi.
1: Ma dopo la palestra, vedi che la palestra fa male.
0: Ma lo dico sempre io, lo sport si fa all'aperto, non chiusi tra quattro mura. Salutiamo tutte le palestre che ci stanno ascoltando.
1: E sono tante.
0: Esatto, va bene. Salutiamo anche Claudio Randone in regia e iniziamo con la musica di Imagine Dragons.

0: Imagine Dragons Second Believer qui su R101 alle 12:07. Allora, devo dire, Sabri, facciamo un po' di radio verità, che è una fortuna il fatto che comunque io oggi sia qui, perché ieri sera avrei, insomma, dovuto presenziare in un locale, insomma, in Sicilia per un'inaugurazione, ma visto che l'Etna ha fatto un po' di capricci, all'ultimo minuto io ho deciso di non partire, onde evitare di bucare la diretta e sentire le ire del nostro direttore che ci guarda e ci ascolta dall'alto.
1: Che salutiamo, Dani.
0: E che salutiamo. Tant'è vero, infatti, che il volo di ieri sera che avrei dovuto prendere è atterrato a Comiso anziché a Catania, e quello di stamattina è stato bellamente cancellato. Quindi saluto, più che altro perché so che è un disagio pazzesco, le persone che sono rimaste a terra e non sono potute tornare a
1: assolutamente
0: Milano.
1: Tutta la nostra solidarietà
0: però anche nei confronti della nostra Roberta Bussolati, la nostra redattrice e autrice, che questa mattina mi si è presentata comunque stoicamente al lavoro, ma con tanto di caviglia gonfia, perché ieri si è scavigliata.
1: Sì, perché lei in teoria sarebbe una nostra tutor e invece adesso ha bisogno di un tutore.
0: Esatto.
1: Quindi proprio necessità virtù.
0: È praticamente scivolata quando era in palestra, giusto?
1: Orbi, no, fuori dopo, dalla palestra.
0: Ah, ti sei scavigliata dopo aver fatto workout.
1: Quindi
0: sono cose
1: fatto
0: che capitano.
1: Palestra per bene, è uscita, era sovrappensiero, aveva anche il cellulare in mano, così per una ricostruzione dettagliata dei fatti, ed è inciampata.
0: Comunque sto format qua, ragazzi, bisogna farsi dare una benedizione, perché io appena un mese e mezzo fa sono finito al pronto soccorso perché sono volato a terra andando.
1: Io attendo al varco incrociando tutto.
0: No, Sabri, per piacere, te stai lì, il nostro Claudio sta lì, io incrocio le dita per voi affinché gli unici sfigati, insomma, possiamo essere io e la Bussolati. Non sappiamo se ha avuto infortuni durante il suo cammino di Santiago il nostro amico il Musazzi.
1: Speriamo di no, perché la traversata è bella lunga lì.
0: Esatto, lui adesso alle isole Cook, lo ricordiamo. Va bene, vogliamo parlare di infortuni imbarazzanti, infortuni stupidi, capitano un po' a tutti, sono capitati anche a noi, ma vogliamo conoscere i vostri per entrare un po' in empatia. Quindi raccontateci in modo esaustivo i vostri infortuni al 331 80 90 101.

0: Tossici nucleari, scusa, lo sento qui su R101, cosa sta succedendo? Una buona giornata a tutti voi.
1: C'è un po' di caos, ma un caos creativo, e tra poco saprete perché.
0: Esatto, perché stiamo parlando di infortuni stupidi. Tutto nasce sulla scorta del fatto che ieri sera, insomma, dopo la palestra, dopo il suo workout, la nostra Roberta Bussolati sia, come si suol dire dalle mie parti, derubata praticamente sul pavimento. Ho parlato del mio infortunio di un mese e mezzo fa, dove io invece sono volato dalla bici, ma noi abbiamo bisogno di un terzo elemento che ci parli di infortuni singolari.
1: Sì, qualcuno proprio che sia ad hoc, specializzato.
0: Io ho qualcuno in testa, ce l'ho, ma lo vedremo dopo in onda. Prima i vostri messaggi.
2: Allora, uno degli infortuni più stupido era in acqua con mio figlio a giocare, per non farmi scherzare, cioè giocando, scappo e lo strappo dei gemelli del polpaccio. Dolore assurdo, vacanza rovinata.
0: Che male.
1: Ahi, atroce.
0: No, poi quando si strappa un muscolo, ragazzi, è una roba di un dolore allucinante. Quel muscolo lì non torna più lo stesso.
1: Non torna più.
0: Vabbè, continuiamo a parlarne dopo. Se vi va di testimoniare la vostra, 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. TV Haier QLED 65 pollici con 12 mesi di DAZN inclusi. Sotto costo a soli 399 euro. Disponibili 200 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da
10: Iperceramica.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente

0: vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo!
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio, tua da 33.900 euro con il S0 su vettura in pronta consegna. TAN0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
7: Ho comprato una perla nera.
8: E perché?
7: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
8: E perché?
7: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
9: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: di Sasha direttamente da qualche anno fa qui su R101. Il video lo abbiamo visto sul canale 67. Non ricordavo, Sabri, che questo
1: quanto
0: ragazzo
1: bello è,
0: però
1: Sasha
0: sfidava la forza di gravità con quel ciuffo, cioè
1: coi
0: non
1: capelli.
0: Capivo come potesse stare in piedi così. Va bene, nei bonanzi di R101 noi stiamo parlando di infortuni imbarazzanti. Siamo arrivati al punto di raccontare una storia. È la storia di un uomo che dormiva su un letto a castello. Ci spiegherà il motivo.
1: Sopra o sotto? Sopra o sotto?
0: Sopra o sotto?
2: Sopra. Ma volete modificarmi la voce come quelli che...
0: Ma fammi fare la presentazione,
2: cioè,
0: giusta.
2: E mettere magari, capito, non so, un stick davanti alla faccia.
0: La voce e la faccia che state guardando e ascoltando è quella dell'amico Aldo Paolini. Che
2: ciao a tutti! Ciao a tutti, buongiorno, buongiorno,
0: esatto.
2: Buongiorno.
1: Grande Aldo.
2: Eccoci, sì, la mia storia è così.
0: Aspetta,
2: è
0: sempre con la base sotto, per favore,
2: quella,
0: Claudio,
2: quella storia, quella triste. Ciao a tutti, io ero...
0: Tu, di infortuni strani te ne intendi, poi è andata bene.
2: Sì, sì, ma io ho fatto miliardi di infortuni, sono un po' maldestro.
1: Ma perché tu alla tua età, che è superiore a 30 anni, eri sul letto a castello?
2: Allora, perché ero in un paese straniero, dove in questo paese straniero non affittano la camera, affittano i posti letto, e quello sotto c'era un ragazzo di Berna, sono finito sopra. Ma non pensavo mai di volare giù nel cuore della notte.
1: Quindi eri in un ostello.
2: Ero in un ostello.
1: Che wild.
0: Della gioventù. Tra l'altro lui l'ha messa giù come se fosse in missione umanitaria.
2: Sì,
0: voglio dire,
2: sì, sì, sì. Quindi mentre dormivo sono cascato giù e ho rotto 3 vertebre.
1: Ma
2: non
1: cosa
2: le
1: sognavi?
2: Costole, eh? Voglio dire, le costole, no, le vertebre.
1: Ma tu ricordi il momento, se sognavi qualcosa di concitato?
2: No. È stato proprio quando ho sentito la botta e il dolore lancinante. Poi quel ragazzo di Berna diceva: keep calm. Io dicevo: sì, aiuto.
0: Hai disegnato le SOS,
2: sì,
0: con
2: sì,
0: sangue,
2: sì, esatto,
0: sul pavimento.
2: Come Castaway.
1: Ma poi come fai a calmarti? Keep calm.
2: No, ma infatti, no, adesso la storia è molto lunga, però insomma, di infortuni me ne intende come.
0: Esatto, no, adesso ci ridiamo su, perché è stato comunque un infortunio pesante. Io ricordo quando Aldo ce l'ha raccontato, ma meno male che qui a raccontarlo è retto, sì, sulle sue gambe.
1: Mi ma la prognosi quanto è stata?
2: Ah, beh, è stata, tuttora sto andando avanti ancora. Ne parlavo fuori onda, ne ho ancora fino a fine 2027. Beh, che bello.
0: Esatto, gli amici, soprattutto le donne nell'intimità, lo chiamano Robocop. Va bene, e dai, 331 80 101, raccontateci i vostri di infortuni un po' imbarazzanti, anche perché abbiamo Aldo che potrebbe commentare insieme a noi.
1: Diamo un voto da 1 a 5 sull'infortunio.
0: Esatto, e come i punti, quelli che ti,
1: sì,
0: danno per l'assicurazione. C'è Shakira, She Wolf qui su R101. Aspettiamo voi.

0: qui su R101, 12 e 36 minuti nei Bonazzi di R101. Sabrina Bambi, Fabio De Vivo è venuto a trovarci. Aldo Paolini.
1: Ciao ragazzi.
0: Oggi in qualità peraltro anche un po' di perito assicurativo, perché di quello che stiamo parlando, di infortuni stupidi che però hanno bisogno di avere una valutazione.
1: Avete chiamato uno stupido
2: e la darai tu.
1: Come qua.
0: Sei il perito. Sei il perito.
1: Allora, sono dei perito.
0: Loro ci danno, ci dicono qual è stato il loro infortunio.
1: Sì.
0: E tu devi assegnare un punteggio che poi consegnerà loro dei soldi finti del Monopoli.
1: Mi date il range 1-5-1-10?
2: 1-5, io direi 1-5. Cioè,
1: il mio cosa poteva essere?
0: È 2-12,
2: no, 12. No, per me il suo è un 3.
0: Come 3? Spara miseria!
2: Sentiamoli.
0: Sei rotto la schiena, dai.
3: Ciao, volete un incidente strano? Primo passo, si è rotto un menisco scendendo dal letto perché aveva visto un cimice tra le lenzuola.
2: Aia, cimice pericoloso.
1: Già che ha visto che maschio, già tanta roba, un cimice. Non si dice una cimice.
0: Però ci saranno delle cimici che hanno sotto il fieriello, no?
1: Certo, forse era capottato e ha detto un cimice.
2: Quindi dai il voto.
1: 2.
2: Banale, quindi due. Recuperabile subito.
1: Sì.
4: Tutte le volte che vado a vedere un live dove c'è l'occasione di pogare, io, data la mia età, non dovrei farlo, ma tutte le volte che mi viene richiesto non riesco a tirarmi indietro e c'ho un dolore in una costola che mi sto portando avanti da ormai 2 settimane.
0: Ok, pogare
2: con costola incrinata.
1: Sì, ma è legale questa cosa? Pogare?
2: Sì.
0: Oddio, fino a prova contraria.
1: Uno, dai, pogare uno, costola incrinata, ragazzi.
2: Perché te la sei cercata, uno.
0: Non porta a casa manco i soldi per fare la fisioterapia, niente. Va bene, dai, c'è un nuovo singolo che ci piace un sacco, Emma Fabri Fibra, Antidroga, qui su R101.

0: Mi piace un sacco questo singolo di Emma Fibra, si chiama Antidroga qui su R101, ma quando c'è Fibra di mezzo io sono un po' di parte, cioè lo trovo ancora ad oggi il migliore esponente di quel genere.
1: Ma poi le fibre fanno bene, soprattutto a colazione.
0: Soprattutto perché ti danno della grande regolarità, hai ragione.

0: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
1: Bevi.
0: Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP, sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Allora, com'è andata? Racconta.
6: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
5: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
5: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
0: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 €. Scopri di più su conad.it.
7: Della meravigliosa playlist quotidiana su R101 ci sono canzoni che possono scegliere anche loro, Samri, vero?
8: Assolutamente, dovete farlo con amore, con passione, con un vostro ricordo, ma soprattutto con un messaggio vocale al 331 80 90 101.
9: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
19: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
21: Il
1: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
15: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
21: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
7: Su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene,
8: che è quella possibilità di operare sulla nostra scaletta musicale con una canzone che vi fa stare bene dal gusto estivo.
7: Un'occasione. Chi è che c'è?
24: Ciao R101. Ciao. Mi chiamo Chiara e ho 11 anni e io e la mia famiglia stiamo andando a Napoli. E vorrei sentire Estate di Giovanni.

0: Qui su R101 alle 12:52, questa è la canzone che ti fa stare bene, che avete scelto voi con un messaggio al 331 80 90 101.
1: Estate.
0: Dov'è il perito?
1: Che è un periodo dove ci si fa spesso male inavvertitamente.
0: Da periodo a perito, che il nostro Aldo Paolini, che è andato un attimino in pausa, però dopo tornerà appunto con noi a dare ulteriori giudizi su quelli che sono i vostri infortuni stupidi. A tutti sono capitati, quindi
1: perché lui
0: è giusto...
1: aveva tipo una... adesso una...
0: Chi è che c'ha?
1: Lui c'aveva una... come si chiama quando devi fare riabilitazione?

0: su R101 con i Bonazzi di R101, puntata un po' particolare quella di oggi, Sabri, perché siamo io e te, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, con noi c'è anche Aldo Paolini.
1: Ciao ragazzi, sì. Grazie per l'invito.
2: Ma io voglio di più, io per questa puntata esigo, pretendo di più.
0: Dopo te ne porto un altro, bene. Sempre di R101, facciamo una diretta pazzesca quest'oggi, potrebbe essere l'ultima ma potrebbe anche essere la più bella, chi lo sa. Va bene, con noi ci sono anche Roberto Bussolati in redazione ma anche direttamente dal pronto soccorso, e abbiamo anche Claudio Randone in regia,
2: che è sano e salvo,
0: al
2: integro.
0: Momento, al momento, grattati le spalle Claudio, già che ci sei. Va bene, mettiamo la musica, poi dopo ancora un paio di messaggi a proposito degli infortuni assurdi. The Luminers.

0: Luminers, oh hey, qui su R101 alle 13:03 e il 7 luglio, una buona giornata a tutti voi. Siamo anche in TV sul canale 67 nel caso vogliate sintonizzarvi e guardare la Sabri Bambi, ma anche Aldo Paolini,
1: già che ci siamo. Che ha il suo perché, Aldo Paolini.
0: Aldo Paolini è il badge di Radio Media, siete dove assomiglia a Giovanotti, tra l'altro.
2: Ma è Giovanotti qua, è Giovanotti. Sì, voglio vedere se si accorgevano e non si sono accorti.
0: Ecco, ma tu non dire nulla, guarda, anzi, peccato che io abbia spoilerato la cosa. Ancora un giro di infortuni strani perché ci sono arrivati una miriade di messaggi al 331 80 90 101. Sì. Tu sei chiamato qua
1: come
0: a perito.
1: Fare
0: il perito.
2: Certo, il vero di perito che si è fortunato 2 anni fa e che adesso può dire qualcosina, non
0: esatto,
2: di più.
0: Esatto.
3: Ciao ragazzi, io mi sono rovesciata sulle gambe una tazza di camomilla bollente.
0: Sì.
3: E avevo un pantalone del pigiama in pile che mi si è appiccicato alla pelle.
0: Quella.
3: Ustioni di credo secondo grado e ho dovuto prendere antibiotici e poi portare le calze, quelle antitrombo, per tipo 2 mesi.
0: Sai cosa le hanno detto dopo?
2: Sì.
0: Metti della camomilla che calma.
2: No, scusami, mi immagino lei che va dall'estetista e dice: mazza, ma che peli hai? Cioè, si è attaccato proprio
1: il pile.
2: Cioè, ma sono peli proprio morbidini.
0: Quanti punti diamo?
2: Beh, qua diamo un paio, dai, due.
0: Due,
2: ragazzi,
1: sì, perché era pile, un paio.
0: Un pile di punti. Poi.
4: Ciao, buonanotte. Allora, io ho preso uno strappo in macchina alla spalla mentre mi mettevo la cintura.
2: La miseria.
4: Ho 39 anni, mi sa che ho un fisico letteralmente da buttare via, ecco.
0: Ma manco il Musazzi sarebbe capace di fare una roba così, ragazzi.
1: No, questo è proprio una mezza sedia.
2: Era rotto il rullo della cintura. Se pensi che sia duro, tiri e cioè è rotto.
0: Per dimostrare mascolinità, capito?
2: Ma certo, ha fatto vedere come quando fai vedere l'ora, che fai vedere il bicipite.
0: Senti, quanti punti diamo?
2: Uno, ragazzi.
1: Allora, sarebbe non classificabile, però diamo uno.
2: Sì, sembra.
0: Va bene, dai, con gli infortuni facciamo che la chiudiamo qua. Sono arrivati, ripeto, un botto di messaggi, ma dopo vogliamo cambiare argomento e andare veramente sul trash più trash.
1: Perché
0: che non si può.
1: Un escalation di disagi da farvi sapere.
0: Per l'occasione avevo bisogno di una forza in più, oltre ad Aldo Paolini, e l'avremo nei panni di Yaki, che è venuto a trovarci anch'egli, ragazzi, io la porto
1: splendido
0: a casa. Va bene, c'è Blanco, Sfera e Basta, mi fa impazzire qui su R101.

0: 1, siamo insieme con i Bonazzi di R101 in radio, ma anche sul 67 qualora vogliate guardarci in TV. Sabri, continuiamo ad aumentare, sembra una grande fiesta.
1: È un Bonazzi bis, ci siamo moltiplicati.
0: Esatto, c'è Sabri da Bambi, ci sono io, Fabio De Vivo, ma non c'è solamente Aldo Paolini, c'è anche Iachi.
2: È un onore meraviglioso condividere il microfono con quest'uomo.
3: Cioè, noi siamo come i Gremlins, ci mettete un po' d'acqua, ci replichiamo.
0: Esatto,
3: cioè...
0: dopo ci provo se volete.
1: Ah, parliamo proprio di liquidi a proposito dell'acqua.
0: Esatto, di acque grigie, come si suol dire.
1: Perché, o gialle.
0: Olive o Rodrigo.
1: Dipende dallo stato di salute.
0: Ecco, qui vogliamo insomma il vostro parere, mi piace avervi coinvolti in tal senso, però siccome siamo a ridosso del concerto di Ultimo, dove se ne sono dette di tutti i colori, adesso al di là del lato artistico, è vero che molte persone hanno assistito al concerto a 2 metri dai bagni chimici, c'è gente, la leggenda narra che ancora non si sia accorta che è finito il concerto.
1: Esatto, c'è gente che l'ha vista a Frascati.
0: Esatto, e poi a un certo punto mi arriva questa frase di Olivia Rodrigo, che ha dichiarato che la gente che si mette in prima fila ai suoi concerti giorni prima si attrezza attraverso dei pannoloni per poter ovviare al fatto di dover andare per forza in bagno.
1: Esatto, e non si muovono da là perché non vogliono perdere il posto in prima fila garantito.
0: Olivia Rodrigo giustamente ha detto: come faccio a saperlo? Perché sento il tanfo.
1: Esatto, sento un odore particolare che proviene dalle prime fila. Ha dichiarato nella stessa intervista che è sorda al 60%. Ha un orecchio. Allora a questo punto era meglio avere le narici tappate.
2: Esatto, un 60% di narice piuttosto che il classico 100.
0: Voi che comunque siete gente di musica, bal di giovani, di
2: pensavo live, gente di pannoloni,
0: no. Cioè, cosa ne pensate di questa cosa? Cioè, si può arrivare a una mitizzazione tale dal mettersi il patello?
2: Allora, no, io come ne parlavamo poco fa nel fuori onda, per me è incredibile che la dignità di un uomo abbia meno valore del primo posto davanti a Olivia Rodrigo.
0: Questa è una frase che io andrei a tatuare sull'ombelico. Poi
3: il micro,
1: cioè hai spazio così ampio sull'ombelico, io potrei tatuarla.
0: No. Periodi dell'anno.
3: No ragazzi, secondo me invece non c'è pannolone, qualcuno si tira giù proprio i pantaloncini, la fa, torna su e per quello sente l'olezzo.
2: È che
1: allora,
2: se
1: questo,
2: posso cambiare microfono.
1: Questo che diceva Aldo Paolini lo facevano le fan dei Beatles.
2: Hai visto?
1: Loro sì, facevano proprio la pipì addosso e, non solo, poi lanciavano le mutandine a John Lennon.
2: Pezzo artistico dei Beatles, strana cosa, cioè lo chiedevano loro?
0: Ma che schifo, ma che mondo è, ragazzi?
3: Infatti il mito dice che online i Beatles vendevano le mutande dei fan, non le loro.
0: Ah, ora capisco perché hanno scritto Yellow Submarine. Ok, no, è tutto chiaro.
1: Lo Yellow sapevamo da cosa provenisse.
0: Vabbè, ma voi cosa ne pensate di questa mitizzazione? Se avete voglia di dire la vostra, 3, 2, 1, 80 90 101 faccio

0: di Bruno Mars su R101, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo, tra un po' nuovamente anche Aldo e Iachi a commentare la notizia riguardante Olivia Rodrigo, che ha dichiarato di sentire, diciamo, l'olezzo che arriva dalle prime file perché ha saputo che i suoi fan, quelli un po' più strong,
1: più audaci, più wild,
0: il pannolone per non allontanarsi dalla transenna.
1: Ma poi a sto punto fatela direttamente per terra, almeno con cima.
0: Ah, ho capito, raga, però a sto punto siamo allo schifo più totale. Vogliamo conoscere il vostro parere in tal senso. Non siate timidi al 331 80 90 101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Frigo combinato Samsung a 390 litri con intelligenza artificiale. Sotto costo a soli 599,99 euro. Disponibili 100 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti.

0: su Zalando.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
8: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
18: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
17: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
19: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
22: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, questa sera alle 21.30, Rete 4.
23: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
24: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
25: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Blinding Lights, gli U2 qui su R101. Siamo insieme con i Bonazzi, Sabrina Bambi, Fabio De Vivo per l'occasione quest'oggi. Niente poco di meno che Iachi da una parte, Aldo Paolini dall'altra.
1: Ciao Bonazzi ragazzi. Rinforzati.
2: Il pullman dei Bonazzi.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora ragazzi, il concetto è questo. Lo spieghiamo a chi si fosse sintonizzato solamente adesso. Parliamo di questa affermazione che vede Olivia Rodrigo aver dichiarato che i suoi fan più accaniti, quelli che si mettono alla transenna pur di seguire il concerto dall'inizio alla fine lì vicino, non vanno in bagno per non perdere il posto, ma mettono il patello. Ok?
1: Esatto, bello. Sì, certo, pappagallo, come vuoi dirlo.
0: A padella anche.
1: Pannone. Anche padella, sì.
0: Esatto, esatto. Va bene, e abbiamo chiesto a voi cosa ne pensiate.
3: Raga, allora, premesso che già ai concerti degli anni 80 dei Bon Jovi si vedevano cose folli, ma secondo me questi estremi sono dovuti ai social. I social ci hanno fatto entrare talmente tanto nella vita privata di un artista che molti non riescono più a scindere l'artista dal personaggio e creano un legame sentimentale che ha senso unico.
4: Giusto, giusto. Quello
0: lo
4: che
0: diceva
4: io,
0: prima Iachi.
4: Nel fuori onda parlavo di relazioni parasociali, che è una cosa che per me è di un disagio
0: unico. Che cos'è?
4: Unico.
0: Che cos'è?
4: Sono quel tipo di relazioni a senso unico. Cioè, nel senso, io sento di avere una relazione con un cantante, con un artista, l'artista non sa nemmeno chi io sia.
0: Beh, capita anche sui social, appunto. C'è gente che si sente connessa a degli influencer che sono l'emblema della sfiga.
1: In questo caso no. Si sentono proprio, perché... io odori col caldo.
0: Va bene, vuoi aggiungere qualcosa, Aldo?
2: No, stavo pensando, immaginando, avete presente quell'ippopotamo blu?
0: Sì,
2: che faceva,
0: sì,
2: ehi,
0: come
2: bambini.
1: No,
2: sì. Non so, me lo immaginavo sul palco insieme a Olivia Rodrigo.
0: Esatto, col
1: come
0: pannolone.
1: Massimo sponsor.
0: Va bene, li ringraziamo questi due baldi giovani.
5: Ciao ragazzi, che siete fantastici.
0: Voi. Chissà se succede la stessa cosa che i concerti di Justin Bieber. Secondo me
1: sì, assolutamente.
0: Poi con DJ

0: Giorgia l'unica qui su R101. Continuiamo sempre a parlare di questa roba allucinante che ha dichiarato Olivia Rodrigo. Dice che i suoi concerti in prima fila la gente si mette addirittura il patello pur di non perdere il posto.
1: No, ma io mi vedo Giorgia, se glielo fanno, Giorgia che gli tira il microfono.
0: Ma Iemena, ma giustamente, ma farebbe anche molto bene, avrebbe tutta la mia approvazione e
1: stima.
0: Ulteriore stima. Sentiamo voi.
2: Come diceva prima uno di voi, la dignità. Quando si perde la dignità umana, l'umano non ha modo di esistere. Certe persone si devono estinguere.
0: Lo diceva Iacchi, ma sono convinto che lo pensi anche Aldo. Insomma, cioè la dignità è la prima cosa.
1: Ma sì, ma poi veramente poi c'è una realtà veramente ai confini della realtà,
0: sì,
1: queste robe qua.
0: Sì, sì, poi.
3: A questo punto, ragazzi, Yellow Submarine dei Beatles assume tutto un altro significato.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché ci ragionavamo anche noi.
0: Perché dicevi anche tu, Samri, appunto, che in passato ai concerti dei Beatles, dove evidentemente non c'erano comunque le tecnologie di oggi dei patelli,
1: no, le ragazze
0: invece
1: facevano la pipì proprio sulle mutandine da tirare.
0: Ma tu
1: cioè
0: immagini,
1: era diventato un fetish.
0: Ma tu immagini se Paul McCartney vederti arrivare uno slip in faccia, come ma stai andando in numeri?
1: Che tu da una parte dici ridi, poi annusi e svieni.
0: Meglio non ridere, meglio stare a bocca chiusa in quei casi là. Va bene, dai, c'è Katy Perry, nuovo singolo su R101, ci piace un sacco, si chiama Watch It Burn.

0: singolo di Katy Perry, si chiama Watch It Burn, qui su R101. Lei avrò modo di vederla il 19 di questo mese a Lucca, vedo l'ora.
1: Perché R101 è radio ufficiale delle date italiane di Katy Perry. Io domani vedo i Five, sempre con R101.
0: Five, ragazzi, io ti invidio, cioè deve essere un concertone, poi ce ne parlerai sicuramente. State qua con noi su R101.

0: divertimento continua per tutto il pomeriggio. Dalle 14 alle 16, non perderti Good Times con Melita Toniolo e Marco Santini. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Se vuoi restare in Good Times,
1: R101. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Mocha Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Mocha Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave?
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo?
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Finalmente è iniziata l'estate!
14: Per me inizia il 4 luglio, con i saldi del centro!
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta!
13: Hai ragione!
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
19: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
20: deghi andare su deghi.it.
21: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
22: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
19: E poi deghi cucinare per 16.
21: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
20: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
21: Deghi provare. Deghi fidarti.
19: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
0: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
23: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
24: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene, e dai toni anche particolarmente estivi negli ultimi tempi.
1: Ah, questa non particolarmente, però no, è un pezzo iconico che ha fatto un successo strepitoso e poi è ritornata dopo più di 30 anni di nuovo al grande successo grazie a Stranger Things.
0: Però è una cosa, che d'estate uno pensa al mare, ma anche alle montagne e alle colline in questo caso.
1: Perché
0: quindi
1: no?
0: Potrebbe essere estiva a suo modo.
2: Per la canzone che mi fa stare bene oggi vorrei ascoltare Running Up That Hill, Kate Bush.

0: Running Up That Hill qui su R101, lei Kate Bush, pezzo degli anni 80 che è tornato in auge un paio d'anni fa per quella che è stata, se non vado errato, l'ultima, la penultima stagione di Stranger Things. Che è questo telefilm, sai, che tanti, tutti conoscono, che ha tirato fuori una marea di pezzi anni 80 perché lo stesso è ambientato in quegli anni là.
1: E io faccio un coming out, non ho mai visto manco mezzo episodio.
0: Ma ti dirò, guarda, ti deve piacere un po' il genere, un po' quel mondo anche che
1: fantasy.
0: Si rifà anche un po' ai Goonies, cioè tutto quel mondo lì che fa tanto verso agli anni 80. Vabbè, questa era la canzone che ti fa stare bene. Noi adesso mettiamo i Coldplay, questo è My Universe. Yeah!

the music.

0: singolo di Samurai J, si chiama Flamenco Paranoia. Lui che è stato ospite qui da noi nei Bonazzi, Sabri, che alla domanda come va con le donne ha risposto: ehi,
1: alla grande,
0: alla grande.
1: Wow.
0: È giovane, fa bene a far andare via il testosterone come se non vi fosse un domani.
1: Noi ci siamo per salutare, ma sì, ringraziamo altri degni di testosterone, Yagi e Aldo Paolini.
0: Esatto, un'esplosione,
1: che ci hanno fatto compagnia.
0: Un'esplosione. Ringraziamo e salutiamo anche Roberta Bussolati, che qualcuno la porti fuori in sedia a rotelle, per favore, e anche il nostro Claudio Randone. Regia,
1: ci
0: Sabrina Bandi,
1: domani.
0: Fabio De Vivo,

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Ad Ankara, in Turchia, si apre il vertice NATO. Il segretario generale dell'Alleanza Rutte promette grandi novità. Serve uno scatto, afferma, una rivoluzione industriale della difesa. Sul tavolo intese per missili e droni, dagli alleati 40 miliardi in 5 anni. C'è anche Trump. A Damasco, in Siria, esplosioni vicine all'hotel dove il presidente francese Macron in visita soggiorna. L'Eliseo, nessun cambio di programma. Sarebbe stata uccisa con colpi d'arma da fuoco la 39enne ucraina ricercata per l'attentato di Monte Carlo e ritrovata senza vita a Kiev. Nel mirino della donna un oligarca e la sua famiglia. Due le persone arrestate, una è dell'intelligence ucraina. Indagati Aurelio e Luigi De Laurentiis, padre e figlio, l'ipotesi della procura di Bari è bancarotta fraudolenta in relazione a debiti per 30 milioni di euro. La finanza nelle sedi del Napoli e del Bari e in quella della Finmauro a Roma. Al centro delle indagini anche la cessione del calciatore Elia Caprile dalla società pugliese a quella partenopea. Le prospettive dell'Eurozona restano fragili, il monito del governatore della Banca d'Italia Panetta. Nonostante l'aumento dei tassi a giugno da parte della BCE, osserva, i rischi di inflazione al rialzo continuano a coesistere con quelli al ribasso per la crescita. Resta in carcere il 22enne Italo Gambiano che sabato a Milano ha accoltellato un uomo di 55 anni in zona San Siro. Il GIP ha accolto la richiesta del PM e ha convalidato l'arresto. L'aggressore potrebbe colpire ancora e compiere azioni simili. Si indaga sulla foto profilo WhatsApp, ritraeva un guerriero islamico. I mondiali di calcio, il Belgio elimina gli Stati Uniti e passa ai quarti dopo il 4-1 rifilato agli americani, con le polemiche seguite alla controversa riammissione del bomber Balogun sostenuta da Trump. La formazione di Garcia venerdì troverà la Spagna, che ha superato il Portogallo 1-0. Oggi tocca a Argentina, Egitto e Svizzera Colombia. Tennis a Wimbledon, nel pomeriggio Jannik Sinner sfida ai quarti il tedesco Struff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: oggi ci siamo noi, quelli del Good Times. Buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao
0: Marco
1: a tutti.
0: Santini, ciao.
1: Eccoci qui, ciao anche da Melissa Tognolo. Siamo noi, ragazzi, come sempre spalanchiamo le porte al vostro martedì pomeriggio, 7 luglio 2026. Marco, Melita, insomma, in radio, in TV, canale 67 del digitale terrestre, ma anche ovviamente sull'app o dove vogliate, insomma, siamo sempre qua con tutto il cucuzzaro di cose da fare anche oggi, l'immancabile polemica
0: alle 15. Sempre immancabile, certo.
1: E oggi, amici, parleremo, insomma, di una cosa, di una polemica, nella polemica
0: di una
1: tra...
0: cosa che piace a tutti. Possiamo dirlo,
1: ma non lo
0: è
1: so,
0: una cosa,
1: sai,
0: che piace a tutti,
1: non
0: questa.
1: È come la pizza, uno dice, dai, la pizza piacerà a tutti, chiedilo a Melita. Meli, ti piace la pizza?
0: No, non mi piace.
1: Ma ragazzi, questo è uno scherzo.

0: Su RN101, un angelo disteso al sole. È bastato dire, insomma, che non ami mangiare pizza, eccetera, eccetera, per scatenare già una pre-polemica.
1: Una pre-polemica, lo so, capito. Ma la mangio, non è che non la mangio, però se posso ordino qualcos'altro. Sì, sì, sì. Mi fa un po' male allo stomaco.
0: Non sarà appunto il tema la pizza della polemica delle 15, però parleremo appunto sempre di un'altra cosa che piace molto, come dicevi tu, no, Ameli? Un po' a tutti, chi
1: esatto.
0: lo sa.
1: Esatto, ma la nostra polemica parlerà quasi di uno sfizio e quindi la nostra domanda della prima ora che facciamo sempre qui nel Good Times è proprio questa.
0: Domanda che si collega, no, sì? al tema, per quale sfizio avete detto questa cosa qua? Lo so che è una follia, ma me lo merito.
1: Io
0: e quindi chi se ne frega, cioè, ok? Quella roba che tu sai che magari stai spendendo anche tanti soldi, ma non te ne frega niente, cioè uno sfizio e... va bene così, me lo merito.
1: Io lo faccio sempre, anche perché, cioè, non avendo comunque un compagno, eccetera, dico sempre: no, ma comunque se non me lo compro da sola, chi me lo regala sta cosa qua? E
0: giusto,
1: quindi
0: giusto,
1: faccio
0: giusto.
1: Tutto da sola. Tipo, ieri sera ho comprato già i voli per andare da qualche parte da sola. Ho detto: ma sì, e paga Toniolo, vai.
0: E ho detto: me lo merito.
1: Me lo merito.
0: Ma ragazzi,
1: l'ho
0: ma anche...
1: proprio detto, l'ho pensato, me lo merito.
0: È anche un senso di gratificazione.
1: Santini sarebbe felice dei miei acquisti.
0: Ma certo, ma è quello che io ti dico sempre, Meli, bisogna andare, rompere gli indugi e andare anche
1: e
0: da
1: vai,
0: soli.
1: Vai!
0: 331 8090 101, per quale sfizio avete detto? Lo so che è una follia, ma me lo merito e quindi me lo compro. Forza e coraggio, sentiamo tutti voi. 331 8090 101.

0: Self-Aware, Temper City R101, il Good Times che è cominciato da pochissimo, 15 minuti, e vi abbiamo lanciato la nostra domanda. Si parla di sfizi in questa prima ora. Per quale sfizio avete detto? Lo so che è una follia, ma io me lo merito questo sfizio,
1: merito.
0: Me lo faccio, me lo compro. 331 80 90 101, tanti anche messaggi scritti.
1: Esatto, qualcuno ha scritto: un giro in mongolfiera, prezzo molto alto, ma chi se ne frega, se vivo una volta sola ogni tanto, una

0: può comportare, mi sono comprata la macchina nuova.
1: Wow, brava, che coraggio.
2: Qualcun altro scrive: festeggiare il mio compleanno in un ristorante di un noto chef stellato, beh, è una follia, ma per una santa volta me lo merito. Piccola confessione personale, io lo faccio sempre, ogni anno, almeno una volta all'anno, ma per il mio compleanno.
1: Minimo, no, minimo per una volta all'anno.
2: Per il mio compleanno.
1: Sì, per il tuo, quello di tua mamma, quello della tua fidanzata, tranne che per il mio.
2: Per il mio compleanno mi faccio una cena come si deve, in uno di quei ristoranti lì.
1: Cosa 3, 3, 1, 80, 90, 100, non ci credo, raccontateci le vostre.

0: David Guetta R101 e tutti voi è uno sfizio, costa tantissimo ma lo compro perché me lo merito.
1: Mi sono tolto uno sfizio, io che sono appassionato di Formula 1 e sono andato a Monte Carlo a vedermi sul rettilineo principale il Gran Premio di Formula 1.
0: È Monte Carlo.
2: Sappiate amici che a Monte Carlo anche Melita si è tolta uno sfizio, ho preso un'altra casa.
0: Ma non è vero!
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo.

0: Gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
8: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
9: Ah già, solo fango.
8: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro. E da giovedì, aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende.
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
17: GWM, go with more.
18: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rhymes, Mariah Carey, R101, le 14:29, ragazzi, questo è il Good Times con Marco Santini, Melita Toniolo e tutti voi che al 331 80 90 101 ci state raccontando, insomma, quella volta, insomma, che avete pagato tantissimo per uno sfizio, ma perché? Perché io me lo merito.
1: Sì, anche perché sarà un po' il tema della nostra polemica che arriverà come sempre tutti i giorni alle 15, quindi tra una mezz'oretta si parlerà anche lì di sfizi. Sentiamo però ancora voi, vai Cla.
2: Io come sfizio in questo ultimo periodo sto comprando diversi pezzi per costruire, ho quasi finito una cabina di pilotaggio di un Boeing 737 e la mia passione è il volo e quindi sto facendo questa cosa e è un po' costosetta ma ne vale la pena.
0: Ma poi cosa ci fai?
1: Lui
0: lo tiene in casa.
1: Lo tieni lì in casa.
0: Che bello.
1: Vai.
3: Ragazzi, io la mia follia l'ho fatta per il concerto degli Oasis a Wembley. Si è andato una cifra semplicemente immorale, ma mi sono detto no, dai, me lo merito. Poi va a finire questi due litigano di nuovo e mi tocca aspettare altri 16 anni.
1: No. Anzi, voci di corridoio parlano di, insomma, due date a Roma, nel 2027. Vedremo, insomma, chi lo sa. E poi ancora voi.
4: Ho detto sì, lo faccio, me lo merito. Quando davanti a un meraviglioso iconico van ho ceduto e ho detto me lo compro.
1: Un iconico van.
0: Qualcuno dice ho fatto una follia comprando il prosciutto spagnolo, costa tantissimo ma è molto buono.
1: Il jamón
0: serrano.
1: Sì, costa molto. Va bene, per quale sfizio avete detto lo so che è una follia ma me lo merito? 331 80 90 101.

0: Annalisa, sinceramente R101, e ragazzi,
1: sinceramente ci meritiamo qualche sfizio.
0: Sinceramente. Infatti ci state
1: tutti,
0: raccontando tutti voi i vostri sfizi. Costano tanto sicuramente, ma insomma ce lo meritiamo una volta
1: vita,
0: dai.
2: La follia che ho fatto io è stato prenotare per l'anniversario con la mia compagna un resort in Trentino a 500 euro a notte. Ma da quella volta lì ogni anno per il nostro anniversario ci regaliamo, perché ce lo meritiamo, un soggiorno di due, massimo tre notti in questi favolosi resort con spa e
1: Ecco, pensa amico mio che invece Melita ci va a gratis.
0: Ma non ci vado più con nessuno,
1: che viene invitata senza pagare.
0: Se volete invitarmi sono qui.
3: Io qualche anno fa ho speso 400 euro per fare le punturine per la cellulite dall'estetista. Sapevo che era una cosa inutile, infatti soldi sprecati. Però io dicevo, io lavoro, lo posso fare, mi tolgo uno sfizio. Soldi buttati. Ciao.
0: Ragazzi, anche bisogna andare in palestra.
1: Anche qui, Melita, anche lei si fa le punturine. Non le paga.
0: Vado
1: tutto
0: in palestra, mangio bene. Ma che dici? Non
1: sei
0: mangio bene.
1: Per la spalla che sei tutta rotta.

0: Wow, che sound, ragazzi. Su Era 101, Siena Spyro, Material Lover. E i vostri sfizi che vi siete meritati, sentiamo.
1: Io mi sono tolto uno sfizio 2 o 3 mesi fa circa e mi sono comprato un jukebox. L'ho comprato e ho preso anche i vinili e l'ho messo in casa. Il soggiorno e lo ascolto.
2: Bellissimo, ragazzi. Il vinile giradischi, quello che doveva prendermi Santini per il compleanno.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
3: Cento cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da...
11: I-

0: 8%.
1: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
2: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
2: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: 21, a quest'ora arrivano le vostre canzoni, quelle che ci fanno stare bene, come la prossima, senti qua.
1: Per la canzone che mi fa stare bene volevo dedicare a mia moglie che oggi compie gli anni, Mare, Mare di Luca Carboni, che è la sua canzone preferita, per tante cose, come è preferito il cantante Luca Carboni.

0: buona estate a tutti. Queste sono le canzoni, le vostre canzoni dell'estate che ci fanno e vi fanno stare bene. Segnalatecele sempre, anche adesso 331 80 90 101, come ci avete segnalato per tutta quest'ora intera qui nel Good Times. Lo sfizio che avete detto, lo so, è una follia, ma questa cosa, siccome me la merito, chi se ne frega di quanto sto spendendo.
1: Altre
0: 3 1 80 101. Tanti anche messaggi scritti molto belli, tipo come questo che dice: in una vacanza 5 giorni in un 5 stelle, questo è stato il mio sfizio, follia totale, ma ne avevo proprio bisogno. Come qualcun altro che ha provato l'esperienza del parapendio, ok, dice: prezzo alto ma adrenalina pura. E
1: complimenti,
0: si fa.
1: Bravi, perché io non lo farei mai. Ragazzi, tra pochissimo, 7 minuti esatti, arriva la nostra polemica. Parleremo di uno sfizio e ne sentiremo delle belle.

0: tutti i giorni alle 15 qui nel Good Times su R101 con Melita Tognolo, Marco Santini e ovviamente con cui in regia c'è la nostra immancabile polemica. E per i nuovi ascoltatori lo spieghiamo velocemente cos'è appunto questo momento, Meli.
1: Un dibattito liberissimo, senza censure, dove tutti possono partecipare e dire insomma che cosa pensano della nostra polemica, di un fatto vero, totalmente vero, che ogni giorno proponiamo qui,
0: esatto,
1: su R101.
0: Dall'Italia, notizie dall'Italia o dall'estero che noi commentiamo, ovviamente ognuno dice da che parte sta e cosa ne pensa. Quindi vi serve questo numero 331 80 90 101 per schierarvi anche oggi. Parleremo di uno sfizio molto molto costoso, qualcuno magari l'avrà anche provato.
1: Molto dolce direi.
0: Chi lo sa, state lì, tra un attimo vi spieghiamo tutto quanto.

0: Pink Try R101 inizia la nostra polemica delle ore 15:05. Lo scettro del re, parleremo proprio di questo. Il celebre cono gourmet di una gelateria pugliese è tornato a far discutere. Questo gelato è diventato famoso come il cono da 70 euro ovviamente in tutti questi anni, ma è finito nuovamente sotto i riflettori dopo un video attribuito a Flavio Briatore. Nel filmato l'imprenditore avrebbe definito cretino chi decide di spendere una cifra così elevata per un gelato. Nel frattempo il prezzo dello scettro del re è aumentato, quindi da 70 euro costa 95 per l'inflazione e anche la crescente notorietà di questo gelato. E, ovviamente qualcuno, insomma la gelateria, ha risposto così a Briatore: sei stato tu a insegnarci che non si vende solo un prodotto ma un'esperienza. Se una pizza può costare 70 euro perché racconta un brand e un posizionamento, perché un gelato non dovrebbe poter costare 95 euro?
1: La domanda però, Meli, che ti faccio è: cos'ha questo gelato per costare così tanti soldi?
0: Questo gelato viene preparato con il latte della Murgia appena munto, uova provenienti da galline allevate a terra e zafferano Sargol di Mashhad.
1: Ma certo, amici.
0: La lavorazione avviene anche con una storica macchina del 1972.
1: Ma certo, ma ragazzi, qui non è che si improvvisano le cose. Se costa 95 euro questo gelato, ci sono delle materie prime.
0: Ma una pallina o due?
1: Ma non è importante, chi se ne frega. Cioè ci sono materie importanti. Ecco perché parliamo di sfizi. È o non è uno sfizio spendere 95 euro per un gelato? Sì, lo è, ma ci sta, amici. Io lo dico, mi schiero subito. Io sto dalla parte.
0: Ma perché, Santino?
1: Ma certo,
0: ma sono,
1: ragazzi,
0: tantissimi soldi.
1: Ma chi se ne frega. Ci sono dei pupazzi, delle bamboline che costano 300-400 euro senza fare i nomi. Figurati.
0: Ma io
1: direi
0: la stessa cosa che ha detto Briatore.
1: Figurati se io non posso comprare un gelato 95 euro, me lo posso permettere? Non lo so, sì, no, me lo prendo, basta, tu me lo offri. Quindi il mercato offre una cosa, domanda, offerta. Tu, Meli, per esempio, cosa ne pensi?
0: Ma io sono assolutamente contraria. Immagino mio figlio, entriamo nella gelateria, magari è ingolosito proprio da quello e sta male tutto il giorno perché vuole quel gelato e io non posso comprarglielo.
1: Sale la Claire delle nostre polemiche. Facciamo entrare voi, ovviamente, e vogliamo sentirvi. Cosa ne pensate e da che parte state? È veramente un cretino chi spende 95 euro per questo gelato?
2: Sì, sì. Santini.

0: Warren su R101, 15:13, c'è il Good Times, Marco e Melita, ovviamente la nostra polemica, e tutti voi che ci state dicendo cosa ne pensate, da che parte state, siamo pronti per cominciare a proposito di questa questione del cono gelato venduto a 95 euro, insomma una vera e propria polemica che ha riacceso il buon Flavio Briatore e che si è espresso dicendo chi spende quei soldi è un cretino, e hanno risposto quelli che hanno inventato questo gelato dicendo: ma proprio tu ci dici queste cose, che hai questa pizza, no?
1: A 70
0: costa
1: euro.
0: Un sacco di soldi. 331 80 90 101, partiamo, sentiamo voi, vai.
2: Ragazzi, non pensavo che avrei mai dato ragione a Flavio Briatore.
1: Perché lei è dalla parte, insomma, che dice solo i cretini possono comprare un gelato così.
0: Vai.
3: Io se devo spendere 3,50 euro per due gusti è già troppo. Quindi 95 euro per un gelato, sai dove puoi andare?
1: Sì, lo sappiamo.
0: Sì, vai.
4: Sono d'accordo con te, Santini. È tutto lì. Allora, uno lo vuole, lo paga. Non lo vuole, fai meno. Vai a prenderti da Ciccio il gelataio, tre palline, 2 euro, è tutto contento.
0: Hai capito? E poi magari questo gelato che costa 95 euro. Tra l'altro, ricapitoliamo, Meli, tutta la materia prima di cosa è fatto.
1: Beh, latte della Murgia appena munto, uova, insomma, provenienti da galline allevate a terra, zafferano Sergol di Mashhad, la lavorazione con una storica macchina del 72.
0: Cioè, io già per questi ingredienti, già per la narrazione, ma facciamo 100. Perché 95? Facciamoci fratonda. 331 80 90 101. Ragazzi, è il mercato, è così, domanda, offerta. Io ti offro una cosa e tu, se vuoi, la compri.
1: Altrimenti,
0: ma non c'è,
1: no,
0: da scandalizzarsi, credo, non lo so. Poi
1: continua,
0: diteci voi.
1: Continua la nostra polemica solo qui su R101.

0: Lady Gaga R101, la nostra polemica, gelato a 95 euro, costa tantissimo e qualcuno dice insomma siete dei cretini se andate a prenderlo.
1: C'è gente che spende 45 euro per una pasta al burro, c'è gente che spende 90 euro per un gelato. I soldi sono loro, fanno quello che vogliono.
2: Non fa una

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. iPhone 17 256 giga, sotto costo a soli 849 euro. Disponibili 1000 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
6: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
12: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
11: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
13: Voce generata in AI.
14: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di

0: contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
2: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
3: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì. Come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: R101 Meteo.
10: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani. Tempo stabile e in gran parte soleggiato. Da segnalare solo il transito di qualche velatura. Un po' di nuvole più compatte al nord-est e nelle zone montuose del centro-sud e sino alle coste dell'Alto Ionio. Scarso rischio di precipitazioni, solo qualche sporadico rovescio sull'Appennino meridionale. Caldo in aumento con temperature massime tra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in pianura padana e zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Happy ending, mica siete su R101, 15:28, c'è il Good Times, il nome di questo programma, Marco Santini, Melita Tognolo, Cucù in regia, la nostra immancabile polemica e oggi ci stiamo occupando insomma di quello che è un po' lo scontro tra due imprenditori che hanno dibattuto sul cono gelato al prezzo di 95 euro in particolare.
1: Beh, direi 95
0: insomma,
1: euro
0: è diventato
1: ragazzi.
0: Virale il botte e risposta tra Flavio Briatore e Vincenzo Paparella e su questo gelato che ha qualcosa di speciale, di unico, certo fa specie dire un gelato 95 euro, ma se andiamo a leggere gli ingredienti, i meli,
1: latte della Murgia appena munto ragazzi, uova da proveniente da galline allevate a terra, zafferano, sargoldi, mashad,
0: c'è una foglia d'oro, poi spezie costosissime, le più diciamo esclusive, poi c'è una preparazione, insomma è un prodotto esclusivo, non da uso quotidiano. Vi abbiamo chiesto, ma è vero che se uno compra quel gelato lì, un po' come dice Briatore, è un cretinetto? Vai!
2: Già non si può sentire macchina storica del 72, ben se fosse del 1872. Le uova, galline allevate a terra, è normalissimo. Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Vogliono far pagare il gelato così, facciano pure, chi vuole se lo compra. Però tutte queste spiegazioni veramente non ci stanno.
0: Vai, vai!
3: Allora, 95 euro per un gelato? Io arresterai chi lo vende, sinceramente.
1: Ecco, capito.
4: Per me sì, è un cretino chiunque compra un gelato a 95 euro, sia che te lo puoi permettere e sia che non te lo puoi permettere, perché è veramente esagerato, come la pizza 80 euro, tutto ciò che ha un surplus inutile.
1: Mi sto immaginando quello che compra il cono, esce dalla gelateria, schiacca per terra.
0: Ma non è così.
5: Ma io sinceramente sono contrario, trovo folle una spesa del genere. È vero poi che ci sono persone che se lo possono permettere, buon per loro, però io credo che la maggior parte già fa fatica a spendere 3 euro per un cono, figuriamoci questo da 95.
0: Ragazzi, allora ci sono 148 persone in lista d'attesa per assaggiare questo gelato da tutto il mondo. È, come dice il proprietario, un'esperienza gastronomica.
1: È un'esperienza gastronomica la nostra polemica. 331 80 90 101.
0: Beh, o anche il concerto di Tor Vergata.
1: Anche quello. Infatti, abbiamo proprio voglia di commuoverci alle 15:30 su R101 con Ultimo. I tuoi particolari.

0: 101 è la nostra polemica. Stiamo parlando di questo gelato gourmet, lo scettro del re, che torna a far discutere dopo tanto. Da 70 euro costa 95. Hanno scatenato molte polemiche le parole di Briatore, che dice: insomma, chi va a comprare questo gelato è veramente un cretino.
1: Tra l'altro, nel corso di pomeriggio 5 ha fatto queste dichiarazioni il buon Flavio. Sentiamo voi cosa ne pensate. Via.
2: Scusate, se l'hanno fatto è perché qualcuno lo può comprare, se lo può permettere, come tutte le cose.
1: Certo.
2: Se uno vuole comprarsi lo zafferano del Timbuktu, quello che se lo compri, cosa devi fare? Buon per lui che c'ha quei soldi lì.
0: Lo zafferano serve al demachage.
1: Ma poi spezie, foglie d'oro, una lavorazione meravigliosa.
3: Io prima lo assaggio e poi al massimo glielo pago.
1: Non si può fare. Devi prenotarti per avere questo cono gelato.
4: Allora io andrò controcorrente, ma lo assaggerei. E vaffanzoom, spenderò 95 euro, pazienza.
1: Vedi?
4: Però lo assaggerei.
1: Ma certo, è un'esperienza.
0: Ma non ci penso
1: 140,
0: proprio.
1: Lo ripeto, 148 persone in lista d'attesa, prenotazioni da tutto il mondo per assaggiare questo gelato con la foglia d'oro meraviglioso che costa 95 euro.
0: Vado a fare la colazione dove va sempre Santini, alla domenica mattina, e porta la fidanzata. Solo lì potrei spenderli.
1: Ma che sei veramente una scema proprio, eh?

0: Partenope, la nuova di Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. La polemica invece è sul cono gelato al prezzo di 95 euro. Che ne pensate voi?
1: Forse sarò del vecchio stampo. Sono abituato che quando mi fanno una rapina, almeno me la faccio a volto coperto.
2: In effetti, capisco.
0: Dice, qui il volto non è proprio... si no. Vede, palese.
3: Divertimento continua per tutto il pomeriggio.
4: Cari amici di R101,
3: dalle 16 alle 18 non perderti Cari amici di R101 con Emanuela Maisano. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
4: Cari amici di R101.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
13: Finalmente è iniziata l'estate.
14: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
13: Ah sì?
14: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
13: Hai ragione.
14: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
21: Ok, e quindi?
20: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
21: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
22: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
23: MG. Find your more.
24: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Deghi arredare casa?
0: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
1: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
2: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
1: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
0: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
1: E te lo porto io! Deghi provare!
24: Deghi fidarti!
1: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: La canzone che ci fa stare bene, la canzone dell'estate, le vostre canzoni al 331 80 90 101. Vogliamo, Meli, sentirla subito, un'altra.
1: Certo, senti qua.
0: Vai.
2: Ciao, sono Cristina da Cervia, vorrei ascoltare It Must Have Been Love di Roxette. Grazie ragazzi.

0: 101, siamo andati negli anni 90. Grazie a tutti, perché insomma ci avete fatto anche rivivere insomma questo film meraviglioso, Pretty Woman.
1: Vabbè, quindi direi, Meli, che a questo punto
0: andiamo a chiudere la nostra polemica. Sì, sul gelato polemica. A 95 euro, insomma, dove
1: e le dichiarazioni shock, sì, di Briatore, che dice shock, vabbè, tra virgolette, dice chi compra questo gelato è un cretinetto. Insomma, c'è stata la controrisposta di chi questo gelato lo produce e vi abbiamo chiesto che ne pensate. Non è un gelato classico, però l'abbiamo detto più volte, ci sono ingredienti di primissima scelta,
0: c'è anche
1: qualità,
0: una foglia d'oro, signori,
1: c'è una prenotazione da fare, non è, diciamo, d'uso quotidiano. Voi che ne pensate?
2: Allora, io ho due galline, Ceres che fa l'uovo classico, quello marrone, Tofì che fa l'uovo bianco, perché sono di due razze diverse, sì. E niente, se volessero acquistare per i loro gelati le mie uova, gliele posso vendere a 5 euro a cada una, vado in proporzione al cono, che io non comprerei mai a quella cifra, se lo mangiassero.
1: Mi piacciono molto i nomi delle due galline.
0: Bellissimi, delle galline. Bellissimi.
1: A questo punto vorremmo anche vederle, mandaci una foto delle tue galline. Finisce così la nostra polemica, ma domani ce ne sarà un'altra, come sempre, qui nel Good Times, e solo su R101, ma subito la musica. Questa è Shivers, lui è Ed Sheeran.

0: 101, andiamo a chiudere il nostro Good Times ringraziandovi come sempre di aver partecipato alla nostra polemica e al nostro Good Times di oggi.
1: Grazie, Melita e Marco vi salutano, grazie anche da Cucui Regia, torniamo domani alle 2, vi lasciamo con la zia Manu, ma visto che abbiamo parlato di gelati, salutiamo tutte le gelaterie d'Italia collegate con noi di R101, vi vogliamo bene,
0: ciao! Ciao a domani.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Al vertice di Ankara è presente anche Donald Trump. La NATO ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gran Bretagna non ci hanno aiutato. Noi invece ci siamo sempre stati per loro. Le parole del presidente degli Stati Uniti. Sul tavolo dei leader dei 32 paesi alleati, il rafforzamento della difesa collettiva e il nodo Ucraina. Marine Le Pen condannata a 4 anni di reclusione, 2 con la condizionale, e la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Parigi nei confronti della leader francese, che potrà comunque candidarsi alle prossime elezioni avendo già scontato l'ineleggibilità. Era accusata di aver assunto assistenti per i deputati del suo partito e di averli pagati con fondi del Parlamento europeo. A Roma 2 persone in arresto per spionaggio in favore della Russia. In manette sono finiti ex dell'intelligence italiana, accusati di aver divulgato informazioni in cambio di soldi attraverso 6 fonti, tra cui 4 militari in servizio, indagati tutti a vario titolo. Il Copasir chiederà informazioni a governo e procure. Occupazione record in Italia, ma sotto la media degli altri paesi industrializzati e in calo per i giovani, lo rileva il rapporto dell'OCSE, mentre i dati complessivi indicano un aumento dello 0,8% tra il primo trimestre 2024 e il primo del 2026, nella fascia di età 15-24 anni è calato dello 0,4%, l'incremento complessivo è legato al più 1,1% dei lavoratori senior 55-64 anni. Tragico incidente stradale a Milano intorno alle 13. Una 67enne è stata investita in bicicletta da un camion. È successo in zona Fiera. La donna è deceduta in ospedale al Niguarda. Le sue condizioni erano apparse subito gravi. L'autista del mezzo, svoltando a destra, non l'avrebbe vista. I mondiali di calcio, il Belgio travolge gli Stati Uniti 4-1 e ai quarti troverà la Spagna, che ha piegato il Portogallo 1-0. Oggi si completano gli ottavi di finale con Argentina-Egitto in programma alle 18 e Svizzera-Colombia in campo dalle 22. Queste le breaking news di TGCOM 24.

nostro appuntamento di ogni giorno si chiama proprio Cari Amici. Benvenuti, benvenute dalla zia Manu su R101, 2 minuti dopo le 16 in questo martedì 7 di luglio. Per chi è sintonizzato dalla radio, dalla TV, dal canale 67, dove è appena partito anche un ciao ciao da parte mia, e dall'app gratuita. Qualcuno di voi collegato anche dall'estero con lo smartphone lo potete raccontare. Tutta la squadra presente: Federica Salvi in redazione, Michi Rossetti in regia. La musica, partiamo con Jess Glynn, Hold My Hand.

Una playlist molto bella, a cui parteciperete anche voi in prima persona con la canzone estiva che ti fa stare bene su R101, partiti con una delle voci più belle degli ultimi anni, Jess Glynn, Hold My Hand, in questa diretta di Cari Amici che ha un sapore particolare. Vediamo come ci arriviamo. Partiamo da un assunto, da una cosa che abbiamo pensato insieme a Federica Salvia in questo pomeriggio, ovvero che ogni lavoro, seguitemi, abbia una sorta di piccolo superpotere, piccolo privilegio. E non parlo dello stipendio, che in alcuni lavori è altro che superpotere, e non parlo delle vacanze, e non parlo dei benefit reali, poi magari se qualcuno ha dei benefit aziendali ci arriviamo, ma parlo proprio di quel privilegio insito nel mestiere. Vi faccio un esempio: il mio lavoro, conduttrice radiofonica, è sicuramente un'occasione che io posso sfruttare per portare anche un messaggio che riguarda me, che riguarda Manu, a tutte le persone in questo momento collegate. Io sono in collegamento con il mondo e riesco a sfruttare, tra virgolette, in maniera chiaramente benefica, questo spazio per dire qualcosa che ritengo importante. Ve ne faccio un altro, non lo so, chi lavora all'interno di una fabbrica di cioccolato e magari porta a casa qualche confezione di cioccolato in più, chi fa il panettiere avrà sempre del pane buono, caldissimo, profumato tutti i giorni, me lo potrete dire. I parrucchieri, io dico sempre, chi fa la parrucchiera o il parrucchiere, ma c'ha tutta la casa, tutte le persone a casa con la testa a posto, è una cosa invidiabile. Stiamo chiacchierando di quel privilegio, quel superpotere del vostro lavoro. Se avete capito il colore che vogliamo dare a questa diretta di Cari Amici, potete raccontarlo attraverso nota vocale. Vi ricordo il numero 331 80 90 101.

0: us all night.
1: Enjoy the music.
2: Io sono magico, italico, romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
4: R101.
3: Enjoy the

0: Qual è, secondo Francesco Gabbani, il superpotere, il piccolo privilegio del suo lavoro? Se lo guardiamo dall'esterno come cantante, ne potremmo individuare noi tanti che magari ci fanno provare un'invidia, tra virgolette, buona. Lui potrebbe raccontarci qualcosa di specifico. Ritrovato su R101 con Summer Funk, di questo si sta parlando. Ognuno prova a raccontare il piccolo privilegio del lavoro che occupa la sua giornata.
1: Io consegno prodotti da aziende agricole locali direttamente a domicilio e la mia famiglia mangia sano sempre.
0: Wow, capite che poi tra poco arriveremo, se vi va, anche a raccontarci che lavoro vorremmo fare giocando, senza prenderci troppo sul serio, immaginando i benefit di quel lavoro, immaginando il piccolo grande privilegio, che ne so, uno appassionato di cioccolato, magari dentro una fabbrica di cioccolato ci andrebbe volentieri a lavorare. E poi Lorenza, farmacista, casa mia, cassetti pieni di farmaci di ogni sorta, tutti lo sanno, sono un punto di riferimento per vicinato e amici. Stiamo chiacchierando di quelle situazioni che ti portano ad avere un piccolo, avete capito, superpotere, privilegio, vantaggio legato al tipo di lavoro e al posto di lavoro, qui in diretta su R101, a Cari Amici.

La voce di Somber Homebreaker su R101. Vi butto lì altri due spunti di questa chiacchierata legata ai lavori. Ci sono lavori che fanno cambiare completamente o quasi il modo di vivere? Che ne so, chi lavora in pasticceria alla fine i dolci li mangia sempre o ha una certa cialanausea? Chi lavora in libreria legge tanto o non ne può più, non ha tempo, non legge proprio? Chi lavora in un negozio d'abbigliamento alla fine tende a vestirsi magari anche per gli sconti sempre con quel tipo di marchio? Ripartiamo da qui tra poco su R101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Aspirapolvere lavapavimenti Dyson Cyclone V10, sotto costo a soli 349 euro, disponibili 300 pezzi, fino al 12 luglio da Comet.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso.
8: Outmin del 25/3/2026.
9: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.

0: Buona Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
1: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
4: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
5: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
4: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti: Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
6: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
8: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
8: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Cori dei Cors su R101 Breathless. Questi cari amici, ancora buon pomeriggio da parte mia. Io sono la zia Manu, stiamo chiacchierando di lavoro. Tanti di voi in questo martedì 7 luglio impegnati in una normale, ordinaria giornata lavorativa. Stiamo parlando di quella sfumatura che abbiamo chiamato un po' privilegio più bello del nostro lavoro, citando, che ne so, il panettiere che, nonostante la stanchezza, le ore piccole, la fatica, però si gode quel pane fresco che ha sempre pronto a casa. Chi ha in casa una parrucchiera o un parrucchiere sta sempre a posto con i capelli. Chi lavora in un'azienda che fa il cioccolato magari può fare tanti regali in giro di cioccolatini e così via. Ognuno ha un po' i suoi racconti.
1: Ciao Manu, ciao. Sono Vittoria da Frosinone. Io sono un estetista e come benefit sicuramente c'è che la mia famiglia è sempre in ordine, unghie fatte, sopracciglia perfette, bene, sempre ben depilate, mani e piedi sempre curatissimi. Io invece sembro sempre una scappata di casa perché per dare precedenza a loro io rimango sempre indietro. Però è bello anche così, perché comunque so che le persone a cui voglio bene sono felici, quindi va bene così. Ciao!
0: È un bel prendersi cura delle persone che hai intorno grazie al tuo lavoro. Questo è un po' il superpotere, il privilegio. E la tua storia è quella del calzolaio con le scarpe rotte, che è classicona, classicona. Il privilegio può essere di vario tipo: economico, pratico, sociale, emotivo. Non so, mi viene in mente, ne parlavamo anche fuori onda con Miki in regia e con Fede dalla redazione. Il nostro settore, quello della radio, della musica, ha sicuramente delle occasioni in cui tu, per andare a scoprire musica nuova, per vedere un film appena uscito, uno spettacolo appena uscito e poterlo raccontare al microfono, lo vai a vedere con i famosi accrediti, quindi gli inviti stampa, le conferenze stampa, e capita che gli amici intorno ti dicano: Manu, non è che hai un biglietto per andare a vedere gratis un concerto? Ecco, non funziona proprio così, però nell'accezione, nel pensiero comune, chi fa il nostro lavoro va a vedere sempre concerti gratis. Non è il caso mio di Tiziano Ferro, dove ho pagato il biglietto orgogliosamente perché è il mio cantante preferito. Il privilegio? Averlo incontrato in radio il giorno del mio compleanno. Era il 30 ottobre del 2017. Eccolo!
2: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no, e te, è così chiaro.

0: Questa è R101, la radio che ti fa stare bene con la musica firmata One Republic, I Am Worried, il nostro appuntamento di cari amici. Stiamo chiacchierando di quei piccoli privilegi del nostro lavoro, piccoli superpoteri in base alla mansione, a ciò di cui ti occupi.
1: Io sono da parrucchiera e il privilegio del mio lavoro penso che sia che posso farmi i capelli, la tinta, gratis,
0: e io ti invidio buona, amica mia. Farei, ecco, arriviamo qui perché l'abbiamo detto in apertura, che lavoro fareste solo per il gusto di avere quel privilegio, quel benefit? Lasciate stare perché andiamo a inoltrarci in stipendi, trattamenti, no. Pensate a quel benefit che vorreste avere sempre gratis, come questa amica, dove vi vedreste lavorare? Al 331 80 90 101. La zia Manu la parrucchiera la farebbe, non so che teste concio, ma la farei. Su R101 Gabri Ponte Giova.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Isurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
7: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio. In edicola gratis con Corriere della Sera.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
13: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
12: Ma che felicità scodinzolare.
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende.
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Deghi arredare il tuo giardino?
17: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Convenienza? Ma vai da Conad.
21: Via, via.
20: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva nostro aromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: La canzone estiva che ti fa stare bene la scegli tu nel momento in cui senti di voler condividere un ricordo attraverso la musica di un'estate per te indimenticabile. Qual è? Raccontala al 331 80 90 101.
1: La canzone che mi fa stare bene è Wonderwall degli Oasis. Grazie.

0: Canzone estiva che ti fa stare bene, scelta da voi solo su R101. Mandate il messaggio quando volete al 331 80 90 101. Noi li raccogliamo e ogni ora condividiamo una vostra richiesta, un vostro ricordo molto bello di un'estate magica. Oasis, Wonderwall. Tra l'altro non si ha ancora la notizia ufficiale, si attende la conferma, ma pare che, secondo indiscrezioni, Liam Gallagher si sia un attimino aperto, si sia sbottonato. Pare che gli Oasis terranno due concerti allo Stadio Olimpico a Roma a metà luglio 2027. Quando avremo la news confermata ne parleremo e magari ci organizzeremo proprio per godere di questi spettacoli sempre più rari dei due fratelli. Si sta chiacchierando di privilegi nel lavoro, piccoli privilegi nel lavoro. In particolar modo vi ho chiesto: che lavoro fareste solo per il gusto di avere quel benefit, guardando solo davvero alle cose belle che vi ritrovereste a fare?
1: Ciao R101, io vorrei fare il supervisor degli hotel a 5 stelle o superiori, così mi scrocco gratis tutte le vacanze.
0: Oh,
1: ciao!
0: Eccomi qua, io vengo con te, mi piace. Devo dire che abbiamo gli stessi gusti, community di cari amici. Anch'io verrei con te in hotel, vorrei in qualche modo fare la parrucchiera, avere sempre i capelli a posto. E poi raccontatelo, intanto arrivano Elton John e Britney Spears.

musica di Safe, questa è R101, la radio che ti fa stare bene. Buona domenica, stiamo chiacchierando del lavoro che faresti per anche solo assaporare proprio quel beneficio, quel privilegio che a te piace particolarmente. Marika dice: mi piacerebbe fare la bagnina per poter stare sempre a mare nel mio splendido Salento. Tra poco ancora insieme, ora le news di TGCOM 24.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari del settore cyber sicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, ex dell'intelligence e già sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. Il guidatore non ha visto la donna. Inutile la corsa all'ospedale. Telecamere al vaglio. Tennis. A Wimbledon Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Calcio. Ai mondiali si pari sugli ottavi di finale. Dalle 18 Argentina-Egitto. Dalle 22 Svizzera-Colombia. Verrà definito l'ultimo quarto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.

R101, il nostro appuntamento di cari amici, due ore ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. L'occasione per fare un po' il punto, raccontarci come stiamo, tutta la community, e magari se ancora nessuno vi avesse detto quella cosa importante, vi avesse fatto sentire importante, questa è l'occasione giusta. Arriva una canzone che è per voi, per ricordarvi quanto siete speciali e unici nel vostro essere. È firmata Bruno Mars e si intitola Just the Way You Are.

0: E quando sorridi il mondo si ferma per intero e ti sta a guardare perché tu sei meravigliosa esattamente come sei. Ogni tanto è bello tradurla, questa parte di canzone è bellissima, tutta la canzone, che è una grande dose di autostima. Bruno Mars, Just The Way You Are, su R101. Cari amici, per se vi siete appena collegati, stiamo chiacchierando di quei piccoli privilegi, piccoli benefit, che lo siano previsti dall'azienda, dal datore di lavoro, o che lo siano per il tipo di lavoro, che rendono un lavoro appetibile. Lasciamo stare tutto il resto, tutti gli altri fattori, lo stipendio e così via, però rendono un lavoro appetibile. E a proposito di benefit, ce ne sono in varie aziende in Italia, in giro per il mondo, di curiosi, alcuni mai sentiti. Se andiamo in Thailandia c'è il benefit, che è una sorta di congedo per appuntamenti amorosi, cioè si chiama Love Leave, e se hai va a incentivare la creazione di nuove relazioni, nuove conoscenze. Quindi se hai un appuntamento o ti vuoi creare un appuntamento, ti lasciano, ti riconoscono tempo libero. Poi, per esempio, in Italia non lo conoscevo, c'è il maggiordomo aziendale. Nelle aziende un po' più strutturate, un po' più grandi, c'è una persona, una o più, in base a quante persone hanno necessità di questo tipo di servizio, che durante il giorno si occupa di commissioni personali di dipendenti. Basiche, ordinarie: portare i vestiti in lavanderia, andare in posta, fare la spesa, prenotare visite o servizi, anche piccoli interventi domestici, cioè se ti deve venire l'idraulico a casa, l'elettricista. Ed è molto molto gettonato, piace un sacco. Attraverso un'app si va a prenotare la sua presenza. Ripartiamo da qui parlando di benefit e di privilegi legati al lavoro che facciamo su R101.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

Enjoy the music. 101. Enjoy the music.

0: Era proprio così, Drop Dead, lei è Olivia Rodrigo, buon pomeriggio su R101, in radio, in TV, sul canale 67 dall'app gratuita, quindi direttamente dallo smartphone, chiacchierando di diciamo privilegi, benefit di un determinato lavoro e magari scegliere di fare quel lavoro proprio per quella cosa lì, come dare torto a Simona da Brescia, ma qui apriremo capitoloni anche un po' polemici. Mi piacerebbe fare il senatore a vita, penso non ci sia bisogno di spiegazioni. E poi invece ci sono quei lavori dove mi pare di capire che uno possa avere un sacco di amici, anche quelli che non si ricorda di avere come amici.
1: Buon pomeriggio!
0: Ciao!
1: Io lavoro in una spa, faccio la receptionist, quindi ho gli ingressi in omaggio per quando voglio.
0: Oh, amica mia, e sottolineo amica con la A maiuscola, mi ricordi come ti chiami? Perché noi siamo amiche, cioè tu adesso ti stai non ti ricordi bene che abbiamo passato del tempo insieme e che potremmo vivere quella spa dove lavori insieme. L'indirizzo dello studio milanese di R101 è Largo Donegani 1 20 121. A tra poco!

Lost, K-Pop, Demon Hunters e Leantrix insieme per Golden, 17-19 minuti sulla radio che ti fa stare bene, R101.

0: Sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5. Sotto costo a soli 499 euro. Disponibili 260 pezzi. Fino al 12 luglio da Comet.
1: Un abbraccio dalla zia Manu a tutti voi in questo momento collegati su R101, la radio che ti fa stare bene, ma vi aspetto anche sul sito R101.it e sui social Facebook, Instagram e TikTok.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Up.

0: Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea affettati sapori e dintorni Conad, come il prosciutto cotto alta qualità da 120 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
8: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: La potenza della voce di Anastasia a rompere il muro della ordinarietà di questo martedì 7 di luglio per tanti di noi. 17:28, paid my dues, ordinarietà lavorativa. Abbiamo chiacchierato di lavoro, lo stiamo facendo raccontandoci qual è il piccolo privilegio, il benefit che rende il nostro lavoro particolarmente delizioso. A proposito di film, sapete che poi andiamo a ripescare film, magari se qualcuno non ha visto vi consiglio di vederlo, se no anche di rivederlo, perché fa morire da ridere. Quo Vado, legato al lavoro, film del 2016, coscritto e diretto, oltre che da Checco Zalone, da Gennaro Nunziante. Il protagonista è ovviamente Zalone, ossessionato dal posto fisso. Lui lavora nell'ufficio caccia e pesca. A un certo punto il governo dà l'annuncio del taglio delle province. Lui si ritrova, pur di non licenziarsi, a fare di tutto per mantenere questo posto fisso, prima di essere mandato ovunque in giro per il mondo per mantenerlo. Sa che se fosse sposato ci sarebbe la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare e non dover andare via dal suo paese. Allora cosa fa? Riconsidera la sua fidanzata storica, che ha sempre un po' tenuto da parte, come dire, un po' menefreghista, e dice: questo è il momento per chiederle di sposarmi, perché così riesco burocraticamente a bypassare questa impasse. E allora c'è la scena di lui che la porta a cena per la proposta.
1: Buonasera signora.
2: Ciao,
1: ciao Fanelli.
2: Che stai facendo?
1: Ho chiesto alla mia donna di sposarmi.
2: Sì?
1: Così mi evito la mobilità.
2: Bravo.
1: Scusa.
2: Gli effetti del matrimonio non sono retroattivi.
1: Che vuol dire?
3: Vuol dire che dovevi essere già sposato prima che la legge andava in vigore.
4: Mamma ha deciso, ha ceduto.
1: Ciao Fanel.
3: Ciao, in bocca al lupo. Così è proprio scelto.
4: Ciao, ciao. Quindi? Mi stavi dicendo che significa che?
1: Significa che l'intenzione c'è, l'anello c'è, quando c'è la decisione, ci sposiamo. Mo andiamocene da qua, dai.
0: Con la carrozza, voleva dire lei. È una scena molto bella, perché lui, questo Fanelli che incontra, è il capo ufficio che trova allo stesso ristorante in cui lui porta la fidanzata per fare la proposta, e appunto Fanelli dice: guarda che dovevi già essere sposato, adesso non funziona, e quindi lui magicamente cambia idea e si reintasca l'anello. È così, diciamo che il mondo del lavoro davvero può essere foriero di un sacco di racconti di vario tipo legati proprio ai benefit aziendali e del datore di lavoro. Questa sera

musica firmata Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. 17:37 minuti, come sta andando questo martedì pomeriggio? Stavamo chiacchierando di lavoro. Per molti di voi, magari, se l'impegno è quello fino alle 17, alle 17:30, un classico impegno d'ufficio, è anche momento di respirare la fine della giornata lavorativa. Se volete condividere questo momento di relax e di recupero, potete farlo. Nel frattempo la musica ci fa sentire sonorità fresche, abbastanza nuove. Nuovo singolo firmato Gemelli Diversi sulla radio che ti fa stare bene, R101, si intitola Desiderio.

0: intitola Desiderio, gemelli diversi appena ascoltati su R101. Dicevo, non solo radio, TV e app, ma anche sui social ci vediamo, quindi Facebook, Instagram e TikTok di R101.
1: Divertimento continua per tutta la serata.
2: Lo sai che come sempre siamo in coda tutti quanti, in onda con i filli siamo tutti trafficanti.
1: Dalle 18 alle 20 non perderti i trafficanti di R101 con i Filley in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
2: I trafficanti di R101.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
6: GWM, go with more.
0: C'è la vostra Manu su R101, la radio che ti fa stare bene e che ti fa scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ogni ora scelta da voi al 331 80 90 101, tra poco lo facciamo insieme.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
3: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Signora?
9: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
9: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
9: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
9: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: 8%.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: La canzone che ti fa stare bene.
3: Qual è quel disco che hai voglia di ascoltare, che ti riporta a un'estate speciale, che ti fa rivivere belle sensazioni? Siamo tutti qui a viverlo con te al 331 80 90 101.
4: Ciao, io vorrei sentire All the Chimwanze, perché è degli anni 90, mi ricorda tanto quando eravamo piccoli e i nostri genitori ci portavano a Real Monte, e quella canzone lì mi ricorda l'inizio dell'estate. Ciao, Alessia da Caltanissetta.

0: Un altro privilegio del, in questo caso del mio lavoro, scegliere dei dischi da voler condividere. L'avete fatto voi, ma è come se l'avessi fatto io, perché gli Ace of Base li porto nel cuore esattamente come voi, mi ricordano gli anni 90. All That She Wants su R101. Anche oggi, chiacchierando di benefit e privilegi del lavoro, non ce ne andiamo se non prima ci prendiamo la nostra dose di fede quotidiana.
1: Agisci come se avessi fede e la fede ti sarà data.
0: Federica Salvia, buon pomeriggio, quasi sera.
2: Buonasera.
0: Buonasera. Quali sono i privilegi del nostro lavoro? Sentiamo.
2: Allora,
0: del mio o del tuo?
2: Beh, del mio... Ecco, questa è una domanda tra bocchetto.
0: No, parlare al microfono sicuramente, lanciare i nostri messaggi, quello che ci siamo dette,
2: ah,
0: no?
2: Certamente, sì, vabbè, io lo faccio 10 minuti, certo, ah, beh, tutto però... sono, tranne che una speaker. Del tuo, del mio, in questo caso di riflesso a te, è di fare gli auguri. Noi siamo partiti oggi da questo argomento perché sono arrivata in radio, ho detto alla Manu, devo fare gli auguri a mio padre.
0: E
2: che
0: allora...
2: oggi... Edoardo compie 78 anni e da lì abbiamo pensato al tema della puntata, cioè quei piccoli benefit che ti dà il tuo lavoro. In questo caso il fatto che il direttore tra le 6 meno 10 alle 6 abbia le orecchie tappate, quindi sì, non senta quello che io dico, e il fatto che tu mi lasci questo spazio per dire la mia. E quindi devo dire auguri e dico auguri al mio padre meraviglioso.
0: Auguri Edoardo, io non ti conosco ma so che sei un uomo molto affascinante, lo sento dai racconti di Fede. Godetevi, brindate anche per me per questa giornata speciale. Ma abbiamo anche una frase
2: abbiamo
0: a chiusura.
2: Anche una frase a chiusura, è una frase di Marcus Zusak. Chi è?
0: Chi è? Quello di Facebook?
2: No. È uno scrittore australiano, principalmente libri per bambini, e ha venduto tantissime copie in tutto il mondo. Comunque, meno male che esisto, Manu, per essere la tua luce. A volte penso che mio padre sia una fisarmonica. Quando lui mi guarda, sorride e respira, io sento le note.
0: Ma che bello! Questo dedicato sempre al papà per
2: ma
0: via di questa, ma che
2: per
0: meraviglia!
2: Via di questa puntata dove ognuno usa il proprio lavoro per gli scopi privati.
0: Certo, grazie mille Fede, ci sentiamo
2: figurati,
0: domani.
2: Domani non ho auguri da fare, quindi domani un altro tema, signori, rimanete qui
0: sulla radio che ti fa stare bene, R101. Oh, I live quiet.

grazie per esserci stati. L'appuntamento di Cari Amici, se vi è piaciuto, se siete stati bene, ma anche se non, date una nuova possibilità, torna domani sempre alle 16 con me, Zia Manu, con Federica Salvi in redazione, grazie mille, con Michi Rossetti in regia. Arrivano i Trafficanti, i Filley vi aspettano qui. Yeah.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Accusati di spionaggio per conto dei russi. 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in calo tra i giovani. Lo segnala un report OCSE. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo la diminuzione di 1,5% nell'ultimo anno. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlo Magno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera-Colombia definiranno l'ultimo quarto. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-7-0. In semifinale incontrerà il vincente di Ože Aliassim Djokovic. Russia riammessa nel CIO. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A8 in entrambe le direzioni, chiuso al traffico il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico a causa di materiali dispersi. Verso Varese code tra l'immissione sulla A36 Pedemontana e la diramazione Gallarate-Gattico a causa del tratto chiuso. Verso la A26 tratto chiuso tra la diramazione A26 e Besnate a causa di materiali dispersi. Sulla A4 verso Trieste, coda di 4 km tra Monza e Cavenago per incidente. Sulla A14 verso Taranto, 4 km di coda tra l'immissione sulla A1 e il bivio A14 raccordo A1 Bologna-Casalecchio a causa di un veicolo in avaria. Sulla statale 75 centrale Umbra, traffico bloccato per un veicolo in avaria all'incrocio Ospedalicchio statale 147 di Assisi verso l'incrocio con le strada di grande comunicazione Orte Ravenna. Prudenza e buon viaggio.
7: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: serata, trafficanti dai Finlay. Ciao da Dani.
1: Ciao da Ka.
2: E ciao da Pedro.
0: Salutiamo tutti coloro che sono in giro nel traffico e ci ascoltano dalle loro auto, quelli che ci seguono da casa sul canale 67 della TV,
2: quelli che lo fanno dall'app di R101 e quelli dal sito r101.it.
0: Con noi Michele Rossetti in regia.
1: Yes.
0: Giacomo Gianni in redazione.
1: Come no?
0: Con la camicia oggi, com'è elegante, maestro.
3: Beh, sono sempre
0: meraviglioso,
3: elegante, vorrei dire.
0: Ha una cena particolare
2: elegante
0: a fine puntata, un incontro.
3: Questo è il vostro classico errore, cioè quello di legare l'eleganza a un evento speciale.
0: È vero.
3: Elegante sempre, soprattutto per i nostri trafficanti.
2: Posso dire elegante fino a un certo punto, perché il terzo bottone slacciato, secondo me, non è sinonimo d'eleganza.
0: Fa caldo. Dai, c'ha ragione.
2: C'è già lo zerbino qui sul petto.
1: Ma è già con la testa in salento. Soprattutto aveva voglia di salutare qualcuno. Giannini, di solito lei saluta
3: tutti quelli che hanno vinto qualcosa in una lotteria, magari così.
1: Bello.
3: Quindi non c'è messo di frutta.
0: Mai vinto niente, manco per
1: persone
0: sbaglio.
1: Fortunate, insomma.
3: Sì, ma non quelle cose lì, tipo. Tipo le cose brucce, tipo un salame.
1: Salame
2: non è una cosa brutta,
3: no,
2: ragazzi.
3: Assolutamente.
2: Una cosa brutta nei confronti dell'animale,
0: sì,
2: ma
0: però,
2: da magna non è male.
0: Quando uno vince, vorrebbe dire ho vinto 1.000, 2.000, 3.000 euro. Cioè, salame.
2: Beh, un salame di Wagyu costa decisamente molto.
1: Sentiamo, magari qualcuno ha già in mente, magari si ricorda di aver vinto il tostapane o il salame. 331 80 90 101, questo è il numero per dircelo, ma soprattutto per le vostre segnalazioni di traffico e per scegliere una volta ogni ora la canzone che vi fa stare bene.
2: Mi piace questo inizio un po' casereccio, delle sagre, delle lotterie.
1: Partiamo. Il nostro habitat
0: Da Funk. Legend of the

0: Daft Punk, Pharrell Williams, Get Lucky su R101. Siete con i Finlay. Il nostro Gianni parlava di persone fortunate.
1: Persone che
0: hanno fatto delle piccole vincite, non necessariamente monetarie, anzi, tutt'altro, magari anche delle piccole cose, piccoli oggetti.
2: Ma sai perché poi mi è venuta in mente sta cosa? Taylor Swift si è sposata, no?
0: Sì.
2: Facciamo un applauso a Taylor Swift che si è sposata.
0: Applauso.
2: Tanti auguri.
0: Congratulazioni.
2: Cioè, al matrimonio hanno fatto una sorta di lotteria durante tra gli invitati.
0: Vedi.
2: Cioè, pensa che qualcuno si è portato a casa una macchina.
1: Sì, vabbè, ma è un'altra roba. Cioè, il matrimonio di Taylor Swift ha altri budget.
3: Come se ne avessero bisogno poi gli invitati, cioè tutti poveracci, immagino.
4: Mi aspettavo più una caciotta di Urbino, capito? Madison Square Garden.
3: Dei prodotti locali.
0: Sarebbe stato
3: no?
0: più divertente, cioè così troppo scontato. Cioè,
2: no, noi vogliamo, Swift, vogliamo dei vincitori di cose totalmente inutili.
3: Sì, o comunque apparentemente non sfiziose, come può essere una vettura.
2: Io ricordo che tu vincesti a un Natale, una lotteria di Natale
3: indimenticabile.
2: Una cosa ti ho invidiato molto.
3: Cos'era? Una sfera da discoteca da inserire nel water.
2: Ma cosa
3: per
2: sei?
3: Otturarlo.
0: Qual è la?
3: No, al posto delle, sai, le tipo le sorte di pastigliette che quando tiri l'acqua irrorano, diciamo,
0: tipo il gelino.
3: Ecco, in quella posizione lì, tra la tavoletta e proprio la ceramica, appoggiavi questa mirror ball
2: e quando scaricavi,
3: wow.
0: Effetto discoteca. Quindi bello andare al bagno di notte al buio, no?
3: No, quello era vantaggioso, non c'era bisogno nemmeno di accendere la lucina, perché c'erano queste lucine che non ti facevano svegliare.
2: E così lì ti senti Lady Gaga.
0: Certo,
3: con un'altra consonante.
2: Non c'era bisogno.
5: Nel 2001 vinsi un telefonino Bank, che era quello là a forma di mattoncino blu, non so se ve lo ricordate.
0: No.
5: E nonché due settimane dopo me lo misi nella tasca del costume, dimenticai di averlo addosso e niente, è stato brevemente intenso.
0: È stato brevemente, non mi ricordo quel telefonino lì, sinceramente.
2: Però sai che quando una cosa è regalata,
0: ma chi se ne frega?
2: Se la perdi,
0: ma
2: se si rompe,
0: tanto, dici.
3: Ma che vuol dire?
0: Non è speso niente.
3: Ma che c'entra? Non è che adesso perché una roba non hai fatto fatica, allora devi buttare.
0: Ti dispiace se succede qualcosa, però non è che ti tagli le mani. Ah, che cretino che sono stato.
2: 3318090101, vincitori di lotterie di tutta Italia. Raccontateci i vostri premi orribili al 3318090101.

0: sotto costo Comet, le migliori offerte dell'estate. Smartphone Samsung Galaxy S26 512 giga sotto costo a soli 1199 euro. Disponibili 200 pezzi fino al 12 luglio da Comet.
1: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
9: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
15: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
14: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
15: Sì, sì, come no?
16: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
17: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info

0: Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché su R101
1: ci siamo sentiti poco fa io e Cesare. Sì? Perché siamo
0: che
1: amici
0: di bello.
1: Di
2: no, vabbè, è finito il tour degli stadi che è stato figata.
1: Ha detto
2: successo.
1: Hi, I'm in London. Ma ha scritto, ha detto ma scusa, come?
2: Cioè a Londra ti scrivi in inglese?
1: Non lo so, probabilmente ha già preso l'accento.
2: Ha finito
1: so.
2: Le date, non è andato un po' in vacanza? No,
1: no? È in studio, sta scrivendo il disco che non è un disco.
2: Che fa?
1: Bensì sono più dischi, sono tre dischi.
2: Fa la trilogia.
1: Fa la trilogia.
2: Bene, bene, aspettiamo.
1: Non dovevo aspetta. No, ma ha detto che non lo dovevo dire. Era una cosa tra amici.
2: Vabbè.
1: Ma è sfuggito. Scusa Cesare.
2: Vabbè.
1: Perdonami.
2: Lo aspettiamo qua a presentare questa trilogia il prima possibile. Buon lavoro Cesare Cremonini. Torniamo alle vittorie delle vostre magari di premi che avete portato a casa, piccole lotterie
3: sì,
2: locali.
3: Sì, non parliamo di dischi di platino, no. Di riconoscimenti, ma di piccoli premi che magari vanno strappato un sorriso.
4: Quando ero un ragazzino ho vinto praticamente una pista polistil,
2: wow,
4: strato sorte. Siccome mia mamma ha detto ce l'hai già la pista polistil, perché non la scambi direttamente con una bellissima enciclopedia? Ecco, ho comprato l'enciclopedia alla fine, scambiandolo con quello e pagando la differenza. Enciclopedia inutile, alla fine l'ho anche buttata via.
2: Ma stiamo scherzando? Cioè la pista polistil non si cambia con niente al mondo.
5: Io vorrei un commento di caso questo, su quanto accaduto, perché cioè, lasciare una pista polistil per un'enciclopedia,
2: capisco.
3: C'è da dire che la pista polistil ne aveva già una, eh?
2: Vabbè, però non sono mai abbastanza.
1: Cosa ci insegna questa storia?
2: Cosa ci insegna?
1: Che mamma e papà non hanno mai ragione.
2: Ma
1: cioè, nel senso, dai, ma perché? Ma scusa, ma sono un bambino.
2: Che senso
1: ha? Ma l'enciclopedia a cosa mi serve?
2: Vabbè, no, servire serve.
1: A prendere la polvere.
3: Ma diciamo che il tuo parere non è così autorevole in materia di cultura, se posso,
2: 331-80-90-101. A bordo con noi, Lily Allen. Questa è Not Fair. Non è giusto.
0: Capiz.

0: di Ok Respira su R101.
1: Ragazzi, su Cesare Cremonini mi è sfuggita, non dovevo dirlo, mi è sfuggita. Su questa dovevamo tenere il segreto, ma adesso
0: abbiamo il via libera.
1: Lo possiamo dire.
0: Abbiamo il via libera. Allora amici, gli U2 tornano a sorpresa con un nuovo singolo, si intitola Streets of Dreams, disponibile da adesso in streaming e in radio.
1: E noi siamo i primi.
0: Noi siamo i primi a farvelo sentire.
1: Che onore!
0: Tenete conto che si tratta del primo singolo estratto dal nuovo album in studio della band, che uscirà entro l'anno, ma non si sa ancora quando, non si sa ancora come si chiama questo nuovo disco, però il primo singolo ce l'abbiamo.
2: C'ho i brividi, non vedo l'ora di mettere play.
0: Tra l'altro quest'anno gli U2 compiono 50 anni di carriera, quindi mi aspetto che sia un disco bello, importante e sostanzioso.
2: Ma lo sarà, lo sarà.
1: Godiamoci questo antipasto del futuro degli U2, perché guarda che i ragazzi sono ancora in forma.
0: Sono ancora ragazzi.
1: E ce lo testimonia questo nuovo singolo in esclusiva qui su R101, ai trafficanti di R101, Bonovox & Company con Street of Dreams.

0: Streets of Dreams su R101, il nuovo singolo degli U2 per voi trafficanti.
1: Che privilegio metterlo in onda.
2: E soprattutto per chi aveva la TV accesa sul canale 67 si è potuto gustare anche il videoclip girato a Città del Messico con, hai visto i ragazzi?
0: Certo.
2: Con tutti gli U2 in splendida forma.
0: Splendida forma, compiono 50 anni di carriera quest'anno, il nuovo album uscirà, si presuppone, quest'autunno, quest'inverno. Siamo contenti di avervi regalato questa esclusiva del loro nuovo singolo su R101.
3: I trafficanti di R101.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
9: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
2: Siete su R101, poi non dite che non ve l'abbiamo detto, c'è una canzone da scegliere, una canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, aspettiamo le vostre richieste. Trafficante avvisato, mezzo salvato.
10: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
11: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
15: La mamma vuole abbracciarti ancora.
16: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
19: Fai leva sui miei desideri, eh?
18: Veramente faccio leva sull'IVA.
19: Leva sull'IVA?
18: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
19: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
18: Ce li leva?
19: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
18: Leva l'IVA.
19: E i pensieri.
18: Solo a luglio, solo da
9: Iperceramica.
2: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
20: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
1: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
2: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
1: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare,
1: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
5: La canzone che ti fa stare bene. Sono le 18 e 47 minuti su R101 e tocca a voi scegliere la canzone che vi fa stare bene.
6: Ciao, sono Giulia, sono appena tornata da Scout e la canzone che mi farebbe stare bene è They Don't Care About Us di Michael Jackson. Ciao.
7: Pazza. Oh, ma come parla bene l'inglese, Giulia?
8: Bellissima, brava Giulia, bravissima. Ed ha fatto anche una scelta molto bella, perché questa canzone è importante, perché noi diamo troppa importanza al giudizio delle altre persone su di noi, ma alle altre persone non gliene frega niente.
9: Belle parole, soprattutto la didascalia del titolo.
8: No, è importante.
9: Lo spiegone.

0: Michael Jackson, They Don't Care About Us. Su R101 era la canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Potete sceglierne un'altra, perché ne arriva un'altra tra un'ora. Sceglietela al 331 80 90 sì. 101.
1: Un secondo.
2: Che c'è?
1: No, è che ci ho l'inviato in cuffia.
0: I mondiali?
1: Ci colleghiamo.
0: Sentiamo, dai, va bene.
3: Ci colleghiamo perché stiamo assistendo a una partita importante qui alla Coppa del Mondo. Siamo ad Atlanta, Georgia, e l'Egitto incredibilmente sta conducendo a sorpresa per una segnatura a zero contro l'Argentina di Leo Messi.
1: Non ci credo.
3: Ormai mancano pochi istanti al fischio dell'arbitro che decreterà la fine della prima frazione di gioco.
0: Una domanda per me, che sono molto ignorante: in che fase siamo e quali sono le squadre che sono passate?
3: Derby. Siamo agli ottavi di finale, al penultimo degli ottavi di finale. Okay. Questo è sicuramente un derby tra Argentina e Egitto,
0: non
3: formazioni confinanti l'una con l'altra. Siamo solo a 12.000 km di distanza con un aereo di 18 ore, forse raggiungiamo Buenos Aires.
0: Per ora chi è passato ai quarti?
3: Sono molte
1: Francia,
3: le squadre.
1: Marocco.
3: Abbiamo Francia, Marocco, Spagna. C'è l'Italia, ovviamente. L'Italia non c'è.
1: C'è la Norvegia, l'Inghilterra.
3: Poi abbiamo il Belgio che ha battuto gli Stati Uniti. Quanto mi dispiace!
0: Non faccia così.
3: C'è l'ultimo quarto di finale stasera, che vedrà la vincitrice tra Argentina e Egitto, la sfida in questione, e Colombia a Svizzera.
0: Okay, perché quelli come me, che magari non ne sanno niente, volevano saperne qualcosa in più, e ora siamo un
3: Messi
0: po' più...
3: ha sbagliato il rigore, ragazzi.
1: Anche lui,
3: come te, Dani,
1: storia.
3: Non siete perfetti. Ogni tanto sbagliate pure voi.
1: Grazie, ci colleghiamo.
3: Ci collegheremo!
1: Dopo.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi cosa facciamo tra poco?
1: Questa sera
0: alle 19.
1: Non so, io ho un aperitivo con degli amici.
0: Posso
1: no, 19:15.
0: Ma no, sì. Dopo, no, dalle 19 siamo ancora qua in diretta. E cosa facciamo alle 19?
2: Beh, facciamo il nostro dovere, ovvero portare a casa i nostri trafficanti sani e salvi a casa. Soprattutto giochiamo.
0: Giochiamo.
3: E dai.
0: Credo a conto circuito.
2: Credi?
3: Che bella notizia.
0: Dai, conto circuito. Candidatevi sin da ora col vostro nome di battaglia, inventatene uno al 331 80 90 101. Ora Digicom 24.
4: I trafficanti di R101.
5: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Berlino, Londra e Parigi ci hanno voltato le spalle. Il presidente USA torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Accusati di spionaggio per conto dei russi. Due arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri quattro militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. Ritrovato vicino a Kiev il corpo di Anastasia Berezovska, la 34enne accusata dell'attentato di Monte Carlo contro l'oligarca Ermolaev. Era ricercata dall'Interpol, uccisa a colpi d'arma da fuoco. In manette due uomini, un agente segreto e un ex poliziotto ucraini. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affare degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà alle 20. Incidente a Milano, ciclista 67enne investita e uccisa da un camion all'altezza di un incrocio in zona Portello. Il mezzo stava svoltando a destra. Il guidatore non ha visto la donna. Inutile la corsa all'ospedale, telecamere al vaglio. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassime e Djokovic, che sono adesso in campo. Calcio ai mondiali, sipario sugli ottavi di finale. Argentina, Egitto e Svizzera-Colombia definiranno l'ultimo quarto. Russia riammessa nel Comitato Olimpico Internazionale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: R101 Traffico e Mobilità.
6: La situazione su strade e autostrade sulla A8 verso Varese è chiuso al traffico per materiali dispersi. Il bivio A8 diramazione Gallarate Gattico provenendo da Milano verso la A26 Genova Voltri Gravellona Toce. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A1 e il raccordo A1 Bologna Casalecchio. Sulla A1 verso Napoli 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Aglio e la variante di Valico. Sulla A1 direttissima verso Firenze 1 km di coda tra il bivio A1 variante di Valico e Badia per un veicolo in avaria. Sulla statale 148 Pontina corsia chiusa per incidente all'incrocio Castel Romano Trigoria verso l'incrocio Terracina statale 7 Appia. Prudenza e buon viaggio.
11: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

0: 101. 4 minuti su R101, amici trafficanti, siete insieme ai Finlay in diretta fino alle 20 ed è tempo di giocare al conto circuito. Molti di voi lo conoscono, noi rispieghiamo sempre il regolamento per i nuovi trafficanti arrivati.
1: C'è chi lo odia e chi lo odia, non so da che parte
0: state. E chi lo odia parecchio, guarda che è uno dei più amati tra i nostri giochi. Come funziona? Vi faremo 12 domande, avrete un minuto e mezzo di tempo per completare tutte le risposte. Si risponde solo con numeri. E ogni domanda che noi faremo, poi sommerete di domanda in domanda i risultati.
1: E quindi le risposte saranno surreali, tipo...
0: Per esempio, oggi che giorno è di luglio? Numero
2: 7.
0: Luglio che mese è dell'anno?
2: 14.
0: 7 più 7, 14. Ricordate che siamo a 14. Terza domanda. Quante ruote ha un'auto compresa quella di scorta?
2: 19.
1: Giusto,
0: mi ero perso. 14 più 5 ruote. 19.
2: Beh, un'ultima veloce.
0: 19. E ora sono le ore...
2: 38.
0: Sì. 19 più 19.
3: Okay. Voi il conto lo dovete fare a mente e darci la risposta corretta della sommatoria.
1: Per giocare con noi vi ricordiamo di munirvi, o meglio inventarvi un nome di battaglia per candidarvi. Abbiamo avuto, vi faccio qualche esempio. Vai. Il Messia di Solbiate Arno.
2: Certo. Il Cadrega.
1: Il Cadrega. Il Pirata di Sorrento.
2: Certo.
1: Il Piccione Spennacchiato. Maga Magò. Insomma, ogni nome è ben accetto purché ne abbiate uno. 331 80 90 101. Urlateci il vostro nome di battaglia per giocare a conto circuito.

0: Ed Sheeran, Azizam su R101 e ora, trafficanti, giochiamo al conto circuito.
1: Specialità ne abbiamo una sola, il conto.
2: 1, 2, 3, 4!
0: Chi si candida quest'oggi per giocare con noi?
3: Diamo il benvenuto all'animale mitologico di oggi, ovvero la capra in matematica dalla provincia di Lecco.
0: Ottimo, ottimo inizio. Ciao capra!
4: Ciao, sono allora, la Manu.
3: L'ha scelto lei, è scelto il nome lei. D'arte, no, il nome di battaglia.
4: Sì, l'ho scelto io, l'ho scelto io perché prima superiore sei mandato in matematica col 5, bene. 3 mesi di ripetizioni, esami di riparazione ho preso 3.
0: Siamo compari.
4: Sei come me. Mi hanno bocciato perché era l'unica materia insufficiente.
3: Sei come Manu, sei sicura di voler giocare a questo gioco o vuoi che magari ci risentiamo domani con
4: ma
3: un altro gioco?
4: Certo, ci apro il rischio.
0: Ok. Il regolamento ti è chiaro, 12 domande, si risponde solo con numeri, ogni domanda che facciamo tu sommi i risultati, ok?
4: Ok, emozionatissima, vi ascolto tutte le sere.
0: Grazie, grande. Attenzione perché se sbagli ricominciamo da capo, quindi attenzione alle domande.
3: Ragiona molto bene. 3, 2, 1, forza capra in matematica.
5: Uno per tutti, okay. Tutti per...
4: Uno.
5: Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
5: 4 è dato dalla moltiplicazione di 2 per
4: 6.
5: I giorni della settimana escludendo il weekend.
4: 12.
5: 11. Oh, 11. 1 per tutti, tutti 11. Per
4: 1.
5: Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
5: 4 è dato dalla moltiplicazione di 2 per
4: 6.
5: I giorni della settimana escludendo il weekend. Eravamo a 6.
4: 11.
5: I giorni della settimana escludendo il sabato.
4: 17.
5: Brava. Quanti topi 17. C'erano in Tom e Jerry?
4: 18.
5: Quante erano le mele mangiate da Cenerentola?
0: Occhio.
4: 19.
5: No!
0: Non c'erano mele in Cenerentola, era Biancaneve.
5: Ma
0: da
5: no.
0: Capo.
5: Uno per tutti, tutti per
4: 1.
5: Più alto del 2, più basso del 4.
4: 4.
5: 4 è dato dalla moltiplicazione di 2 per
4: 6.
5: Giorni della settimana escludendo il weekend.
4: 11.
5: Giorni della settimana escludendo il sabato.
4: 17.
5: I topi in Tom e Jerry.
4: 18.
5: Quante erano le mele mangiate da Cenerentola?
4: 18.
5: Hai due fratelli, quanti figli hanno i tuoi genitori?
4: 21.
5: Se domani compi 21 anni, dopodomani quanti ne avrai?
3: Finito il 43. Tempo
0: 43.
5: 42.
0: Vabbè, è finito 42. Il tempo. Mannaggia. Magra
5: consolazione, l'ultimo errore.
0: Beh, allora tu dirai anche capra. Però stavi andando bene. Hai fatto chiaramente un errore dove c'era la domanda cornuta, quella di Cenerentola. E ci sta, è comprensibile. Ma non te la sei cavata affatto
4: ma
0: male.
4: Ma avevo troppa voglia di giocare. Guarda, ho tentato tante bene. Quelle volte. Sono troppo contenta.
0: Senti, chi si cela sotto la capra in matematica?
3: La Manu. È la Manu.
0: La Manu. Ah, ok, Manu. L'hai detto prima,
3: la
0: scusa.
3: La Manu che ci ascolta sempre che la non Manu. Vedeva l'ora di giocare a cortocircuito.
4: Esatto.
0: Brava, brava, dai.
4: Sì, mi fate compagnia tutte le sere, siete proprio bravi, bravi.
0: Grazie, cara. Sei a casa? Dove sei? Sei in giro?
4: Sì, no, sono a casa, sono appena tornata, mi sto barcamenando tra lavatrici e lavastoviglie.
0: Ale.
4: La vita della casalinga, post lavoro.
0: Senti, grazie ancora per aver giocato con noi, ti abbracciamo,
4: grazie
0: buona serata.
4: È stato bellissimo, buona
3: anche
4: serata.
3: Per noi.
0: Ciao Manu, ciao.
4: Ciao. Ciao. Enjoy the music.

0: Baby K su R101. Salutiamo ancora la Manu, che ha giocato con noi al contocircuito. E che se ne dica, è andata, mancavano due domande alla fine.
1: Guarda, io
0: bene.
1: Manu la inviterei nuovamente, certo, a provarci. Perché certo, di solito davanti agli ostacoli uno si deve buttare, perché non sai mai quanto puoi essere bravo finché non provi.
2: C'è scritto

0: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
3: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
2: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
4: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
9: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
10: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad! Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
15: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
19: Ci sta.
18: Su una grande nave.
19: Ci sta.
18: A un prezzo piccolo.
19: Ci sta anche quello.
20: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
21: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
22: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
23: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e Tattoo, All the Things She Said su R101, amici trafficanti. È arrivato il momento della TG Song 24.
1: R101, TG Song 24, Singing News.
2: La notizia chiama, Giacomo Gianni risponde.
3: Mi è stato offerto un premio in denaro qualora avessi presentato la notizia della TG Song 24 in sole 10 parole. Lo farò perché per 500.000 euro io questa cosa la faccio.
2: Ma scusi, già dette 25
3: no,
2: di parole.
3: Da quando? E me l'ha promesse proprio
2: Io sì, non ho mai detto 500.000 euro. Solo voglio sfidare.
3: Sottratto dal budget dei trafficanti. Vado.
2: 3, 2, 1, via.
3: Bobby Solo ha annullato concerto a causa dei moscerini 9. Grazie, vado all'incasso. Ciao.
4: Ma poteva usare un
3: e non lo sapevo, però. Okay, quindi nel dubbio,
5: vabbè, l'articolo superfluo.
2: È andata al risparmio. Bella notizia.
5: Per via
2: Gianni
5: dei moscerini? Vabbè, ragazzi, prova tu a cantare al Trasimeno ai primi di luglio. Non è
2: capisco
5: facile. L'umidità, gli insetti,
2: allora,
5: sono molti.
2: Sulle vabbè note proprio del di colui sì, che è protagonista della notizia,
5: storia,
2: ovvero Bobby Solo. Cantiamola.
0: TG Song 24.
2: Quando vuoi, vero? Entra nel personaggio, mi raccomando. Catartico.
3: Ma io posso parlare adesso o no?
2: No, no.
6: Maledetto moscerino.
3: Da dove è partito?
6: Ne ho ingoiati almeno 9.
2: Cioè, tu hai qualcos'altro incastrato?
6: Non potevo andare avanti il mio show. Prova a cantare te.
5: Sì, perché ti strozzi e non esce la voce.
6: Con in bocca un moscerino.
2: Sì, ma tu c'hai un motorino in bocca.
6: E non era mica solo.
2: Ah, beh, la battuta.
6: Quindi me ne sono andato da là.
2: Sì?
5: Chi?
6: Da. Non potevo cantare.
2: Aspetta, aiuto. Aspetta.

0: Prima, Selena Gomez, Calm Down su R101.
1: E io inviterei la calma, alla calma i tifosi argentini. Perché nulla è detto.
0: Però
1: ci colleghiamo, ci stiamo collegando. Non capisco.
0: È grave quello che.
2: Ci colleghiamo in diretta da Atlanta. Come sentite? Il tifo è indemoniato. Ragazzi, datemi il tifo. Ok, ce l'abbiamo.
1: Vada.
2: L'Egitto sì. È passato nuovamente in vantaggio, anzi ha raddoppiato 2-0 contro l'Argentina. Incredibile questa ipotetica vittoria contro i campioni del mondo. Ha segnato Zico, che non è quello brasiliano, ma si chiama pure lui così.
1: Sarà apparente.
2: Egitto 2, Argentina 0. I faraoni stanno sbaragliando la concorrenza. Incredibile.
1: Maledetto me.

0: maledetto me. Fulminacci su R101 con Maledetto me.
1: Maledetto anche il traffico che in queste ore attanaglia molti italiani in giro per le tangenziali, le autostrade, le circonvalle.
0: Se ne vedete, segnalate tutto al 331 80 90 101. Intanto vi ricordo anche che poco fa abbiamo cantato la TG Song 24, che tutte le nostre TG Song potrete ritrovarle sul sito r101.it o sull'app di R101.
1: Sprechiamo gigabyte,
0: mi raccomando,
1: bravi di memoria.
0: No.
2: I trafficanti di R101.
3: L'intrattenimento continua per tutta la serata. Dalle 20 alle 24, non perderti R101 Stories con Yaki. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.

0: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
4: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 € al pezzo. Scopri di più su conad.it.
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
9: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
10: Finalmente è iniziata l'estate.
11: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
10: Ah sì?
11: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
10: Hai ragione.
11: Centro commerciale Il Centro, a 2 passi da Milano. Navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Pizzurrisce elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
13: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
17: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
18: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Stare bene, wow! 19:46 minuti su R101. Di nuovo il momento della canzone che vi fa stare bene, amici trafficanti. Cosa volete ascoltare?
22: Ciao, sono Antonio. Poi per la canzone che mi fa star bene, vorrei ascoltare Your Like Streak dei Dire Straits. Grazie.
3: Beh, qui
4: canzone perfetta.
23: Ah, Your Latest Streak.
3: Qui arriviamo a un 5 minuti e mezzo.
4: Guarda,
3: circa di lunghezza.
4: Se tu mi fai un panetto di pizza, me lo allarghi, sì, ci spandi un po' di salsa di pomodoro, un po' di mozzarella,
3: sì,
4: cottura perfetta in forno a legna, 4 minuti, un bijou.
3: A fine
4: bijou
3: canzone se famo sta pizza?
4: Promesso.
23: Sì, ma prima godiamoci questa arma di seduzione. Una canzone straordinaria.
4: Fogliolina di basilico e filo d'olio.
23: Dire Straits per voi, amici. Your Latest Trick.

0: Dire Straits, Your Latest Trick, su R101. Avete scelto voi la canzone che vi fa stare bene, trafficanti. Tra un'ora circa ne arriva un'altra. Continuate a scegliere al 331 80 90 101. Mentre giungono notizie sempre dai campi, a quanto
1: mamma
0: pare
1: mia,
0: c'è stato un rimontone.
1: Siamo di fronte a una partita storica, perché l'Argentina con Leo Messi ha pareggiato 2-2 contro l'Egitto.
0: Che era avanti di due gol l'Egitto.
2: Era sotto 2-0 l'Argentina. In pochissimi minuti, gol di Romero e Messi. Siamo sul 2-2 a pochi minuti dai supplementari.
1: E non è finita qui, perché adesso chiaramente il fattore psicologico entra in gioco, no? Bene bene.
0: A bordo con noi Rose Villain su R101. Io, me e altri guai.

0: Air su R101.
1: Giusto il tempo per un ultimo aggiornamento, perché l'Argentina passa in vantaggio sul 3-2 a pochissimi istanti dal finale. Quindi...
2: Ma magari rimonta l'Egitto 3-2.
3: Che ne sai? Può succedere di tutto.
1: Però noi dobbiamo chiudere.
0: Li racconta Iachi tra pochissimo, nel caso. Restate qui su R101. Grazie a Michele Rossetti in regia, a Giacomo Gianni in redazione.
4: Bene, bene.
0: Grazie a tutti voi trafficanti. A domani. Noi siamo i Finlay e questa R101. 101.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buonasera da Gerry Romano. Trump parla ad Ankara, che ospita il summit NATO. Meloni mi piace, ma per noi non c'è stata. Londra, Parigi e Berlino ci hanno voltato le spalle. Il presidente statunitense torna su un suo vecchio pallino. Dovremmo controllare noi la Groenlandia. Le parole. Dichiarata colpevole e condannata a 3 anni, Marine Le Pen potrebbe candidarsi, ma dovrà portare il braccialetto elettronico. Le presidenziali in Francia il prossimo 18 aprile. La leader di estrema destra paga per l'affair degli assistenti parlamentari all'Eurocamera. Parlerà tra poco. Accusati di spionaggio per conto dei russi, 2 arrestati a Roma. C'è un ex 007 italiano. Coinvolti altri 4 militari della cybersicurezza. Davano informazioni sensibili a Mosca in cambio di soldi. Principale indagato, un 59enne, già nell'intelligence e sottufficiale dei carabinieri. In Italia disoccupazione ai minimi e occupazione a livelli record, ma in diminuzione fra i giovani. Lo segnala un rapporto dell'Ocse. In maggio i senza lavoro erano al 5%, dopo il calo nell'ultimo anno dell'1,5%. Per il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, chiesto il giudizio immediato a carico del marito. Claudio Carlomagno deve rispondere del delitto di gennaio. Contestati la premeditazione, l'aggravante del rapporto coniugale, oltre all'occultamento e al vilipendio di cadavere. Tennis a Wimbledon, Sinner batte Struff per 3-0. In semifinale incontrerà il vincente di Oje Aliassim Djokovic. Il CIO apre alla Russia. A Los Angeles, squadra olimpica riammessa. Resta il bando per bandiera e inno. La sospensione scattò nel 2023 dopo l'invasione in Ucraina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
0: R101, traffico e mobilità.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A24 verso il grande raccordo anulare di Roma, code a tratti per traffico tra l'inizio della Complanare e il bivio Complanare grande raccordo anulare. Sempre sulla A24 verso Teramo, code per incidente tra Castelmadama e Vicovaro Mandela. Sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli, code per traffico tra Doganella e Corso Malta e in entrata a Corso Malta. Sulla A8 verso Varese, code per traffico tra Cascina Merlata e Fiera Milano. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio Lecco Fine Ponte Kennedy verso la Svizzera. Prudenza e buon viaggio.
5: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

4 minuti amici, buon martedì sera 7 di luglio, siete su R101, queste sono le stories da adesso. Per le prossime 4 ore fino a mezzanotte ci sono io, Yaki, ad accompagnarvi. Buona serata a tutti, buona serata a chi ci fa la regia, Davide, The Cheesiest Cisini. Un nome, una garanzia, non in positivo molto spesso questa garanzia. Voi al 331 80 90 101, messaggi e voci subito, dei giornalisti su R101.

Abracadabra con Lady Gaga, che ci fa entrare nel vivo delle stories di questo martedì sera. Sono le 20:12 minuti, amici. Una buona serata a tutti da Yaki. Buon viaggio a chi è in macchina in questo momento. Ci tenevo ad aprire questa sera ringraziando Leonardo Regazzoni per avermi sostituito ieri sera, appunto. Grazie Leo, grazie comunque a tutti per i messaggi calorosi che mi arrivano ogni qualvolta che io mi siedo. Giustamente Cisini guarda, ma perché? Perché sì, perché è giusto comunque anche ringraziare a volte. I trafficanti mi hanno lasciato l'onore, perché sul finale loro hanno annunciato il gol di non mi viene già più in mente, di Enzo Fernandez, del 3-2 dell'Argentina nei minuti di recupero contro l'Egitto, prevedendo magari che ci potesse essere un pareggio. Il pareggio non c'è stato, l'Argentina quindi vince per 3-2, si qualifica al turno successivo. Partita pazzesca con l'Argentina sotto 2-0, Messi che sbaglia un rigore, però alla fine ce la fanno, la spuntano sempre, la garra, come certi commentatori amano definire quell'atteggiamento appunto argentino e delle squadre sudamericane in generale. Stasera alle 10 Svizzera-Colombia, ultima partita di questi ottavi di mondiale, no, per noi italiani sempre un po' difficile parlarne, però diciamo che ormai ci abbiamo anche fatto il callo, almeno io personalmente ci ho fatto il callo. È semplicemente molto bello seguire quella che è una competizione, che la competizione che attrae più tifosi in tutto il mondo. Posso dire una cosa, bello vedere anche gli Stati Uniti uscire ieri sera, anzi stanotte, è stato per me personalmente da tifoso di calcio, quello che è successo nei giorni scorsi con squalifiche, ricorsi eccetera, è stata una pagliacciata immensa, quindi un po' di giustizia anche quella del campo. Ovviamente il campo parla sempre e dice la verità, quindi personalmente per me una bella nottata è stata. Amici, 331 80 90 101 per condividere con noi le vostre voci, i vostri messaggi, i racconti di questo martedì sera. Come sempre qui su R101 vi accompagniamo con la musica. Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, alzate il volume.

New Artist ai Grammy Awards quest'anno ha annunciato il suo prossimo album, si chiamerà Wild Child, uscirà venerdì 28 di agosto. Buon martedì sera a tutti, queste sono le stories di R101, sono le 20 e 20 minuti, insieme a me, Yaki, fino a mezzanotte con la nostra musica, con le vostre voci al 331 80 90 101, tra pochissimo, ancora insieme, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
9: E per un giro in scooter al tramonto?
8: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
10: Che voglia di vacanze! Sogno spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, buon cibo, colline e borghi storici, gente accogliente e tanti eventi. Eh sì, cerco le esperienze indimenticabili, lo sport e la natura della Romagna. Scopri anche tu la tua vacanza ideale su visitromagna.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
15: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
16: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
17: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
16: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
18: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
19: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
18: Ma che felicità scodinzolare.
19: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e

0: vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
4: R101 Meteo.
5: Bentrovati da Ester Roletto e dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni per domani: tempo stabile e in gran parte soleggiato, da segnalare solo il transito di qualche velatura, un po' di nuvole più compatte al nord-est e nelle zone montuose del centro-sud e sino alle coste dell'Alto Ionio, scarso rischio di precipitazioni, solo qualche sporadico rovescio sull'Appennino meridionale. Caldo in aumento con temperature massime tra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in pianura padana e zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
4: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I just wanna live, Good Charlotte, nelle stories di R101. Buon martedì sera a tutti, ragazzi. Con voi nelle stories di questa serata. In questi giorni si parla tanto di concerti, di Ultimo, sicuramente dei fan in particolare che si sono fatti un bel paio di settimane in tenda a Tor Vergata, sperando di arrivare nelle prime file. Oggi io con Aldo Paolini, tra l'altro, che saluto, siamo stati ospiti nei Bonazzi, ci siamo fatti un'ora di diretta con Fabio De Vivo e Sabrina Bambi. Abbiamo parlato di Olivia Rodrigo, che proprio parlando dei suoi concerti ha notato questo moda, direi, molto particolare di alcuni suoi fan che, pur di stare in prima fila, quindi non abbandonare il posto per niente al mondo, neanche per andare in bagno, vanno al suo concerto con i pannoloni per appunto non perdere il posto. E lei se n'è accorta perché ne sente l'odore dal palco, chiedendo per favore ai suoi fan di smettere di attuare questi comportamenti. Non potrei che essere più d'accordo con Olivia Rodrigo. Tante notizie curiose arrivano dal mondo sempre dei concerti. Durante un concerto un fan ha modificato la pagina Wikipedia di una band, lui si è inserito tra i familiari dei membri del gruppo, l'ha mostrata alla sicurezza ed è riuscito a entrare nel backstage. Quando è arrivato nel backstage, ovviamente la band gli ha detto: ma scusa, tu chi sei? Perché capisco ingannare la sicurezza, sono il fratello del chitarrista, non è che puoi andare dal chitarrista dicendo sono tuo fratello. La band però, quando ha scoperto chi fosse e come fosse entrato, ha trovato la cosa così esilarante che alla fine ha passato tutta la serata con lui dietro le quinte. Si dice che adesso abbia un posto riservato nei prossimi backstage dei prossimi concerti. Il mio sogno è che se adesso vado sulla pagina Wikipedia di questa band, la citazione, i familiari dei membri siano ancora modificati, non abbiano mai modificato questa pagina, appunto. E tra l'altro non sono riuscito a trovare il nome della band, questa qui è una mia grande sconfitta. Però ecco, questo per dire a tutti che se volete un modo per entrare nel backstage, secondo me questo ragazzo ne ha trovato uno geniale, perché è una cosa che non tutti sanno, ma la pagina Wikipedia la può modificare chiunque. Non serve avere accessi particolari, non serve nemmeno sapere di cosa si sta parlando per scrivere qualcosa su Wikipedia. Per questo molto spesso è considerato una fonte di informazioni non così attendibile. Comunque, per tornare a noi, mondo concerti, 331 80 90 101, messaggi e voci per raccontarci quegli episodi strani, quelle cose strane che avete visto durante un live magari della vostra band preferita. Nel frattempo, Se piovesse il tuo nome, su R101, Elisa. Non ci siamo.

Smith Gold su R101. Buon martedì sera a tutti, buon viaggio, buon lavoro a coloro che ci stanno ascoltando per passare in modo migliore, più leggero il proprio orario lavorativo. Siete su R101 al 331 80 90 101, state condividendo con noi quei momenti particolari, in certi casi assurdi, che avete vissuto a un live, a un concerto. Io sono sinceramente, non so se preoccupato o invidioso di Ludovico, che secondo me ha mandato il messaggio migliore. Scrive: quando avevo 14 anni ho visto i Deftones, per chi non li conoscesse, sono una band alternative metal, comunque new metal, e sono stato sollevato nel pit da due tizi sudati e senza maglietta nei loro 30 anni. Hanno iniziato a girarmi intorno come se stessero dando spettacolo con delle insegne all'angolo della strada. Questo è un messaggio meraviglioso, Ludovico. Io voglio sapere però tu come l'hai presa, perché io a 14 anni sarei stato il ragazzino più felice del mondo, però voglio sapere la tua. Se vuoi darci un approfondimento al 331 80 90 101 ti sarei grato. Nel frattempo su R101 Tame Impala e Jenny, Dracula.

Tame Impala e Jenny su R101, 20:41. Questo significa che tra poco arriva la canzone che ti fa stare bene. Come ogni ora, a scegliere il brano che andrà in onda sarete voi. 331 80 90 101 con la voce.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo. Anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì. Come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
3: I modi per seguirci, amici, lo sapete, sono tantissimi. Sul nostro sito r101.it, sull'app gratuita, qualunque sia lo smartphone che voi abbiate, poi ovviamente dalla radio e dal canale 67 del Digitale Terrestre, per non perdervi mai nulla.
4: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi, per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
7: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
8: GWM, go with more.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Voce generata in AI.
15: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
18: Deghi a ridare casa?
19: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
20: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
21: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
20: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
21: E te lo porto io!
20: Deghi provare!
18: Deghi fidarti!
21: Perché se non Deghi, non ci credi!
22: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
23: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
24: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
25: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
24: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Buon martedì sera a tutti da Yaki su R101. È arrivato il momento della canzone che ti fa stare bene. Il nostro primo appuntamento di questo 7 luglio di Stories. Come sempre l'avete scelta voi al 331 80 90 101. Messaggio della nostra amica Federica: ciao Yaki, appena tornata a casa del lavoro sto cucinando. La canzone che mi farebbe stare bene è Love is in the air di John Paul Young.

anno 1977, Love is in the air, John Paul Young, la canzone che ci fa stare bene qui su R101, il nostro primo appuntamento di questo martedì sera, ma arrivando ogni ora verso il 45esimo minuto ce ne saranno tanti, le stories ci sono dalle 20 a mezzanotte, quindi ancora un bel po' di appuntamenti insieme per scegliere la vostra, 331 80 90 101 con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce. Tra l'altro il prossimo appuntamento è particolare, è speciale, perché quello delle 21.45 arriva sempre dal mondo R&B pop, quindi anni 90-2000, fate la vostra scelta estraendo la canzone che vi farebbe stare bene proprio che arrivi da quel mondo. Nel frattempo la musica non si ferma, su R101 Candy, lui è Robbie Williams.

Le 21 e 2 minuti, buona serata a tutti. Martedì 7 di luglio, siete su R101 nelle stories. Dalle 20 a mezzanotte ci sono io, Yaki, a raccompagnarvi. Buona serata anche a Davide Cisini, detto The Cisiest, in regia. Tra pochissimo si gioca Sottosopra. Sottosopra è un gioco molto semplice. A breve il nostro classico ripassone generale di come funziona. 331 80 90 101, il numero da avere sempre con sé. Nel frattempo, gli Strambellas, Spirit.

0: 21 e 9 minuti, buon martedì sera a tutti ragazzi. Ve l'ho anticipato pochi minuti fa, stiamo per giocare a Sottosopra.
1: Tutto quanto è Sottosopra!
0: Come si gioca Sottosopra è molto semplice. Tra pochissimo vi faremo sentire il pezzettino di una canzone che noi abbiamo appositamente messo al contrario. Il vostro compito è semplicemente quello di dirci al 331 80 90 101 qual è la canzone in questione, quindi titolo del brano e autore. La nostra regia è molto pignola in questo senso. La prima manche è italiana, abbiamo detto, la prima manche italiana. Il pezzettino che stiamo per ascoltare arriva da una canzone italiana, sentiamo. Allora, io come sempre specifico che anch'io sto giocando con voi, perché anche per me era la prima volta che stavo ascoltando questo pezzettino. Forse la voce a me da qualche... ripeto anche sempre che io sono molto scarso in questo gioco, quindi non badate a quelle che potrebbero essere le mie sensazioni. La risentiamo? Siamo sicuri che è italiana? Sì, ci dicono che è assolutamente italiana. Amici, 331 80 90 101 con la voce. Che canzone è? Tra pochissimo ascoltiamo i vostri tentativi. Nel frattempo, qui su R101 c'è il nuovo singolo di Katy Perry. Si chiama Watch It Burn.

0: Enjoy the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: 101.
3: Enjoy the

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su R101. Stiamo giocando a Sottosopra, pezzettino di una canzone al contrario. Voi dovete dirci che canzone è.
1: Azzurro Adriano Celentano.
0: Non è azzurro, non è Adriano Celentano. Tra pochissimo altre voci, state con noi.

0: Allora, com'è andata? Racconta.
1: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
0: No. E tu che cosa hai fatto?
1: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
0: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
1: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
10: GWM, go with more.
11: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
12: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Questa sera alle 21.30, Rete 4.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta.

0: Azione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sotto sopra un gioco molto semplice in cui noi vi diamo il pezzettino di una canzone che abbiamo appositamente messo al contrario. Voi dovete dirci titolo e chi canta quella canzone. Prima manche italiana, sentiamo il pezzettino. Che canzone è? Sentiamo adesso le vostre voci.
1: Per me è Gino Paoli, Il cielo in una stanza, Valerio da Pescara.
0: Valerio non è Gino Paoli, non è Il cielo in una stanza, quindi.
2: Uè, ciao fenomeno. Uè, allora, grazie. Mattia da Trieste, non sono tanto sicuro, ma penso che Andrea Bocelli con te partirò. Buon, dai, ciao.
0: Mattia, io ti voglio bene perché questo è stato anche il mio di tentativo, ma purtroppo, come ho già detto, io in questo gioco sono molto scarso e quindi abbiamo sbagliato entrambi.
3: Ciao, secondo me Marco Paolillo e Omar è fuori.
0: No, no, non è Marco Paolillo o Mare Fuori, ma siete stati in tantissimi a trovare la canzone misteriosa. Qual è?
4: Ciao, R101, è una bellissima canzone di Jimmy Fontana, eh? Il mondo.
5: Ciao ragazzi, sono Giovanni da Napoli e per me è Il mondo di Jimmy Fontana.
6: Ciao, buonasera, la canzone è Il mondo di Jimmy Fontana. Buona serata da Nadia e Walter.
7: Buonasera, sono Massimo da Roma, è Il mondo di Jimmy Fontana. Ciao a tutti, buona serata.
8: Il mondo di Jimmy Fontana. Massimo da Ascoli Piceno.
0: Alza!

meravigliosa anno 1965, il mondo, Jimmy Fontana, la soluzione della nostra prima manche di Sottosopra, musiche anche meravigliose, l'arrangiamento è stato curato da Ennio Morricone. Se amici siete stati come il sottoscritto che non è riuscito a trovare la canzone misteriosa, tra pochissimo potremo rifarci perché arriverà la seconda manche, le regole saranno uguali alla prima, l'unica differenza è che la canzone che cercheremo non sarà italiana, quindi sarà una canzone internazionale. Nel frattempo anche questa è internazionale su R101 The Script, Will I Am, Hall of Fame.

0: could break my heart.
1: Break My Heart, Dua Lipa su R101. Siete nelle stories, siamo nella seconda manche, anzi prende il via adesso la seconda manche di Sottosopra. Le regole sono uguali alla prima, noi vi facciamo sentire il pezzettino di un brano che abbiamo messo al contrario, voi dovete dirci quale canzone è, quindi titolo del brano e chi lo canta. La soluzione della prima manche, che era italiana per chi se la fosse persa, era Il Mondo di Jimmy Fontana. La seconda manche internazionale, sentiamo.
2: Sì.
1: Allora, è partita al contrario, sembrava la sigla di Kenny il Guerriero, mai mai scorderai. Comunque, dovrei averla. Questa seconda manche, secondo me, io e tutti coloro che hanno sbagliato nella prima potremmo rifarci. Risentiamo. Scorderai. Che canzone è? Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Nel frattempo su R101 il nuovo singolo di Cioffi si chiama Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Sotto sopra, che canzone è questa che abbiamo messo al contrario?
1: Forse.
2: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
0: Non ci siamo. 331 80 90 101 per provarci. Tra pochissimo vi ascoltiamo.

0: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su R101 c'è uno spazio tutto vostro, amici. Si chiama La canzone che ti fa stare bene. Siete voi a scegliere, infatti, il brano che va in onda. Arriva verso il 45esimo minuto di ogni ora. Il numero da avere salvato, penso lo sappiate. 331 80 90 101.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
3: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%, 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
16: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
15: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
17: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
19: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
20: Fai leva sui miei desideri,
19: Veramente faccio leva sull'IVA.
20: Leva sull'IVA?
19: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
20: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
19: Ce li leva?
20: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
19: Leva l'IVA.
20: E i pensieri.
19: Solo a luglio, solo da
21: Iperceramica.
22: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
23: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
24: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
25: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: 8.46, come ogni ora c'è la canzone che ti fa stare bene su R101. Nell'appuntamento però delle 21.45 circa arriva dal mondo R&B e pop anni 92.000, sentiamo.
1: Ciao R101, sono Francesca. La canzone che mi fa stare bene è Feel Me In

0: Filming in Craig David, che nel 2000 ha debuttato, ha fatto l'esordio sui palcoscenici mondiali con questa canzone. Lui appena diciottenne ha esordito alla numero uno della Official Single Charts ed è così diventato il più giovane cantante inglese a trovarsi in quella posizione, come anche il più giovane solista ad essere arrivato in vetta alla classifica britannica con il suo brano di debutto, poi record battuto per onore di cronaca nel 2002 da Gareth Gates con Unchained Melody. Questa era la canzone che ti fa stare bene, arrivava dal mondo R&B, ogni sera verso le 21:45 circa siete voi a scegliere la canzone che ci fa stare bene e che arriva appunto dal mondo R&B pop. Parliamo di anni 90-2000, ci spostiamo dall'Inghilterra all'America, West Coast, East Coast, già per domani sera. Da adesso potete scegliere voi la canzone che ascolteremo fra una pletora di artisti che sono sicuro sono stati nei vostri Walkman una ventina di anni fa. Stiamo giocando a Sottosopra, chiudiamo adesso la seconda manche al 331 80 90 101. State provando a capire quale canzone è questa qua che noi vi facciamo sentire al contrario. Quanti ricordi, sentiamo le vostre voci.
1: Quella di Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. Ciao, buona serata a tutti da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio, una cosa diciamo, la seconda manche è internazionale, la canzone non è italiana, quindi non è Tiziano Ferro.
2: Goo Goo Dolls. Iris, Luca da Marostica.
0: Luca, tentativo gettonatissimo, Iris dei Goo Goo Dolls, e in effetti anche come voce qualcosa ci può essere, ma non è la canzone giusta.
3: Ciao, sono Valentina. Ciao. E l'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro.
0: Ma certo, è Tiziano Ferro, perché appunto la manche non è internazionale, quindi la canzone non è italiana.
4: Breathe di Mijure.
0: Eh? Mijure? Qualcosa? No, non è... Ah, Breathe di Mijure, scusate, non è Breathe di Mijure.
5: Ciao, per me sono The Calling con Wherever You Go.
0: In realtà è tutto giusto, ma la regia mi dice no, questa è sbagliata, amica mia, per me sei vincitrice morale comunque, perché non è esattamente quello il titolo, manca una parolina.
3: La canzone è Wherever You Will Go.
0: You Will Go.
6: Wherever You Will Go, The Calling. Ciao 101, bellissima canzone.
7: Ciao Yaki, la canzone è Wherever You Will Go, The Calling, Giada da Venezia.
8: Wherever You Will Go, The Calling, Gloria da Varese.
9: La canzone è Wherever You Will Go, The Calling. Ciao da Gabriele e Marina da Viareggio.
0: Come fa?

0: canzone meravigliosa. Questa è stata la canzone fra me e la mia prima fidanzatina. Avevamo 12 anni, lei adesso è una donna sposata. Questa cosa mi fa sentire male con me stesso e vecchio soprattutto. La saluto come sempre con grande affetto. Tra l'altro non ho mai capito perché questa canzone fosse la canzone della nostra relazione, anche perché il video di questa canzone è una di quelle cose, cioè, orribili, da relazione tossica, con lei che va a tatuarsi il nome di lui, torna a casa per fargli vedere il tatuaggio e lo trova a letto con un'altra. Cioè una storia struggente che è diventata la colonna sonora della mia prima storia d'amore. A 12 anni avevo già, diciamo, queste tendenze masochiste, da qualche sotto questo punto di vista. Comunque, grazie a tutti per aver partecipato, bravi a coloro che hanno trovato la canzone giusta. Wherever You Will Go dei The Calling. Adesso su R101 c'è Luis Capaldi.
1: I'm going on during this time. I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

dopo le 10, martedì sera, 7 di luglio, amici, siete su R101, queste sono le stories, fino a mezzanotte con me, Yaki, ad accompagnarvi, con Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia con voi, al 331 80 90 101 i messaggi, ma soprattutto la vostra voce per renderci partecipi del vostro martedì sera, della vostra serata. Se siete in macchina, raccontateci dove siete diretti. Subito la musica su R101, Maya di The Jungle.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: dalle nuvole.
1: Mr. Rain, supereroi nelle stories di R101, 22:11 minuti. Buona serata a tutti da Yaki, con voi ad accompagnarvi come ogni sera. In questo momento in campo per i mondiali di calcio di quest'estate 2026, Svizzera contro Colombia, partita iniziata da una decina di minuti, 0-0 nel pomeriggio. Tante emozioni, grandi emozioni, sia per i tifosi dell'Argentina che per chi ha guardato la partita in modo un pochino più distaccato. L'Argentina sotto di 2-0 ha rimontato negli ultimi 10 minuti 3 gol, finita 3-2. Questo mondiale che, nonostante non vede l'Italia fra i protagonisti, io in apertura, quando appunto commentavamo l'impresa dell'Argentina, ho detto ci ho fatto il callo. In realtà tanti messaggi al 331 80 90 101 che ci avete inviato: ma quale callo, Yaki, non andiamo a un mondiale da 16 anni, una cosa del genere? No, da 12 anni in questo momento saranno 16 al prossimo mondiale. Il callo ormai è stato fatto, non è nemmeno più un callo, è qualcosa, un lontano ricordo. Noi guardiamo queste competizioni da spettatori, un pochino di dolore sommesso, però secondo me quello rimane comunque. C'è la musica su R101 per non pensarci, per tenere alto il morale. Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo su R101. Alzate il volume.
2: Salita del volo con destino alla felicità.

Bruno Mars, Apathy su R101, 10:22, martedì sera, per condividere le vostre stories di questa serata con noi, 331 80 90 101, messaggi ma soprattutto le vostre voci.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Torna su Canale 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
6: Il muro dà, il muro prende.
5: Con Max Giusti.
6: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
5: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
18: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro. Hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
18: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Lucky Man, i Verve su R101 alle 10:30, martedì sera di Stories. Lucky Man, tra l'altro, perché ognuno poi ha un rapporto molto particolare con la fortuna e la sfortuna, soprattutto. Io mi sono imbattuto un paio di giorni fa in quelle che sono le polizze assicurative più assurde che si stipulano in giro per il mondo. La polizza contro la sfortuna è una cosa reale, ma non è la più curiosa, secondo me, fra quelle che ci sono. Ci sono le polizze, soprattutto negli Stati Uniti, dove la gente, secondo me, non ha proprio tutte le rotelle messe nel posto giusto. L'assicurazione contro i rapimenti alieni, perché non si sa mai. E poi tante persone hanno fatto un'assicurazione su quelle che sono le in caso di morte del proprio idolo. Una cosa che in America è nata perché un sacco di gente, quando Elvis era al top della carriera, al top della forma, tante persone hanno voluto mettere dei soldi nel caso lui venisse a mancare per il trauma emotivo che la morte del proprio idolo gli avrebbe provocato. Io leggo queste cose e poi ci sono io che ogni anno, quando devo rinnovare la mia assicurazione della macchina, mi chiedo se sia il caso di fare quest'anno gli eventi atmosferici o cose del genere. Evidentemente c'è anche quella sui pirati, cioè l'assicurazione se nel caso tu venga rapinato da dei pirati, ma queste sono storie per o fra 5 minuti o per mai più, lo scopriremo tra poco. Nel frattempo su R101 John Newman. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

Musica leggerissima con la Pesce di Martino su R101. Buona serata a tutti da Yaki. Poco fa parlavamo delle polizze assicurative strane che si stipulano in giro per il mondo. Vedo che ha appassionato tanti amici e amiche all'ascolto questo argomento. Allora ne abbiamo un'altra per voi, per i più romantici fra voi, perché esiste l'assicurazione contro la rottura del cuore in caso di separazione o fine di una storia importante. È una copertura che prevede un risarcimento simbolico. Non risolverà i problemi affettivi, ma almeno può aiutare a pagare uno psicologo, magari nel caso l'ex partner abbia lasciato dei traumi, o quantomeno una vacanza che comunque serve a distrarsi. Un altro modo per superare momenti difficili è con la musica. Tra poco arriverà anche la canzone che ti fa stare bene. Diamo più dettagli a brevissimo, perché adesso ci sono Madonna e Sabrina Carpenter su R101. Bring Your Love. Sabrina

Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter su R101. Tra pochissimo arriva la canzone che ti fa stare bene, una canzone che ci riporterà magari a qualche estate fa, che avete scelto voi con la voce al 331 80 90 101.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Da Carrefour ogni giorno più prendi meno spendi su oltre 15.000 prodotti. Raggiungi la soglia e lo sconto scatta da solo. Solo negli Iper Carrefour. Verifica il regolamento nei punti vendita. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
10: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 7,25, TAEG 8,83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: appena di un quarto d'ora alle 11 nel martedì sera di R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente anche in questo appuntamento siete stati voi a scegliere il brano che stiamo per ascoltare con la voce al 331 80 90 101, quindi sentiamo.
1: La canzone che mi farebbe stare bene oggi è Alize con Moi Lolita. Un bacio.

Lolita Alizé su R101, la canzone che ci fa stare bene, che ci fa tornare anche a qualche estate fa. Questa è una canzone che è stata presentata al Festival Bar, quindi tanti ricordi estivi per la canzone che ti fa stare bene. Un appuntamento che ritornerà puntualissimo tra poco meno di un'ora. Già da adesso al 331 80 90 101 potete scegliere voi la canzone estiva che ci farà stare bene. Che poi lo sappiamo, la canzone fa stare bene non solo chi la richiede, ma anche tanti altri amici e amiche all'ascolto. Saluto la nostra Giselle, che al 331 80 90 101 ha apprezzato particolarmente la scelta di Mollolita di Alizé. Tra poco meno di un'ora un altro appuntamento. La musica nel frattempo non si ferma. I'm not the only one, Sam Smith.

Punto, martedì sera 7 di luglio, amici, siete su R101, queste sono le stories, fino a mezzanotte ci sono io, siamo entrati nel vivo dell'ultima ora di questo 7 di luglio, con me Yaki, con Davide Cisini, Decisiest in regia. Tra pochissimo si gioca con parole tue, un gioco molto semplice di cui tra pochissimo ripasseremo il funzionamento, nel frattempo c'è la musica, Elodie, Michele Bravi, Guè, Nerobali.

0: Miley Cyrus, End of the World nelle stories di R101, 23:07 minuti. Siamo entrati nel vivo dell'ultima ora di questo martedì sera. Buona serata da Yaki e, come vi ho anticipato poco fa, stiamo per giocare a Con parole tue.
1: Beh, noi lavoriamo nella meccanica di precisione, tecnologie avanzate al servizio di progettazioni particolari e specifiche.
2: Sì, insomma, abbiamo un negozio di ferramenta.
0: Come si gioca a Con parole tue? È molto semplice. Tra pochissimo sentirete una definizione. Come ogni definizione, a essa sarà associato un oggetto. Il vostro compito è quello di capire qual è l'oggetto misterioso e dircelo al 331 80 90 101. La difficoltà sta nel fatto che abbiamo reso la definizione un pochino complicata ed è la seguente: un dispositivo a cavità iperbolico assial simmetrica deputato all'instaurazione di un dominio di confinamento metastabile mediante accoppiamento tra superfici impermeabili a bassa rugosità e sistema di evacuazione sifono-assistita. La configurazione morfologico-topologica modula gradienti piezometrici, dissipazione vorticosa, transizione laminare turbolento e redistribuzione entropica di sospensioni multifasiche sottoposte a forzanti gravito-inerziali. Io non ci ho capito una mazza di tutto quello che ho appena letto, ma la parola piezometrici secondo me è meravigliosa, è tipo Draco, Ivan Drago che fa ti piezzo in due. Comunque, questa è la definizione. Magari qualcuno ha capito l'oggetto che stiamo cercando, perché voi in questo gioco siete sempre bravissimi. Provateci al 331 80 90 101 con la voce. Tra poco vi ascoltiamo. Nel frattempo la musica The Bosa su R101 Magnetic.

0: Domenica, Saif su R101, 11:15, martedì sera. Stiamo giocando a Con parole tue, stiamo cercando un oggetto misterioso nascosto dietro una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Sentiamo una voce.
1: Per me il pianoforte.
0: Non è il pianoforte, non è uno strumento musicale quello che stiamo cercando. Tra pochissimo ascolteremo i vostri tentativi e rileggiamo ovviamente anche la definizione di questa sera. Quindi lo sapete amici, state con noi.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Finalmente è iniziata l'estate.
5: Per me inizia il 4 luglio con i saldi del centro.
4: Ah sì?
5: Sì, perché solo con le offerte degli oltre 200 negozi del mio centro inizia un'estate perfetta.
4: Hai ragione.
5: Centro commerciale Il Centro, a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
6: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita, con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
21: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
22: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
23: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: E quanto ci piace Always Bon Jovi 1994 alle 23:25 minuti del nostro martedì sera di Stories. Stavo per dire la canzone che ti fa stare bene perché per sensazioni personali, ma no, quella arriva tra 20 minuti. Siete con me, Yaki, nelle Stories. Stiamo giocando in questo momento a Con Parole Tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata. Voi dovete dirci l'oggetto che si cela dietro ad essa. Stasera la definizione è la seguente: un dispositivo a cavità iperbolico assial simmetrica deputato all'instaurazione di un dominio di confinamento idrocinetico metastabile mediante accoppiamento tra superfici impermeabili a bassa rugosità e sistema di evacuazione sifono assistito. La configurazione morfologica topologica modula gradienti piezometrici, dissipazione vorticosa, transizione laminare turbolento e redistribuzione entropica di sospensioni multifasiche sottoposte a forzanti gravito inerziali. A me questa sera la definizione sembra particolarmente difficile. In più, secondo me, ci sono dei punti in cui non andiamo d'accordo con il genere fra articolo e sostantivo successivo. Comunque, che oggetto è? Sentiamo le vostre voci.
1: Per me è uno spremi agrumi. Stefano da Milano, buenas noches.
2: La cena.
0: Da dietro arriva lo sciacallo. Un saluto anche a Samantha, ormai riconosco la tua voce. Stefano, non è lo spremi agrumi.
3: Ciao, per noi è un portellone di un aeroplano, Adriano e Mattia.
0: Classico oggetto di uso comune. Chi non ha in giardino il portellone di un aeroplano? No.
4: Ciao, R101. È un trolley.
0: Non è un trolley.
5: Questo attrezzo possa servire a calcolare l'orbita gravitazionale, magari, non so, per i minimi quadrati o qualcos'altro. Comunque che abbia a che fare con la tracciatura dell'orbita gravitazionale dei pianeti.
0: Non ho capito niente, quindi vado sulla fiducia e dico no, non è questo l'oggetto che stiamo...

Stiamo cercando, vogliamo dare un indizio? Attenzione, la regia dice di sì, stasera siamo particolarmente buoni. Nell'oggetto che stiamo cercando riposano i miei piatti da almeno un giorno e mezzo. Quando torno a casa avrò del lavoro da fare. Qual è l'oggetto di questa sera? Provateci al 331 80 90 101. Venite a casa mia nel caso per constatare l'oggetto dal vivo.

0: Don't you worry, Black Eyed Peas, Shakira nelle stories di R101. Buona serata a tutti da Yaki, stiamo giocando con parole tue, un gioco in cui noi vi leggiamo una definizione che abbiamo reso un pochino complicata, o come nel caso di questa sera molto complicata. Voi dovete dirci l'oggetto comune che si cela dietro ad essa. Allora, non la rileggiamo adesso la definizione, andiamo solo a ripetere l'indizio che abbiamo dato, ovvero che nell'oggetto che stiamo cercando questa sera riposano i miei piatti da ormai un giorno e mezzo. Dove riposeranno i miei piatti?
1: Per me è il water.
0: No, non so che alta considerazione tu abbia di me, ma non è il water.
1: Ciao R101, ciao. Per me è un WC, un water.
0: Ma perché? Ma sono strano io a non mettere i piatti nel water?
2: È lo sciacquone.
0: Ma basta!
2: Ciao Antonella.
0: Io non andrò mai più a cena da nessuno, perché evidentemente quello è un posto comune in cui tenere i piatti. No, no, non è quello.
3: Il rubinetto, la lavastoviglie, con comunque qualcosa riguardante l'idraulica.
0: Allora, sì. Cioè, riguardante l'idraulica molto in generale, ringrazio che comunque dal WC siamo passati a una lavastoviglie. Magari fosse la lavastoviglie, no, mi tocca a fatica dopo.
4: Ma sì, ci provo.
0: Vai.
4: Per me è rostura lavandini. Ciao da Sara.
0: No, no, una parte della parola era giusta, perché qual è l'oggetto?
5: Ciao Marco da Bergamo, il lavandino.
6: Ciao R101, è il lavandino.
7: È il lavello della cucina, dove laviamo i piatti.
0: Esatto, dove laviamo i piatti, dove io stasera a mezzanotte e passa, quando tornerò a casa, dovrò mettermi a lavare i piatti. Grazie amici per aver giocato, grazie a tutti tranne a quelli che pensano che io tenga i piatti nel water. Comunque, c'è la musica di R101 a farci da colonna sonora, il nuovo singolo di Alessio Bernabei, Labbra Amarena.

0: Patroni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
6: 100 cose da fare assolutamente quest'estate? Ci pensa Corriere della Sera. In regalo con il Corriere, il supplemento 100 cose da fare almeno una volta nella vita. Con tante idee e spunti per vivere al meglio le tue vacanze. Solo il 10 luglio, in edicola gratis con Corriere della Sera.
7: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
8: Fantastico!
7: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
8: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
7: Ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
8: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su, su, su, su.
7: Scherzavo!
8: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
11: deghi andare su deghi.it.
12: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
13: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
10: E poi deghi cucinare per 16.
12: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
11: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare. Deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Torna su Le 5 il muro più amato dagli italiani. Siete pronti a vivere le emozioni che solo lui vi può dare?
15: Il muro dà, il muro prende.
14: Con Max Giusti.
15: Sta tornando The Wall, ti aspetto.
14: Da lunedì 13 luglio alle 18.45 su Canale 5.
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte, fa

23:42 su R101 c'è la canzone che ti fa stare bene, uno spazio tutto vostro, ogni ora siete voi a scegliere la canzone che ascoltiamo, che serve a farci stare bene, a farci tornare magari anche a qualche estate fa, come sta facendo la nostra amica Marika. Ciao Yaki, vorrei tornare all'estate del 2010, la mia prima storia d'amore, come colonna sonora c'era Heavy Cross dei Gossip.

2009, i Gossip, Heavy Cross, la canzone che ci fa stare bene qui su R101, l'ultimo appuntamento di questo martedì sera di Stories, ma non disperate amici, perché la canzone che ti fa stare bene ritornerà puntualissima domani mattina, già da adesso al 331 80 90 101, con i messaggi, ma soprattutto con la vostra voce, potete scegliere voi la canzone che ascolteremo, che ci farà tornare un pochino indietro nel tempo e che sicuramente servirà a farci iniziare il mercoledì con il piede giusto, con la giusta colonna sonora. Basta dirci il titolo del brano, chi canta la canzone in questione, magari anche due parole in cui ci spiegate perché proprio quella sarebbe la canzone che vi fa stare bene. Nel frattempo la musica non si ferma, c'è Rihanna su R101, Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Drop Dead. Olivia Rodrigo chiude questo martedì sera di Stories qui su R101. Amici da Yaki è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Davide Cisini, detto The Cheesiest, in regia. Rinnovo l'appuntamento a domani sera, sempre qui nelle Stories di R101, a partire dalle 20, per trascorrere insieme quella che si spera sarà un'altra bella serata. Io vi auguro un buon proseguimento, noi appunto amici ci ritroviamo domani, buona serata, ciao!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, meteo.
1: Bentrovati da Ester Oletto e dalla redazione di TGCOM 24, le previsioni per le prossime ore. Tempo stabile e in gran parte soleggiato, da segnalare solo il transito di qualche velatura. Un po' di nuvole più compatte al nord-est e nelle zone montuose del centro-sud e sino alle coste dell'Alto Ionio. Scarso rischio di precipitazioni, solo qualche sporadico rovescio sull'Appennino meridionale. Caldo in aumento con temperature massime tra 30 e 36 gradi e picchi di 37-38 gradi in pianura padana e zone interne del centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito app di meteo.it.
0: R101,

Enjoy the music.

0: 101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
0: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
2: Apri R101.
0: R101.
3: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Passion of the Groove.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a luglio tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzania.